0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesare.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. I'm going

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di un ragazzo comparso da un bosco all'inizio dell'Ottocento e diventato, suo malgrado, una delle domande viventi più affascinanti della storia della medicina. Quanto di ciò che siamo è innato e quanto invece dobbiamo impararlo dagli altri esseri umani? L'8 gennaio del 1800, all'inizio del secolo, alle porte di Saint-Cernin-sur-Rance, nel sud della Francia, compare un ragazzino di 11 o 12 anni, solo, sporco, quasi nudo, nonostante sia pieno inverno e apparentemente incapace di parlare. In realtà non è la prima volta che qualcuno lo vede. Da un paio d'anni nei boschi fra il Tarn e l'Aveyron circolano racconti di un bambino selvatico che fugge appena incontra degli uomini. Era già stato catturato addirittura una volta, ma era riuscito a scappare e a rifugiarsi nuovamente nella foresta. Questa volta no. Viene preso, trasferito prima a Rodez e poi a Parigi, dove smette quasi immediatamente di essere soltanto un ragazzo trovato nei boschi e diventa qualcosa di più ingombrante e meno umano, ovvero un esperimento vivente tra natura e cultura.

potete immaginarlo, filosofi, medici e naturalisti impazziscono per il bambino selvaggio. Il pubblico immagina una strana creatura dotata di sensi prodigiosi, un essere umano riportato al proprio stato naturale. Quando il ragazzo arriva a Parigi, lo spettacolo è molto meno romantico. Il poveretto è malnutrito, inquieto, apparentemente poco interessato alle persone, fatica a mantenere l'attenzione, emette suoni ma non parla e reagisce al mondo in modi difficili da interpretare. A esaminarlo c'è anche Philippe Pinel, uno dei medici più importanti della Francia d'allora, che arriva a una conclusione piuttosto netta. Secondo lui, il ragazzo non è diventato così perché ha vissuto nei boschi. È possibile che avesse fin dall'inizio una grave disabilità intellettiva e che per questo fosse stato abbandonato nei boschi, tipo Hansel e Gretel, ma ancora peggio. Ed è un'obiezione enorme, perché significa che l'esperimento che tutti credono di avere davanti e seguono potrebbe essere falsato alla radice. Ancora oggi, infatti, non sappiamo nulla della vita di quel ragazzo prima dei primi avvistamenti. Sul suo corpo vengono trovate numerose cicatrici e una, sul collo, sembra compatibile con una ferita da lama. Potrebbe essere stato un bambino neurotipico profondamente modificato dall'isolamento, potrebbe essere stato semplicemente vittima di gravi violenze. E naturalmente tutte queste cose potrebbero essere vere in

Diagnosticare tutto ciò retrospettivamente sulle cronache dell'Ottocento è ovviamente impossibile. Ma un giovane medico di 26 anni, Jean-Marc Gaspard Itard, decide di scommettere su un'altra possibilità. Secondo lui Pinello sta guardando il risultato e scambiandolo per la causa. Il ragazzo non è incapace di imparare, forse nessuno gli ha mai insegnato nulla. Itard lo prende in carico e costruisce per lui un vero e proprio programma educativo. Vuole abituarlo alla vita sociale, affinare i suoi sensi, ampliare i suoi interessi, stimolare il pensiero e insegnargli a parlare. Il ragazzo riceve anche un nome, Victor. Da quel momento comincia un lavoro lungo anni, nel quale però Itard non è solo. Accanto a lui c'è Madame Guérin, la donna che si occupa quotidianamente di Victor, lo nutre, lo accompagna, gli insegna la routine di casa e diventa probabilmente il suo legame affettivo più importante. Il medico prepara esercizi, lettere di legno, oggetti da riconoscere, prove sensoriali. Madame Guérin offre qualcosa di meno scientifico ma più necessario, una vita insieme a qualcuno.

grande campo di battaglia scientifico resta però il linguaggio. Victor ama moltissimo il latte e Itar decide di utilizzare proprio questo desiderio per insegnargli la sua prima parola. Gli mostra il latte, ripete il suono, associa lettere e oggetto, finché a un certo punto Victor riesce a produrre una forma rudimentale di le latte. Sembra una vittoria clamorosa, ma il medico si accorge subito che c'è un problema. Victor pronuncia quella parola soprattutto quando il latte è già davanti a lui. Se la tazza non c'è, non utilizza spontaneamente quel suono per chiedere ciò che desidera ed è una differenza enorme. Perché una parola non è soltanto un suono associato a un oggetto, è un simbolo. Può rappresentare qualcosa quando quella cosa non è presente, può entrare in una frase, combinarsi con altre parole e costruire significati che non abbiamo mai sentito prima. Ed è questo che Victor non riusciva davvero a fare. Il salto che non riusciva a compiere. Impara gesti, associazioni, attività pratiche, alcune corrispondenze fra lettere e oggetti, ma non acquisisce mai il vero linguaggio parlato. Ed è per questo che molto tempo dopo il suo caso verrà riletto alla luce dei periodi sensibili dello sviluppo, ovvero fasi precoci della vita durante il quale il cervello sarebbe particolarmente predisposto ad acquisire certe capacità. Oggi sappiamo che l'età dell'esposizione conta moltissimo, soprattutto nell'acquisizione della prima lingua, la lingua madre, come si suol dire, anche se l'idea di una singola finestra che a una certa età si chiude di colpo è probabilmente troppo semplicistica.

ritorno impara a parlare, ma durante il lungo lavoro di Itar effettivamente cambia. Impara tante attività quotidiane, comunica attraverso i gesti, collabora, apparecchiando la tavola, tagliando la legna, comprende sempre meglio le interazioni delle persone che gli stanno intorno e costruisce legami affettivi molto evidenti. Nel 1806, dopo circa 5 anni di lavoro, Itar pubblica il suo secondo grande rapporto. Il linguaggio non è arrivato e molti degli obiettivi sono rimasti incompiuti, ma lui invita a fare un confronto semplice. Non è Victor con un adolescente normale, è Victor contro Victor se stesso 5 anni prima. E fra i due, sostiene, esiste una distanza enorme. Il ragazzo continuerà a vivere con Madame Guérin, sostenuto da una piccola pensione statale fino alla morte nel 1828. Non sapremo mai cosa gli fosse accaduto prima della foresta, chi l'avesse abbandonato, quanto tempo avesse trascorso completamente solo. E proprio per questo il suo caso scientificamente non dimostra nulla. Non dimostra che senza società non diventiamo umani, non dimostra da solo l'esistenza di un periodo critico nel linguaggio e non ci permette nemmeno di capire con certezza se le difficoltà di Victor fossero la causa o la conseguenza del suo isolamento. E allora che ce l'hai raccontato a fare? Beh, ci lascia con una domanda più interessante. Perché Victor riuscì a imparare relazioni, abitudini, attività pratiche e forme complesse di comunicazione, mentre una cosa rimase ostinatamente fuori dalla sua portata. Trasformare il mondo in parole simboliche, il che è probabilmente la più importante caratteristica distintiva degli esseri umani e a quanto pare l'unica che non possiamo apprendere se non quando siamo molto piccoli.

0: consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
4: Wasabi.
3: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: State ascoltando
10: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Come va? Ehi là, yubuduhu, 6, 1 minuto 43 secondi, martedì 22 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti a tutti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
12: E buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti da parte di Maurizio Paniconi.
11: Buongiorno Mauri, come stai?
12: Bene, tu come stai?
11: Tutto bene, tutto ok. Buongiorno anche a voi che siete lì all'ascolto, già in giro per la città, pronti a cominciare la giornata oppure la state per concludere. Siete a casa, vi state lavando, vi state facendo la doccia, avete messo sul caffè, insomma, fateci sapere un po' a che punto siete della vostra giornata e soprattutto che ci volete bene, signori, perché noi ne vogliamo a voi, ne è dimostrazione anche il fatto tutta la musica che vi regaliamo. Partiamo con i Rolling Stones, Storm Me Up.
2: Radio Rock, back in time.

0: sempre, sempre belli di impatto gli Editors. In Italia saranno il 3 febbraio del prossimo anno e la band condivide un terzo estratto dopo Quality in The Rush dal prossimo lavoro in studio, Surface Second Sound, uscita il 30 ottobre. Questa è Seriously, che potete votare sul sito radiorock.it, la sezione novità tutta per voi, eh. Buongiorno Cattarina. Buongiorno anche al nostro Alessandro da Livorno, tra i primi a svegliarsi. E ancora Fabrizio,
1: buongiorno belli, ma buongiorno. Certo che vi si vuole bene, ma come faccio a iniziare a aggiornare le vostre voci?
0: Infatti non lo so,
1: grandi. E niente, andiamo al lavoro. Oggi ci aspetta una 3 giorni di ASL in mezzo ai coglioni al lavoro, però giustamente c'è anche quello. Dai ragazzi, dai. Comunque mi mancano dei compagni la mattina, Donny, Gaetano, che fine hanno fatto?
2: Sono scomparsi, vedi?
0: Vecchi sporcaccioni.
2: Vabbè, dai, la vita cambia. C'è ragione, gli impegni cambiano.
0: No, perché poi li ho sentiti sia Donny che il nostro amico Gianfranco, come si chiama?
2: Gaetano. Magari si svegliano più tardi.
0: Che fate, vi svegliate più tardi? Asozzi, sozzoni, buongiorno signori. È martedì 22 settembre 2026. Tu guarda come passa il tempo quando si sta bene insieme. Maurizio, è finito già quasi settembre?
2: No.
0: E la volta che è finito settembre? Non lo chiamà. Che ti arriva dicembre, ti arriva il Natale. Occhio.
2: Ma già se ne parla del Natale,
0: Sì. Oddio, ancora non c'è nulla nei negozi, perché solitamente supermercati più che altro.
2: Dici te.
0: Solitamente. No, io non ho trovato nulla.
2: Vabbè, perché adesso c'è Halloween prima.
0: Sì.
2: Poi dopo si inizia a pensare.
0: Quindi aspettiamo un attimo Halloween e poi zam! Subito.
2: E poi il Natale.
0: Col panettone. Bene. Mattarella! La scuola è aperta a tutti e deve unire, è la più grande leva di integrazione. No ai ghetti. Questa è la risposta del Presidente della Repubblica a questa iniziativa, a questa proposta di legge del, diciamo, il tetto massimo, la soglia di stranieri nelle classi dei nostri ragazzi, per cui insomma legata ancora, io non ho capito esattamente la valutazione in base a cosa viene fatta. C'è l'obbligo di imparare l'italiano per le famiglie dei ragazzi, che al limite mi potrebbe anche sembrare una cosa, diciamo, normale, sul fatto di dover imparare una lingua, considerando insomma che chi di noi è andato all'estero, faccio l'esempio per esempio in Australia come dire, per raggiungere la cittadinanza australiana, si dice cittadinanza australiana? Sì.
2: E perché no?
0: Cittadinanza, no, non mi ricordo se era cittadinanza o altro status. Si devono fare proprio dei corsi di lingua certificati che attestino il fatto che stai facendo un percorso per integrarti attraverso la lingua. Però il discorso del tetto degli stranieri, non so, mi sembra una cosa molto del calcio pre-evoluzione Bosman.
2: Sembra una cosa proprio buttata là per propagandare.
0: Sì, sembra un'altra cosa molto, un po' così da slogan.
2: Sì, poi tra l'altro sto fatto del burka, delle ragazzine col burka. Io sinceramente, io sfido chiunque.
0: Io non ho capito una cosa, il burka anche io penso che sia una roba che...
2: No, ma a parte questo,
0: ma il burka lo portano le bambine?
2: No. Cioè
0: quelli che vanno a scuola.
2: Gli integralisti sì, fanno portare
0: anche le bambine tipo delle elementari?
2: Credo di sì. Però io sfido chiunque a dirmi se ha, accompagnando i propri figli, i propri nipoti, non so, a scuola, ha mai visto una bambina col burka.
0: No, nel senso che a me non mi è mai capitato di vedere in giro.
2: È proprio una cosa,
0: diciamo, detta. Bambine e ragazzine, diciamo, di scuola col burka.
2: Ti ripeto.
0: E questo mi chiedevo se è una cosa solita.
2: È proprio una cosa detta così, insomma, non lo so. Io penso solo che in questo caso la signora Meloni abbia fatto una bella, gran bella figura abbracciata a quella che ha fatto Tajani.

0: Questo arriva dicembre.
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Ambe. Come qua, Gaetano. Ma comunque il messaggio ho mandato anche ieri. È vero che ultimamente mi sono fatto sentire un po' di meno. Comunque buona giornata a tutti. Sto guidando, sono in pratica arrivato a Roma, anche se sono arrivato presto, però va bene così. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno Gaetano, un abbraccio a te. Buongiorno anche alla nostra Lea. Buongiorno Alessandro e Maurizio. È partito da solo, Caterina, dici tu.
3: Buongiorno, buongiorno. Dici che non c'è niente di Natale. Io ho letto e sentito che invece qualcuno si è azzardato a mettere delle cose. Avevano postato delle foto, poi magari erano finte, a sapere. Comunque che bello, c'è ragione l'ascoltatore, sentiamo questa voce. La mattina, niente, siete come il caffè.
2: Ma certo che
3: no,
2: sì.
3: No, i bambini col burca no, portano il burca, portano le donne adulte. A me mi è capitata una l'altro giorno sull'autobus, ho guardato, bella, mi dà fastidio, ma per lei poi, però io sono democratica, che lo fa? Io a me già mi avrebbero ammazzato se ero nata in quei posti.
2: Ovvio. No, bambini, non lo fa, perché sei pazza.
4: Buongiorno ragazzi,
2: sei pazza.
4: Tutto bene?
2: Ciao.
4: Buongiorno. Ma la questione del tetto massimo ai ragazzi stranieri, da quello che ho capito c'è già una sorta di legge simile, solo che tutti i presidi dicono che non è applicabile, perché se è l'iscrizione che fai, gli dici di andare in un'altra scuola,
5: è anticostituzionale.
4: E comunque tra virgolette il problema dovrebbe essere su una tipo un 3%, scusate, lo 0,3% delle scuole, perché si parla di un migliaio di scuole su 300.000, quindi come al solito alziamo il tappeto, buttiamo sotto i problemi e scoperchiamo dei polveroni, così la gente non ne parla più, perché mettendo questo fantomatico tetto e mettendo e togliendoci il bollo di un per un anno, almeno a me no, perché io purtroppo più di 80 kW mi restituiscono i 36 euro a pieno che spendo in più. Quindi
2: grazie Albe, come. Grazie Albe.
6: Raga, comunque se andate a posti tipo Action, sti posti così, già pieno di palle di Natale, pupazzi, cioè mischiati con Halloween.
2: Vedi,
6: è già pieno, è strapieno con 35 gradi.
2: Ma già le palle? Già le palle di Natale.
5: Vabbè, c'è chi non l'ha mai abbandonata. Non so se hai mai visto quei balconni a casa che hanno mantenuto,
2: sì, da sono me 5 più anni di uno.

0: Grazie Police, Can't Stand Losing You. 6:21, 10 secondi, martedì 22 2026. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ci abbiamo un sacco di notizie da commentare insieme.
1: Buongiorno Alessandro, sì, Maurizio, e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te,
1: Aurelio. Il commento di queste misure spot del governo è semplicemente: tutto ciò è un'arma di distrazione di massa, serve per distogliere l'attenzione dai schifi che stanno combinando e da dove schifi mettono veramente i soldi veri e le decisioni vere.
2: I schifi.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Anche un abbraccio a te, buongiorno, dimmi.
2: Da oggi cambiano gli importi di 448 prestazioni specialistiche e di 222 dispositivi protesici. Questo per
0: parliamo di sanità.
2: Di sanità, di ticket, sì.
0: Okay. Oh, c'è, noi spesso parliamo diciamo del ruolo dell'informazione in un paese diciamo cosiddetto civile, no? Nei paesi civili, o meglio, la civiltà dei molti paesi, dei paesi in genere, si misura anche attraverso il grado di indipendenza, affidabilità e diciamo, come dire, vogliamo chiamarla correttezza, vogliamo chiamarla etica, del settore dell'informazione. Allora, per carità, nel senso che noi siamo in un paese nel quale ancora, fino a prova contraria, insomma, c'è libera informazione e al netto di interessi, giochi, come dire, di insomma, se uno legge un po' i giornali si rende conto che praticamente quasi tutti i quotidiani seguono delle linee per una serie di motivi. Uno, perché ci sono proprio del, come dire, ogni giornale ha una linea editoriale che è data dalla direzione. In più, alcuni giornali, insomma, gli editori di alcuni giornali hanno delle posizioni, quindi, come dire, è normale che ci sia un certo orientamento. Però tra l'esserci un certo orientamento e poi magari, come dire, essere, diventare un organo di partito, ce ne passa. Ma parliamo invece, abbandoniamo un attimo la politica e volevo leggervi una cosa. Il Corriere della Sera oggi di spalla, in merito al, avrete letto forse qualche giorno fa, dell'incidente che ha avuto il figlio di Maldini 2 settimane fa dopo una partita di campionato rientrando a Milano con la macchina, no, dal quale è fortunatamente uscito illeso, tant'è che la settimana, cioè domenica scorsa, ha giocato, ha fatto gol. Al tempo uscì, diciamo, dopo nelle ore immediate dell'incidente, Maldini, nessuno, insomma, si è fatto male nessuno in modo grave, fortunatamente, macchina da buttare. Al vaglio l'ipotesi sembrerebbe test alcolemici e diciamo di droga positivi. Chiaramente. Bene. Stamattina c'è l'esito definitivo, il test è negativo, non c'è nessun uso di sostanze stupefacenti, zero, nessuno. C'è un livello, diciamo, di un tasso alcolemico che è, mi pare che fosse 0,9 invece del 0,4. No, no, perché stai sopra la soglia e quindi sì, sicuramente credo ci saranno provvedimenti, ma siamo passati da ubriaco, drogato, a un test negativo. Cioè, il test è medico-scientifico, nel senso, a meno che non ammettiamo che ci siamo, sia stato truccato, è abbastanza affidabile, no?
2: Certo,
0: giusto? Perfetto.
2: Certo.
0: Adesso mi dovete spiegare per quale motivo sugli organi di informazione nelle ore successive usciva la notizia secondo cui ci potrebbe essere positività al drug test. Chi ti ha detto? Chiaramente la mia è una domanda assolutamente retorica.
2: No, che poi queste cose sono veramente infamanti, no?
0: Chi te l'ha detto? A te che scrivi, no? Chi te l'ha detto?
2: Si tratta di un ragazzo, cioè, insomma, ma anche meno.
0: Ma ragazzi, una persona, tra l'altro, che ha una carriera sportiva,
2: ormai
0: chi te l'ha detto?
2: Il giornalismo è diventato gossip, è tutto gossip. Quindi quando si trattano queste cose di cronaca e di politica con la stessa cosa con cui si tratta il gossip...

Pieces. Arrivano anche gli U2 con Desire. Intanto, appunto, insomma, parlavamo di questa notizia stamattina e personalmente ne sono proprio molto felice. Insomma, c'è la negatività completa e totale sul test antidroga fatto a Daniel Maldini dopo l'incidente in macchina. Ci chiedeva, ma come mai però nell'immediatezza, nelle ore successive di quell'incidente, erano spuntate l'ipotesi di una positività al drug test? Cioè, è una notizia talmente tanto specifica che la domanda dovrebbe sorgerci spontanea, e a quel giornalista o quei giornalisti che lo scrissero chiedergli: scusa, ma a voi chi ve l'ha detto che c'era un'ipotesi di positività alla droga? Cioè, chi ve l'ha detto? È una desunzione. Allora non è giornalismo, è desunzione, è un'idea, è un ma potrebbe essere, mi avrebbe di grazie al cazzo, potrei avere anche tre palle ed essere un flipper o no?

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
11: La super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
13: We're back, baby.
14: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
15: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
16: Molto bene, bravi, la vostra giornata andrà meglio, le vostre vite andranno meglio. 6:33, 50 secondi, martedì 22 settembre 2026. Questo è il Rock Show di Radio Rock. Riprendiamo con gli Who. I can't explain.
17: Radio Rock, back in time.

0: band di Mike Ness, attiva dal 1979, ha dato alle stampe lo scorso 8 maggio il nuovo Born to Kill, 15 anni dal precedente Hard Times and Nursery Rhymes. Social Distortion, nuovo singolo che vi proponiamo nell'alta rotazione delle nostre novità, Walk Away, Don't Look Back. Potete votarla sul sito radiorock.it alla sezione novità per l'appunto. Le vostre voci.
1: Ma se c'avevi tre palle di flipper, le monetine in quale pertugio le avresti fatte infilare?
0: Probabilmente nell'oano. Rob scrive: buongiorno, semplice, buongiorno. Figlio di Paolo Maldini, personaggio scomodo del mondo, quindi tutto ciò che circola intorno alla sua orbita deve fallire. Come Ranucci, voleva scoperchiare tanti vasi, invece l'hanno stroncato, eh? Attenzione.
2: Bravo Maurizio, bravo l'ascoltatore, esatto. Oggi, già da ieri, dal 21 aumentavano dal 21, i ticket, sì. È vero.
3: Alessandro, buongiorno.
0: A lei.
3: Vabbè, riguardo la storia dei Maldini, a parte che è in salame, perché insomma, da sportivo, queste cose ne dovresti nemmeno pensare. Sì, te bevi una cosa, ma insomma, non giro un po' bevutello con quel tasso alcolemico, è un po' esagerato per uno sportivo, per una persona normale figurate per uno sportivo.
0: Ma
3: questi giornalisti, ma questi giornalai sono, non sono giornalisti.
0: Guarda, sono d'accordo sul fatto, tra l'altro, come insulto, siete giornalai non giornalisti, ma come piace, perché il giornalaio è un mestiere meraviglioso, tra l'altro, quindi capisco che la voglia di squalificare, come dire, e sono d'accordo, basta dire semplicemente che secondo me non si tratta di giornalismo, non fanno onore alla categoria. E per quello che riguarda è stato un pollo, ma ragazzi, sono ragazzi di 20 anni, cioè 08, quant'è? 3 birre? Ha bevuto un po' di più?
4: Ma dai,
0: sì.
4: Ma
0: ora
4: dai,
0: però, io vi invito a una riflessione. Sicuramente non te, giovine caro amico Lupo, sicuramente non te. Però, pure tutta sta voglia di giudica. Ma voi mi volete dire che non v'è mai successo di bere un bicchiere in più e di andare in giro un filino al ticci? Si deve fare? Certo che no. Bisogna mettersi alla guida? Certo che no. Ora, tra l'essere ubriachi fradici e aver bevuto 2 birre in più ce ne passa, ma soprattutto vedete come siamo sempre tutti pronti
4: a puntare il dito,
0: a giudicare, certo, l'altra persona e a giudicare quello che accade, sempre tutti, sì, su tutti.
4: Poi qua subentra pure un po' di invidia sociale, eh?
0: Ma guarda, io non lo so, secondo me pure se fosse
4: anche
0: in realtà sto giudizio ce l'abbiamo su tutti, a Maurì, su pure il vicino di casa, dai, che invidia sociale c'è sul vicino di casa? Dai, su.
4: Sì, però insomma, se tu risenti il messaggio, specialmente di questo ultimo nostro ascoltatore, inizia con il discorso del fatto che sia il figlio di. Per cui, boh, non lo so, penso che questi ragazzi a volte col fatto che sono figli di vengono.
0: No, so, a me mi sembra che c'è sempre una grande corsa a giudicare,
4: però sì, è molto facile
0: ad accusare per assolversi.
4: Poi, boh. Poi insomma, poi basterebbe fermarsi un attimo, guardarsi allo specchio e interrogarsi.
0: Eh beh, sì, assolutamente. Intanto c'è una pagina che mi ha fatto molto ridere, che ha trovato delle foto. Io non so se sono foto tratte dall'intelligenza artificiale, ma non mi sembra. In 9 di ristoranti italiani all'estero con dei nomi da censurare. Allora, ce n'è uno che è in Portogallo, che si chiama La Puttana. Ristorante?
4: Potrebbe essere, sì.
0: Poi a Lleida, lei ha scritto Lleida, in Spagna c'è un ristorante che si chiama comadi, non si può dire, è una bestemmia. Porco. Zio, vermut e pizza. Ma veramente?
4: Perché magari sono modi, pensano che siano modi di dire, magari non sono proprio italiani quelli che li aprono. Ho capito, magari non sono italiani.
0: In Argentina c'è vaffanculo, cantina italiana. In Giappone c'è Madonna abbinata a, diciamo, ad un animale del quale non si butta via nulla. Poi a Toronto c'è il ristorante Terroni, che però alla fine, vabbè, diciamo, tra gli insulti è il meno grave.
4: Meno grave, sì.
0: Poi a Londra, anzi no, insulti, parolacce, a Londra c'è La Figa. Solo roba in umido, sì.
4: Probabile.
0: Poi questa è bellissima. A Golby, credo si pronunci così, in Francia c'è la Pizza Cazzo.
4: Un cazzo di pizza.
0: Si chiama pizza cazzo.

0: Grazie, Green Day, Let Yourself Go. Buongiorno. Leggevo, scusate, non è che mi sono incastrato su Daniel Maldini, però è come dire, è come dire, una roba
1: è esemplare,
0: che...
1: insomma.
0: Sì, detto, sì, perché è uscito, cioè nel senso, poi oggi è arrivato proprio le controanalisi super nucleari effettuate da tutti gli, come dire, l'ospedale mi guarda, insomma, è un test più che ufficiale, no? Che esclude ogni tipo di assunzione di droga quando si dice nelle prime ore. Dice a un certo punto questa formula utilizzata dalla polizia locale di annunciare che l'esito degli esami era al di sotto del limite di cut off alle sostanze stupefacenti, un modo quasi pilatesco, scrivono, per non creare eccessivo imbarazzo in chi aveva incautamente parlato di ketamina.
1: Ecco,
0: ipotesi esclusa prima del test pedaliero dalle analisi disposte dalla società in accordo col giocatore in un laboratorio specializzato a Corciano, quindi insomma voglio dire incaricato di cercare le tracce di qualsiasi sostanza illecita, chetamina compresa. La chetamina, ragazzi, la chetamina, cioè si arriva prima ancora di sapere tutto a ipotizzare l'uso di chetamina.
1: Addirittura.
2: Buongiorno a tutti, ma infatti è stato stupido non perché ha bevuto, perché a 20 anni è normale, un goccio in più te lo fai, quello che ti pare.
1: Ma pure a
2: ma chiamano, sai 50, che ha bevuto, ma chiamano Uber, chiamano un taxi. Ma che te frega, ma la macchina va a riprendere il giorno dopo. È là che è stato stupido.
0: Sì, sì, assolutamente. Vabbè, è un'ingenuità da ragazzo, è stato scemo perché perché probabilmente non era ubriaco al punto da stare marcio.
1: Evidentemente.
0: Però fai l'incidente e hai dei problemi, considerando il fatto che te puoi fa male.
3: Cioè. Ragazzi, buongiorno. Ma al di là del fatto in sé, che poi quello è un ragazzo, voglio dire, cioè, a 20 anni voglio. Penso che tutti ci siamo sfondati, no? Però il vero problema del giornalismo è che in questo caso, al di là della notizia falsa, è anche una violazione della privacy su una questione delicata come quella sanitaria. Cioè tu hai sputtanato per un personaggio sportivo abbastanza conosciuto e pubblico che era positivo a cocaina piuttosto che eroina, piuttosto che altre droghe, che non era vero. Quindi questa è una violazione della privacy, che è un reato penale.
0: Eh sì, però bisogna vedere come viene messa, capito? Perché ci sono delle formule per il quale, come dire, insomma...
1: Poi diventa tutto relativo.
0: Sì.
4: Buongiorno, io invece volevo dire a tutti che per una questione di correttezza appunto alla guida ho scoperto le birre a zero alcol e vi posso assicurare che sono ottime, provatele. Non faccio nomi, ma provatele. Ciao!
0: Intanto ciao. Gino ci posta una foto di arrosticini FIC, Federazione Italiana Consumatori Arrosticini. Parlavamo di ristoranti in giro per l'Europa e per il mondo con nomi molto particolari. E vi dicevamo Pizza Cazzo che è in Francia, La Figa a Londra, poi Terroni a Toronto in Canada, poi abbiamo un Madonna abbinata ad un animale del quale non si butta via nulla a Fukuoka in Giappone. Poi abbiamo un Vaffanculo, cantina italiana a Buenos Aires. Poi abbiamo un Porco Zio, che chiaramente non è zio, Vermouth e pizza, e poi la puttana a Lisbona, Portogallo, e poi ancora chi c'è qua? La zoccola ad Amsterdam, Olanda, la mafia, questo ho visto con i miei occhi, questo dice a Lisbona, io l'ho visto in Spagna e sarei voluto entrare e ribaltare i tavoli perché avrei voluto conoscere chi è il proprietario, che se è un italiano è veramente un idiota con, diciamo, con tre patenti. Ancora sentiamo Luppo, troppi messaggi, dai, rapido.
5: Maurizio, non è perché il figlio di... E perché tu sei uno sportivo, sei pure nel giro della nazionale. Insomma, lo sai che c'è tutti i riflettori puntati contro, no? Fa una stronzata del genere, sì, c'hai 20 anni, per carità. Abbiamo fatto tutti quanti, abbiamo fatto, ma... Capisci il livello dove stai tu e dove stavo io, per esempio?
0: No, ma certo, Lupo, questo è chiaro. È che però molto fa... molto. Poi mandi una sequenza di messaggi tanti e lunghi, Lupo, non posso sentirli tutti, siete tanti. Io capisco quello che dici tu, ma tu c'hai ragione. Il punto è che però, dico... Dobbiamo essere anche in filino, no? Un pochino più, come dire, comprensivi, io credo. Anche se sono ragazzi sotto i riflettori. Se volete, ristorante spagnolo o lo spot radio, ovviamente da non sentire in diretta. Davvero? Mandacelo, sì.
1: Comunque...
0: Niente alcol, se si beve bisognerebbe fare l'alcol test prima di guidare. Dimmi, Mauri.
1: No, ho trovato una pizzeria da sborro.
0: Maurizio,
1: c'è scritto, eccola qua.
6: Buongiorno ragazzi, comunque pur de fa notizia, mette due righe in croce, direbbero le peggio cose pure della madre.
7: Buongiorno, buongiorno. Però secondo me si è presa sicura la cheramina, perché uno così scarso che fa così tanti gol quest'anno, mi puzza.
0: Ma io non sono così convinto, caro il nostro amico falegname, che sia scarso. Tu pensi che sia scarso? Per me per niente, cioè, tecnicamente è molto bravo. Invece è chiaro che si chiama Maldini e quindi tutto quello che fa sotto l'eccellenza lo identifica come un calciatore mediocre. Invece non lo è assolutamente, è bravo.
8: Che poi hanno fatto questo annuncio dei Maldini, questi hanno fatto anche dei danni collaterali che non hanno calcolato. Io lo volevo prendere a fantacarcio, poi ho pensato che lo squalificavano e quindi all'asta non l'ho rialzato. Invece
0: fai denuncia,
8: l'hai preso perché era utile, porca mignotta.
0: Fai una bella
1: allora,
0: denuncia.
1: Di questa c'è anche il sito, ufficiale.
0: Bene Mauri, tra poco vedremo il sito.
1: Dico il nome?
0: Basta che non è una bestemmia.
1: No, no.
0: Prego.
1: La Sborrata.
0: Maurizio, ma oh, se
1: eccola, pizzeria La Sborrata.
0: Non ti si può più far parlare.
1: A Trevi.
0: Tu stai diventando un sessantenne volgare.

0: La Zombie Tarantula. 6:55, 50 secondi. Buongiorno signori. Oh, sapete i testimoni di Geova? Non di Genova, né della Sampdoria, ma di Geova. È una... come si può definire? Una confessione, Mauri? Tu che sei esperto di queste materie.
1: Io sono esperto.
0: È una tipo di, un tipo di confessione, perché è una religione... Loro credono in Dio, no?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: È una confessione diversa.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, allora, i testimoni di Geova. Voi sapete, no, che c'era, tra le tante cose che, voglio dire, li metteva nel... diciamo sotto i riflettori, c'era questo divieto di fare trasfusioni.
1: Sì.
0: Ebbene, cade il tabù del sangue. Questo è un pezzo che trovate oggi sulla stampa. Testimoni di Geova, cade il tabù del sangue. Dopo 80 anni viene abolito il divieto delle trasfusioni. C'era un divieto legato alle trasfusioni.
1: Sì.
0: Per cui c'erano state non solo polemiche, ma anche grandi terremoti interni. Perché purtroppo negli anni ci sarebbero state vittime, parecchie vittime, perché non potendo fare trasfusioni in momenti di bisogno, succedeva quello che purtroppo succedeva. Poi c'è anche un'intervista a stampa, se vi interessa, insomma, recuperatela, di una donna che si è ribellata. Dice: ho visto morire i miei genitori perché rifiutavano le cure, io fuggii da quel mondo. All'inizio dormivo addirittura in stazione e poi, insomma, ho riavuto la mia vita. Perché diciamo che ci sono anche tante polemiche intorno proprio al mondo dei testimoni del Geova, che molto spesso lì inquadra come una setta. Ora io, per carità, non ne so quasi nulla, quindi non voglio giudicare.
1: Fatto,
0: però,
1: delle trasfusioni, perché praticamente il sangue viene visto come simbolo della vita, e secondo la loro dottrina contenuta in versetti come il Levitico 17:14,
0: sì,
1: il sangue rappresenta l'anima o la vita stessa di ogni creatura, un elemento sacro che appartiene solo a Dio, per cui non puoi mettere dentro di te la vita.
0: A quanto pare, fortunatamente, questo tabù, diciamo, è caduto, e quindi anche i testimoni di Geova che avranno problemi di salute in futuro possono usufruire di cure come quelle che erano necessarie. Fontaine's DC, it's amazing to be done.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: The Rock Show!
9: The Rock Show!
8: The Rock Show! Il morning show di Radio Rock!
9: Yes!
8: Rock Show!
9: Yes!
10: The number one, the only one!
11: Questo è
8: The Rock Show!
11: Il morning show di Radio Rock!
10: L'unico e solo
8: The Rock Show!
12: On Radio Rock!
13: Buongiorno, le 7, 4 minuti 20 secondi, martedì 22 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
14: E buongiorno da Martina Caronna.
15: E da Maurizio Paniconi, buongiorno.
13: Tra poco anche Emilio Pappagallo con noi in diretta, ovviamente, ma partiamo subito. Aerosmith, Crying.

0: minuti. E allora, ragazzi, clamoroso di Anteprima News di oggi, Lian Junji, sapete chi è?
1: No.
0: Chi è? Lian è una cinese.
1: E qui fino a caso
2: Lian, una signora cinese che?
0: Signora cinese. Lian Junji. Junji. Allora, cinese della provincia del Sichuan.
1: Sì.
0: Pensate, una signora cinese di anni 6. Di anni 6.
1: Una bambina.
2: Sì, una ragazzina.
0: Signora. Ha battuto, beh, in Cina sei una signora, no?
1: Già lavori.
0: Allora, ha battuto il record mondiale femminile per il cubo di Rubik. Io non sapevo che ci esistesse il record femminile e il record maschile.
1: No,
0: ma perché è una cosa che le donne sono più lente?
1: Sono più stupide, no?
0: Ah, sono più stupide, hai ragione. Allora, attenzione, infatti è vero. Lei, record mondiale femminile, la donna ci mette massimo... cioè il record per una signora.
2: Non
0: 4...
2: è una signora, Cristo.
0: Vabbè, per una donna, no? Per una donna.
1: Bambina, no?
2: Una vinva.
0: Oh, il record non è per la bambina, il record è per una signora, no?
2: Vinva.
0: Allora, il record.
3: C'ha sei anni, oh. C'ha solo sei anni.
0: Il record non si riferisce ai bambini.
1: No,
0: il record si riferisce al
1: genere.
0: Sesso.
2: Ok, allora di record femminile. Che è
0: record
2: della
0: record
2: signora.
0: Della signora, quindi femminile. Oh, 4 secondi e 27.
1: Ammazza,
0: Corriere da sera. Il record maschile appartiene al polacco Theodor Zajder ed è di 2,76 secondi. Molto più veloce. 2,76 l'uomo, 4,27 la donna. Cosa ci insegna questo?
1: Che ci insegna?
2: Lenta.
0: Ah, ieri ho dei messaggi per te. Una cosa clamorosa. Cosa... Ditelo a Battina, che non ha il coraggio.
2: Viva la carne, viva la fregna!
0: Una cosa del genere.
1: Che poi, scusa, viva la fregna, perché non si potrebbe dire quando gesto io?
0: No,
1: va benissimo.
2: Tu più volte hai detto no.
0: Beh, se uno dice viva la fregna, è una cosa... Jerry Calà dice viva la fregna.
1: Certo, però dipende.
0: Come se potrebbe dire.
1: Vabbè, detto così per forza.
0: Così. Sì,
1: è Berlusconi, però.
0: Berlusconi è uguale, beh,
4: ragazzi,
0: è uguale, no?
4: Sì, se è per questo, altro che deontologia professionale. Ci fu un giornalista di un famoso quotidiano colorato,
0: sì?
4: Sportivo.
0: Sì.
4: Che dopo che De Rossi si fece male in una partita di campionato, andò all'ospedale e pubblicò addirittura le analisi. Pensate voi, stiamo parlando di De Rossi quando giocava, eh?
0: Eh beh, certo, Rossi quando giocava. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
5: Comunicazione di servizio a tutti i fruitori del grande raccordo anulare, la corsia centrale non ci sedeva andà 80
2: ancora. Ah, bravo,
5: la corsia
1: questa cosa,
5: sia per persone sveglie.
0: Non è così.
5: Non semi dormienti, coglionite.
0: Non è così, non è così.
2: Bravo,
0: la corsia centrale
2: dei problemi.
0: Non ci si deve andare a 80 all'ora?
1: No, ha ragione. Io ci andrei la macchina di Batman,
2: io ho capito una cosa. Credo che il 17%, forse 17,5% del traffico romano sia generato dalle persone, e ieri che sono stato molto in macchina ho vissuto questo disagio, dalle persone che utilizzano la corsia centrale del raccordo per mettersi a 80 all'ora.
0: Che sulla corsia del raccordo 80 all'ora è pericolosissimo.
2: Ti devi mettere a destra,
0: andare
1: esatto,
0: piano.
1: Ma
0: a destra bisogna andare
1: destra.
0: Piano. A destra bisogna andare
2: a 80 all'ora sul raccordo vai piano.
0: Piano,
2: piano. 80 all'ora stai andando piano. La corsia di centro, dovete capire questo.
0: Allora,
2: negli altri paesi civili, che cosa succede? Si occupa la corsia più a destra.
0: Certo.
2: Poi se devi fare un sorpasso, prendi quella di sorpasso, sì. Che è quella centrale o quella più a sinistra.
0: Sì.
2: Ma quando ti metti a 80 all'ora nella corsia centrale, con qua la faccia, come bello rischiettare, mentre in giro vado a passeggiare. Vattene a fare in culo e vai a passeggiare in un parco.
0: No. Però anche tutta questa
3: agrimonia,
0: ma perché tu non te ne vai in campagna?
3: Alle lacrime che gli occupano gli occhi e va piano.
0: No, ma
3: per
0: tu
3: questo.
0: Ti rendi conto?
1: Però potrebbe andare a destra.
0: Però rifletti un attimo, dai, su questa cosa, Alessandro. Tu ti rendi conto, per colpa del capitalismo, cosa siamo diventati noi?
2: Hai ragione. Del capitalismo,
1: ha ragione lui.
2: Dai.
1: Ti rendi conto? Ha ragione lui.
0: Che cosa inseguiamo? Cioè, tu devi andare. Tu devi andare a 150 all'ora. Scusa, 80 non ti sta bene, quindi quanto
2: allora,
0: devi andare?
2: C'è un limite sul raccordo che per lunghi tratti è 130 orari, riservate alla corsia massima.
0: E non ci va nessuno, perché hanno tutti a 150, 180 sul raccordo quando
2: è
0: libero.
2: Ma tu ce l'hai sul raccordo,
0: sì.
2: Oppure tu, signore, che non hai la percezione del popolo.
0: Il problema qual è? Che tu devi andare, a vaccinare, cucinare, fatturare, fatturare, ma che battere fatturare? In campagna, ma fai una vita tranquilla.
3: Ma questo che c'entra?
2: Ma che c'entra?
0: Che dobbiamo sempre andare. Quando adesso 80 non c'è sta bene. Un domani non ci starà bene 100, poi non ci starà bene 300.
2: No, non è vero. Non è vero. Si è detto questo, quanto segue?
0: Ma dove volevamo andare? Ma dove volevamo andare tutto con tutta sta fretta? Dove cazzo devi andare con tutta sta fretta? Esci prima di casa, no?
2: Io sono uno che esce prima.
0: E allora che cazzo devi fare? Cosa devi fare? Quello va a 80 là, tu a quanto cazzo devi andare? No, per capire, a quanto cazzo devi andare?
2: Abbassa la voce, scarco da una capocciata.
0: A quanto?
2: 100 all'ora.
0: Vieni qua.
2: 100 all'ora.
0: Non sei ancora arrivato? Ti sto aspettando. A quanto cazzo devi andare?
2: A 100 all'ora.
0: Allora per 20 km all'ora. Ma non ti cambia un cazzo per 20 km all'ora.
2: Devi stare calmo, devi piano infarto. Non ti calmo,
0: non mi piano l'infarto.
2: 100 all'ora.
0: Non ti...
2: A 100 all'ora. Io stavo andando a 100 all'ora.
0: Cosa ti cambia 20 km all'ora?
3: Canzone,
0: non ti cambia niente. Stai zitto, la mando quando dico io la canzone.
2: Stronzo, tu e quelli come te che occupano la corsia. Tu sei uno di quelli. Tu sei uno di quelli. Al centro va 80 all'ora.
0: No, non ci vado.
2: Ti buco la ruota della macchina.
0: Ma non ci vado. Però tu devi dire che cazzo di, che qualcosa ti cambia, che dove cazzo devi, dobbiamo andare così di corsa tutti noi, l'umanità, dove cazzo dobbiamo andare?
2: Che cazzo stai a
1: dire? Oh. Ma
2: riporta tutto a quello che stiamo dicendo. Se, il 17.5%
0: all'ora. Se è 80
3: mattina vado via.
0: Abbi pazienza, Maurizio. Se è 80 all'ora e tu vuoi andare a 200, allora c'è una differenza. Se tu vuoi andare a 100, ti stai impuntando su una stronzata.
1: No, però c'è da dire una cosa.
0: No, il 100 non ti cambia un cazzo. No, matematica alla mano. No, se tu devi andare a un posto 10 km di differenza, l'abbiamo fatto questo discorso, no? Numeri alla mano.
2: Passo. Basta. Una persona a 80 all'ora a 100 ci metti il triplo rispetto a quello se fosse a destra.
1: Vabbè, ma
2: il che c'era traffico, che è uno dei problemi di questa città.
0: Me,
2: ma io capisco che tu
0: che
2: non lo dici il problema quelli, di questa
0: che
2: città.
0: Che a me sono come quelli. Sì, faccio un cazzo. Sono solo come quelli che stanno ai semafori. Guarda, ti viene infarto, c'è l'età giusta. Sono come quelli che
1: state mandando le parate.
0: Stai all'infarto, stai al semaforo. Che stanno al semaforo e dopo un decimo di secondo che scatta il verde. Ma dove cazzo devi andare? Ma dove devi, ragazzi, cosa siamo diventati? Cos'è quest'umanità?
2: Allora 3899 160,
0: cos'è quest'umanità? Che io se vado a 80 all'ora su raccordo arriva uno dietro e mi suona e mi fai fare. Ma dove cazzo dovete andare?
3: Poi dice che se vota Vannacci.
0: Dove bravo. Poi si dice se vota Vannacci. Dove cazzo dobbiamo andare? Dove deve andare questa umanità?
2: Abbiamo fatto proprio per tanto al chilo. Dai, ragazzi, diciamo un altro luogo comune.
0: Ma che
2: vai.
0: Cosa dobbiamo fare?
2: La sinistra
0: ripara. Voleva andare a 300 all'ora. Voleva andare.
1: Però aspetta, allora, se vogliamo un attimo.
2: Ma perché dici solo cazzate? Mischiando tutto. Perché?
0: Perché?
2: Ce la fai
0: perché?
2: Una volta a rimanere su un argomento e a dire delle cose normali?
0: Perché?
2: Perché?
0: Maurizio,
3: mettiamo un po' di musica.
0: No!
2: Basta questa musica. Non basta
0: cazzo di musica.
2: La musica non serve. Brand new music right here.

0: sentiamo. 3899-106-600. Il voto è aperto. Naturalmente, diteci la vostra. Maurizio, fai una breve recap delle varie posizioni. Prego, Maurizio.
1: Allora, corsia centrale sì, corsia centrale no. Cazzo. Corsia centrale, tetto massimo a 80 km orari per gli italiani, sì. Mentre a 60 per gli stranieri.
0: No, ma il punto, secondo me, non è gli 80 km all'ora. Cioè, il punto, come diceva giustamente Alessandro, è.
2: Come era,
0: no,
2: d'accordo con lui,
0: no, attenzione, il punto è che tu non devi occuparla quella corsia,
2: no.
0: Perché le due corsie
2: non, ci mettere,
0: cioè, non la devi tenere, devi,
2: no,
0: devi utilizzare. Ma non è il problema, non è che vai a 80 all'ora,
2: la regola della strada ti dice che tu le due corsie di sinistra le usi per superare, poi
0: no,
2: devi rimettere a destra.
0: Ci stanno pure, sì, però, sì,
2: cioè,
0: però
2: lì,
0: se io sto andando a 130 e sto sulla corsia di sorpasso,
2: sì,
0: certo, quella più a sinistra,
3: volare.
0: Tu non mi puoi arrivare da dietro,
2: no,
0: lampeggiandomi,
2: no, ti
0: perché
2: non
0: ti devi
2: quello.
0: Spostare,
3: no,
0: perché
3: no,
0: tu stai superando il limite.
3: Non è quello, il problema del traffico, no, del raccordo, no. Genera al momento in cui quelli che mettono le tende nella corsia centrale costringono chi va magari a 100 all'ora a sorpassarli a sinistra. Per fare quel sorpasso con soli 20 km ci mettono un quarto d'ora, giustamente, e quindi il raccordo si rallenta. Se tu a 80 all'ora, ma tu è giusto che vada piano, te metti carino a destra.
0: Sì, però il problema qual è? Qual è il problema, Alessandro? Il problema è che nella terza corsia non ci sono persone che vanno, perché poi è a cascata, non ci sono persone che vanno a 80 all'ora, ci sono persone che magari vanno a 50 all'ora. Quindi io che voglio andare a 80 all'ora, 90 all'ora,
3: ecco, quello è un altro
0: devo
3: punto.
0: Essere limitato da quelli.
3: Un altro punto, mi chiedo, a 50 all'ora ha senso che tu utilizzi il grande raccordo anulare per spostarti?
0: Ci vorrebbe anche
3: usare le strade interne.
0: Un pochino più di buon senso certe volte, un pochino più di tolleranza nei confronti dell'altro.
2: Ma non c'è pure un limite basso
0: col fucile puntato.
3: Uno ce l'ha, ma tu capisci pure che vivi in una città in cui o esci 7 ore prima di casa o altrimenti purtroppo sei rimani incastrato. E per esempio,
0: però
3: sul
0: io sai che c'ho la percezione,
3: è quello.
0: Percezione che noi rimaniamo incastrati perché siamo tanti, perché la viabilità, e ce la prendiamo con l'altro, quando in realtà purtroppo dipende dal fatto che viviamo in una città che è complicata.
3: Allora siete d'accordo con me che bisogna a un certo punto basta
1: che
3: via le macchine
1: andare,
3: pista
1: sì,
3: ciclabile.
1: Siamo d'accordo con te,
3: pista
1: devi
3: ciclabile,
1: andare a vivere,
3: Mauro,
1: altrove.
2: Comunque il limite minimo è di 60 km orari, quindi in teoria sotto i 60 km orari,
0: no, puoi andare,
2: non dovresti andare a prendere il raccordo.
0: Allora tu a 80 all'ora puoi andare tranquillamente sul raccordo.
3: Ma certo che sì,
2: sì, sì, no, dicevo 60 è il limite minimo.
3: No, ti ho detto non te devi mettere al centro.
0: Ma io magari sto al centro a 80 all'ora superando delle altre macchine che stanno a 60. Dico per dire,
3: vabbè, allora andate sul raccordo, amici, e fate sto test e vedete come
0: che
3: succede.
0: No, perché non è che so tutti, se tu vai a mettiamo tu vada a 130, non è che so tutti che vogliono andare a 130 come te.
3: Ma ieri non c'era nessuno, ma sul raccordo a 130, ma chi ce va? Costantemente intasato,
0: no, quando non
3: quella
0: è intasato,
3: del sorpasso cioè... al limite arrivi a 110, 120 sei proprio libero, no? Quindi 130, ma chi ci arriva? De notte forse.
0: Allora fa un po' cazzo. Strano che venga cambiato un dogma religioso come fosse una qualunque norma giuridica, del giorno dopo non si usa più così. Che cos'è?
3: No, i testimoni di Geova, allora, dopo 80 anni avrebbero tolto il divieto, scusate, il fatto che non si possono fare trasfusioni, no?
2: Ah, okay. Davvero?
3: Sembra che, che fortunatamente per tanta gente che è morta invece si sia tolto questo
2: infatti,
3: divieto delle trasfusioni.
0: Quindi non credo più in Dio, per fortuna.
2: Ma no, magari credono in Dio,
3: modificata.
2: Ma si possono curare.
3: Non so
0: tu dici.
2: Però auguro per loro.
3: Sta sulla stampa, non ho capito la modifica.
0: Mi auguro
3: dov'è.
0: Che non credano più in Dio. Comunque, vabbè, a New York, allora ragazzi, le notizie di oggi in 20 secondi. A New York si apre l'assemblea dell'ONU con l'atteso incontro Trump-Zelensky, mentre Trump è anche allo scontro con diversi media americani e Xi Jinping è atteso negli Stati Uniti. In Italia Mattarella difende una scuola inclusiva nel dibattito sul limite agli alunni stranieri, ieri abbiamo accennato. Chico Forti Chico Forti, come si dice? Chico Forti.
2: Chico Forti.
0: Gico Forti ottiene la semilibertà e il giudice respinge la richiesta di imporre a Glovo l'assunzione dei rider. Ferrero premia i dipendenti con oltre 2.500 euro, mentre sono svolti i funerali di Sandro Mazzola. Sara Rizzea è la nuova Miss Italia. Grillo esclude la nascita del nuovo partito e il Papa prepara un viaggio in Sud America. Sul fronte cultura apre una mostra dedicata a Luchino Visconti e Sanremo annuncia una nuova formula con 24 artisti. Buongiorno Martina, meno male che sei tornata, senza di te un branco di Jerry Calà,
3: sì, sì,
0: ci
3: sì.
0: scrive è arrivata appena cosa, appena arrivata, viva la fregna.
2: No,
0: così.
2: Io
0: allora...
2: ho detto, non capisco perché quando ci sono io non si possa parlare di fregna. Questo
0: no, sì, non è, no, no, ma non era parlare di fregna, Martina, era dire viva la fregna,
2: ah,
0: come
2: okay,
0: ha fatto quel signore prima, no?
4: Ci stanno sui poi camionisti, vedi sul raccordo sulla tostata con queste corsie centrali occupate che non sanno non dove superare, devono settare, devono scavare e non sanno come fare.
0: Anche altro problema. Allora, il GRA dovrebbe servire per fare selezione naturale, ci scrive qualcuno. qualcun altro. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
5: Ma c'ha ragione Alessandro, ma non è un fatto di velocità che avete proprio rotto il cazzo. Non state a Londra, non state a Londra. Vorrei sentire qualche camionista che ne pensa invece che poi usa solo due corsie. E puntualmente c'è stato un stronzo che si pianta sulla corsia centrale. E un po' né di qua né di là.
2: Suonano tantissimi camionisti comunque. Cioè,
0: bene,
6: i camionisti suonano. No,
0: bene, i camionisti suonano, quello per altre ragioni. Vai, sentiamo.
6: Ma Emilio, un dove cazzo va 80 all'ora che sta sempre chiuso dentro a qua a radio? Quando parte, parte che aereo.
1: Ma che ne sai tu? Ma chi lo conosci?
3: No, ma ci va anche a casa, Emilio.
1: Ma che ne sai tu?
0: L'aereo privato, tra l'altro. Attenzione, Emilio, a volte non è questione di tempo, è anche una questione di vettura. Se io ho una fattura di altra cilindrata e vale 80 alla ora, devo cambiare il regime di guida e consuma il doppio. E quindi mo che vogliamo fare?
2: Appunto, cambia macchina, cioè nel senso che te fai macchinone che poi non lo puoi usare.
0: Quindi se hai il pandino, ho detto proprio una passeggiata a 80 all'ora, ti metti a destra. Io che ho una Volvo vado a 100 all'ora, perché così ho i miei consumi. Se devo andare a 80 all'ora perché tu hai due consumi, io spendo 5 euro in più al giorno perché non posso usare una corsia adeguata al mio tipo di
2: vettura.
3: Aspetta, ma adesso non possiamo scendere talmente tanto nel dettaglio che analizziamo ogni vettura sull'utilizzo eco o meno sul consumo di benzina. Ma adesso non è che possiamo fare il consumo ad personam. Tendenzialmente il raccordo anulare che c'ha tre corsie non funziona così. Mentre, mo mi è capitato ieri, ma anche in passato, che sono stato tanto tempo in macchina.
0: Sì, però il problema, ripeto, non è la velocità, il problema è
3: no, l'utilizzo della corsia. Tu puoi andare fino a 60, l'abbiamo detto, sì, è il limite minimo. Ti metti a destra.
0: Però moltissime persone, ci sono anche quelli che stazionano sulla corsia, però moltissime persone si mettono a sinistra, cioè stazionano tra virgolette, perché a destra è pieno di macchine e quindi stanno costantemente in sorpasso. Questo è il problema, Alessà, perché c'è tanta gente. Però non se no, non siamo cioè, dobbiamo prendere sempre con qualcun altro. Ma sto il capro espiatore lo troviamo.
3: Sto osservando un caso. Poi vabbè, è pure vero che ogni tanto dobbiamo pure andare nello specifico. Cioè non è vero che non esiste. È vero che c'è un'abitudine abbastanza, diciamo, consumata del stazionare in quella centrale perché mette 80 all'ora, sto in mezzo. No.
0: Sentiamo ancora, no. Vai.
7: Buongiorno, aperto adesso la radio. Aperto. Allora, chi a Roma, chi deve andare lento, prendesse l'autobus, va bene? Andasse in bicicletta.
0: Ma perché, ragazzi, perché? Ma dove dobbiamo andare 200.000 all'ora? Dove cazzo dobbiamo andare con sta velocità? Ma vi rendete conto di che siamo diventati noi esseri umani? Che dobbiamo andare a lavorare, fatturare. Ma io dico, mi ci metto anch'io in primis, nel senso, sempre in ritardo, sempre di corsa. Ma che cazzo di dire?
2: Perché non vedi a fare yoga con me? Scusa, non ho mai capito.
0: Andiamo a fare yoga, ragazzi. Comunque, hai detto una cazzata, Ale, perché dati alla mano, sto vedendo, sì, dati alla mano, il problema del GRA, dati alla mano, non è un problema di incidenti e non è un problema di gente che guida male, è soprattutto, dati alla mano, un problema strutturale di domanda superiore o vicinissima alla capacità della strada. Il GRA è lungo 68,2 km, ha 33 svincoli, registra mediamente 150.000 veicoli al giorno, 55 milioni l'anno, è una delle arterie più trafficate d'Italia. Le cause principali del traffico non sono quelle che dici tu della gente che va 80 all'ora, ma sono altre. 1. Roma dipende moltissimo dall'automobile. L'ora di punta, il PUMS rivela circa 370.000 spostamenti in auto e moto nella rete romana. GRA e consolari sono proprio le infrastrutture maggiormente utilizzate per entrare e uscire attraverso la città. 2. Il GRA non svolge più soltanto la funzione per cui era nato, doveva permettere di aggirare Roma e collegare le consolari. Nel frattempo Roma gli è cresciuta intorno, quartieri residenziali, uffici, centri commerciali, attività sono sviluppate dentro e fuori l'anello. Qualcuno addirittura diceva di fare un secondo GRA più esterno, no? Se ne è parlato di questo progetto. Oggi il GRA è contemporaneamente tangenziale, autostrada di attraversamento e strada urbana per spostarsi da un quadrante all'altro. Roma Capitale individua esplicitamente questa trasformazione. Gli svincoli creano continuamente perturbazioni

0: classificato diversi tratti come critici o prossimi alla saturazione. E poi c'è un problema fondamentale: il GRA riceve traffico da strade che sono a loro volta congestionate. Pontina, Appia, Tuscolana, Casilina, Prenestina, Tiburtina, Nomentana, Salaria, Flaminia. E funziona anche al contrario: se una di queste non riesce a assorbire le auto che escono dal GRA, la coda risale sul raccordo. Il PUMS infatti individua proprio GRA più consolari più tangenziale come sistema principale della congestione romana. E quindi il problema non è né degli automobilisti indisciplinati o che vanno troppo piano o altro, non è neanche un problema di incidenti, è un problema di troppi spostamenti in automobile. Città molto dispersa, GRA usato come se fosse una strada urbana con 33 svincoli e con solari sature. Quindi questo crea una congestione praticamente inevitabile
1: e
0: nelle
1: allora
0: ore di punta.
1: Ciclabili.
0: E allora ciclabili.
1: Che Maurizio non vuole.
0: E allora ciclabili.
1: Che Maurizio non vuole quella
0: mobilità alternativa.
1: Io la levo.
0: Migliorare il trasporto pubblico. Per forza.
2: Ha capito che c'è torto. Io sto qua, buono, carino.
3: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
4: Andiamo bene.
3: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
11: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
10: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
11: Ah, vabbè, e quindi?
10: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
11: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
10: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
21: fatta. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto.

0: tutto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo alle 7:35 minuti con i Korn di Coming Undone.
1: Radio Rock, back in time.

0: Molto bene, i Korn di Coming Undone su Radio Rock. Oh ragazzi, c'è anche un altro argomento che ieri non abbiamo affrontato, ma che comunque vale la pena di affrontare, che riguarda quello che ha combinato Tajani, che poi ieri si è scusato.
1: Grazie, mi ha fatto bene.
0: Ti abbiamo aspettato. Sì. In realtà la polemica nasce lo scorso venerdì 19 settembre all'interno di Itaca 2.0 a Formello, una kermesse politica organizzata nell'area di centrodestra. C'era Tajani. La cosa curiosa, e che però fa riflettere secondo me, è che lui non è che se ne è uscito così a cazzo. Ha detto una roba che adesso vi dico per chi se la fosse persa, ma credo insomma l'abbiate sentita un po' tutti, cercando una metafora per spiegare perché secondo lui gli elettori dovrebbero scegliere una forza politica considerata affidabile, tipo Forza Italia, anziché una più appariscente.
1: Sì.
0: E come gli è venuto in mente di spiegare questa cosa? Come ha pensato che
1: lui,
0: potesse
1: no?
0: essere opportuno spiegare questa cosa? Beh, ecco, lui immagina il consiglio che darebbe a un figlio sulla donna da sposare. Contrappone due figure. Da una parte una ragazza bella e affascinante, ma della quale si domanda se abbia cambiato più fidanzati, come se fosse una cosa molto grave, e se si è incline a mettere qualche cornetto. Dall'altra una ragazza meno appariscente, più affidabile, più seria, sembra che sta comprando una macchina, praticamente
1: elettrodomestico, un frullatore,
0: destinata secondo lui a essere una buona madre di famiglia, a mantenere fede al matrimonio. Conclude che consiglierebbe al figlio la seconda, evidentemente. Proseguendo questa metafora arriva la frase che diventa il centro della polemica. Descrive la ragazza considerata più seria come una che magari ha le gonne un po' più lunghe,
1: per esempio
0: medioevo praticamente,
1: questi islamici che vogliono le donne coperte.
0: Allora il ragionamento poi viene trasferito alla politica. Meglio nella sua metafora chi ciò che appare meno seducente ma che offre maggiore stabilità e affidabilità. Tra tutte le similitudini che poteva fare, ha scelto proprio la più assurda, e non ha
2: è quella che c'è in testa probabilmente, però
0: quindi io direi, ovviamente, reazioni ovviamente non positive. Poi sono arrivate anche le scuse ieri, due giorni dopo le dichiarazioni, da New York, dove si trova per l'Assemblea Generale dell'ONU. Tajani torna sulla vicenda e dice: mi scuso se delle persone si sono sentite offese dalle mie dichiarazioni. Sono state fraintese, un classico,
1: sono state
0: estrapolate da un discorso più articolato.
1: Sì,
2: sono state comprese a pieno le due parole.
3: Il problema suo è che se articolano il discorso e lo ricontestualizzano è pure peggio.
2: E tra l'altro io temo, anche perché questo va in giro per il mondo a parlare di noi.
0: Sì,
2: non è che
0: di te in particolare. Vogliamo risentire con l'aiuto del nostro Emiliano Carli, vogliamo risentire le parole esatte di Tajani. Prego Emiliano.
4: Mi devo sposare.
5: Ma io che cazzo ne so?
4: Una ragazza magari affascinante.
6: Però no, buona fine.
4: Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha?
6: Apprensivo, nervoso, incazzata, com'era?
4: Io non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato.
6: Sì, ma non è un difetto, visto? È carattere.
4: E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente.
6: Con i peli tipo King Kong come mio fratello Amedeo.
4: E una che sarà una buona madre di famiglia.
7: Che io una volta sposata me ne sto a casa come una scema a fare la casalinga e a badare i ragazzini.
4: E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda.
8: La seconda che hai detto?
4: Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
6: Quella bella si fa ingravidare da un barone.
8: Sta zoccola.
4: Quella che magari è carina.
8: Carina? C'ha duzzine, mi sembra un Volkswagen.
4: È meno vistosa.
6: Un po' bruttarella, italiana, pelosa.
4: Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
9: Punta su una che ti piace di meno.
4: E il centrodestra è affidabile.
10: Ma che ce lo convince che la merda è buona?
11: Brand new music right here.
12: Brand new music.
13: Brand new music.
14: Give me that.

0: Phoebe Bridgers con Lost Boys. Io vi ricordo che Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Insomma, lo trovate da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now, Aldair Cuore giallorosso. Vediamo un po' chi c'è, dai. 3899 106 600. Luigi, buongiorno. Martina, buongiorno. Emilio, buongiorno. Che vuol dire questo? Che le donne devono stare là, come ha detto il grande Tajani, non fare record con il
1: cubo, con di,
0: il
1: Rubik.
0: cubo di Rubik e accudire casa e famiglia, vero Martina? L'immortacci sua e di chi lo fa parla, dice la nostra Macchi. Vai, sentiamo ancora.
2: Ma è il problema per te, se io voglio andare a 130, ma leva dal cazzo a prescindere.
0: No, ma tu super, scusa, io sto alla corsia centrale, se tu vai a 130 Superman è a sinistra, no? Qual è il problema? Vai, sentiamo ancora, vai.
3: Ma
0: sentiamo.
3: Cosa ti cambia se ti metti sulla corsia di destra?
0: Ma io penso una cosa, ragazzi, ci sarà anche qualche imbecille che sta piantato, come dice Alessandro, nella corsia centrale, ma la maggior parte di quelli che stanno lì è perché a loro volta stanno superando delle persone che stanno sulla corsia di destra. Dai, parliamoci.
4: Maurizio, chiaro. Se vuoi mettere la musica, vai a fare il programma con Leone.
0: Stamattina devo
1: ragazzi,
0: dire,
1: ragazzi, c'è un po' di rigore nell'aria.
5: Scusa. Forza, vai a fare il programma con Leone.
6: Bello. Buongiorno schifosi, Maurizio, buongiorno. Mettiamo un po' di musica. Ma che cazzo te vuoi sentire? Ma ando stannasso, umanità. Che cazzo te vuoi sentire, Mauri? Che cosa?
0: Ma tu ti rendi conto della follia? L'umanità sta a rotoli. L'umanità va a rotoli.
1: Però la musica ci potrebbe aiutare.
0: È brava, la musica ci serve. Aiutarci.
7: Allora, voi vi siete vomitati addosso parole. Io ho detto solo mettiamo un po' di musica e la gente si sta scagliando.
0: E sai perché? Maurizio, ci siamo salvati. Noi,
5: sì,
0: ci siamo,
5: noi ci
0: salvati.
5: Siamo salvati, Maurizio.
0: Tu non
5: sai
1: chi?
0: A vicenda. Tu non puoi dire altrettanto.
5: E va a fare il programma con Leone.
0: Vai a fare il programma con Leone. Allora, in Italia siamo 20 anni indietro su qualsiasi paese europeo che sta a creare il problema sul raccordo, quando ancora il 70% della gente non sa che sulle scale mobili tocca mantenere la destra. Non è vero manco questo.
5: Attenzione.
0: Non è vero manco questo. Leggevo l'altro giorno un'inchiesta che dice che non è vero, un'inchiesta bellissima che dice che non è vero che mantenere la destra sulle scale mobili fa risparmiare tempo, anzi la cosa più corretta sarebbe occupare tutto lo spazio disponibile. Poi è chiaro che se tu vai sulle scale mobili e ti dicono mentre sali che devi mantenere la destra, la mantengo, non è che mi metto lì a dire no, però teoricamente non è così, non è corretto. Dopo, se volete, approfondiamo.
1: Sì, approfondiamo.
0: Bella, un focus sulle scale mobili.
5: C'è un'inchiesta meravigliosa.
0: Che stanno a farsi le chiacchierate e quando gli chiedi permesso ti mandano pure a quel paese. Rupert, non è così, dopo approfondiamo. Rupert. Sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
8: Magari annaccia 80 all'ora sulla corsia centrale.
0: Ah, tu la metti così proprio,
8: Qua stiamo sempre fermi, per Dio.
0: Bene, ancora. bene.
5: Ippi purrà.
0: Bene, sentiamo.
9: Il figlio alla seconda.
10: In pratica fa una contrapposizione tra una brava ragazza e un mignottone.
0: Ma chi sarebbe? Ah, Tajani.
10: Mi auguro che questo mix di Tajani e film italiani.
0: Sì,
10: sul vostro Instagram, sulla vostra paginetta.
0: Allora,
10: Instagram.
0: Sai cosa facciamo?
10: Fichissimo.
0: Bravissimo. Sai cosa facciamo? Lo chiediamo subito ad Emiliano Carli. Se Emiliano Carli ci autorizza, noi lo facciamo in mantinente.
1: Subito. Però scusa, allora, non è che lui fa il paragone fra una donna morigerata e un mignottone. Lui paragona una donna normale che semplicemente decide di mettersi una minigonna. Cioè, ragazzi, veramente siamo nel 2026 e sta cosa non so se mi fa ridere o mi fa piangere davvero, a una persona poco affidabile. Cioè, il senso è quello. Perché a te è arrivato questo messaggio? Dice praticamente sì, sta paragonando alla fine solo un mignottone. Cioè, è un mignottone, una che ci ha avuto vari uomini, una che si permette di lasciarli, una che è appariscente, una che c'ha la minigonna. Cioè, questo è il problema.
0: Qual è la risposta?
1: È associare questa figura al
0: mignottone. Mignottone sì o no? 3899 106 600.
5: Tu oggi, Martina, sei molto affidabile.
1: Allora. Io oggi sono molto affidabile, è vero. Adesso rimango immutabile.
0: Non sveliamo tutto. Certo. Tempo al tempo. È la nostra intelligenza essere offesa, dice Carla. Al di là di voler accattare i odi dei celebrati, mi chiedo, ma in quale mondo vivano? Mi vergogno di essere italiana in questo momento storico.
1: Hai ragione. E io capisco benissimo quello che provi.
0: Bene, sentiamo ancora.
11: Buongiorno ragazzi.
9: Io immagino che voi non abbiate colto proprio in essenza quello che voleva dire Tajani, quello che voleva fare Tajani. Tajani si sta candidando al posto di Crozza per fare Tajani Live al posto di Crozza.
0: Sì, perché effettivamente io immagino un Crozza, ma come fai
1: adesso
0: a prendere in giro? No, ma poi tra l'altro come fai a fare la
7: se prende per il culo da solo?
0: Cioè, capito? Guarda, è già oltre, capito? Cioè, sembrerebbe quasi già una parodia.
7: Ci rubano il lavoro.
0: Per Tajani sono usciti 200 meme con la lista caratteristiche della donna da sposare. Dico io, tu ami lei, lei ama te, è antifascista, visto i tempi. Questo è il suo... Ecco, bravo. La donna da sposare,
1: sì.
0: L'uomo da sposare. Io amo lei, lei ama me, lei è antifascista.
1: Perfetto.
0: Questa è un'ipotesi. Oppure, oppure un'altra potrebbe essere: io amo Giulia, Giulia ama me, te sei omosessuale. Questa è un'altra ipotesi. Valutiamo
7: lui
0: con
7: bacio a lei che bacio a lui che bacio
0: al limite,
7: lei.
0: Al limite, Maurizio, vai, sentiamo.
11: Martina l'affidabile con la sua lana cotta.
0: Ecco qui. Allora,
1: sì, ma era cortissima la lana cotta.
0: Allora, sentiamo ancora.
7: Poi non era lana.
12: Alessandro da Livorno. Ma la gente mi pare di essere Keke Rosberg in macchina, perché accumulano ritardo la mattina.
0: Eh sì.
12: Vorrebbero guidare guavalli con un culo solo.
0: Bravo.
12: Quando basterebbe alzarsi tre minuti prima.
1: Guavalli.
12: Per giorni l'hanno messa al mondo.
0: Allora, comunque il codice della strada è che devi stare sulla corsia più a destra, a meno che non dobbia sorpassare,
1: sì, sì,
0: e per la durata del sorpasso abbiamo detto. Vai, sentiamo chi c'è.
13: Buongiorno, c'ho io la soluzione. Sto raccordo, famolo in discesa, così risparmiamo.
7: Allora, se torni indietro lo fai in salita, però.
0: No, vai solo in discesa.
1: Vai solo in discesa.
0: Allora, intanto leggo, attenzione, molto importante, tenere la destra e lasciare libera la sinistra, fa arrivare prima chi cammina, ma in condizioni di forte affollamento può ridurre la capacità complessiva della scala mobile. Il motivo è che la corsia sinistra viene sfruttata molto meno densamente rispetto alla destra. Ci sono stati degli esperimenti reali, dei professori sono occupati della materia.
1: No, certo.
0: Più tardi approfondiremo. Vai, sentiamo ancora.
14: Ma diciamo che la corsia di sorpasso sono quella a sinistra e quella a destra, perché quella centrale è sempre la più lenta. Quindi ovviamente dopo fare la nuova legge c'è stata la corsia di sorpasso a sinistra e quella a destra.
0: Allora, molto bene, queste sono parole dure. Pappagallo, ti vorrei avere in macchina per dirti scendi dalla mia macchina. Bello, mi piace. Quasi lo...
15: Scusa, che
0: lo possiamo fare.
15: Che desiderio. Macchina,
0: allora, ti posso dire una cosa, è una legittima aspirazione, la possiamo mettere in campo.
16: Il grano non è stato reintrodotto.
0: Oh, molto bene, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
17: Buongiorno.
0: Buongiorno.
17: Buongiorno. Io abito ai Castelli Romani,
0: sì,
17: e vicino Frascati.
0: Sì, senz'altro.
17: Ti assicuro che qua anche è diventata
0: dubbio.
17: Invivibile col traffico.
1: No, sì.
17: Cioè, io la mattina per fare 8 km ci impiego un'ora quasi a volte.
0: È finita.
1: È disperata, poverina, c'ha ragione.
15: Basta così.
0: È così, ci lascia della tristezza, della depressione più totale. Io ci posso mettere anche un'ora, boom.
15: Clic.
0: Volevo dire questo. Noi prendiamo atto, Martina, grazie. Intanto 3899-106-600 per voi, ma prima AC/DC, If You Want Blood, You've Got It, su Radio Rock alle 7:56 minuti.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
16: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: cosa mi comunicano quelli che, per esempio, che ne so, tu stai in autostrada, in tangenziale, o sul raccordo, e ti fanno i fari che ti devi spostare, no?
1: Sì.
0: Ma anche quelli che so, che ti suonano un decimo di secondo dopo, sì, che il semaforo è diventato verde, ma anche quelli che vanno troppo piano, paradossalmente, cioè, sì, che vanno, che ne so, a 20 all'ora, tutti.
1: Sì.
0: No, mi fanno pensare. Non sono disposto ad accettare un posto dove io non sia il solo,
1: quello,
0: a,
1: sì,
0: a decidere, a comandare, a vivere secondo le mie regole. Cioè, vivere in un ambiente, in un gruppo di persone, che dici, Maurizio? Ah, sì, certo. Vivere in un... Ma vabbè, lo sappiamo. Vivere in un consesso di...
2: Siete veramente delle persone, persone povere.
0: Allora,
2: vivere povere moralmente,
3: lo fai parlare
2: ideologicamente.
0: No, vivere in un consesso di persone, tante persone, bisogna, cioè, bisogna che si accettino anche dei compromessi, perché se non è che possiamo fare,
1: sì,
0: io voglio andare a 150 all'ora o a 130, quello, e non devo avere davanti nessuno che
1: però
0: mi rompe i coglioni.
1: Forse è diverso tra, ragazzi, quello che ti fa i fari, che va a 140 sulla corsia di sorpasso,
0: no,
1: e quello, quello che magari nota che,
0: per esempio,
1: forse si intoppa quella di mezzo.
0: Le scale mobili è un classico esempio del individuale contro il collettivo,
1: sì.
0: Cioè è uno di quegli esempi in cui, sì, io per risparmiare tempo avrei piacere di avere la strada completamente libera a sinistra per poter passare tutti e andare velocemente perché c'ho fretta, ma se guardiamo al bene della collettività, cioè di tutti noi, non conviene questa cosa. Nel senso che è uno di quei casi proprio di scuola, è stata sperimentata sul campo, hanno fatto un esperimento sociologico nella stazione della metropolitana di Londra, Holborn. Praticamente Transport for London fece una prova sulle lunghe scale mobili di Holborn, alte circa 24 metri. Invece della regola tradizionale, fermi a destra, camminare a sinistra, ha chiesto ai passeggeri di stare fermi su entrambi i lati. Il risultato fu che nelle ore di grande affollamento la capacità delle della scala aumentò di circa il 30%. Il meccanismo è abbastanza intuitivo, no? Con la regola tradizionale succede questo: a destra persone ferme, molto ravvicinate, a sinistra teoricamente disponibili ma con molti buchi. Il problema è che sulle scale molto lunghe, relativamente poche persone vogliono salire realmente a piedi. A Holborn, per una scala con 24 metri di dislivello, la stima era che solo il 40% fosse disposto a camminare. Quindi si forma una lunga coda per entrare sulla destra, mentre una parte consistente della capacità della sinistra rimane utilizzata. I calcoli erano molto chiari: con la disposizione tradizionale si stimavano 81 persone al minuto. Facendo stare tutti fermi sui due lati si arrivava a 112 persone,
1: certo,
0: al minuto, più 31%, più 31 persone, 28, 27,8% in più. E quindi diciamo è proprio questo, cioè hai una capacità maggiore. È chiaro che non significa che camminare sulle scale mobili fa perdere tempo al singolo individuo, cioè il singolo individuo paradossalmente potrebbe perdere un pochino di tempo però in virtù del fatto che ne beneficia
1: tutti,
0: la collettività, diciamo così, no? È un po' come una strada: lasciare metà della carreggiata dedicata esclusivamente alle automobili che vogliono andare molto più veloci può favorire quelle poche automobili che vogliono, tipo tirocchi, diciamo, per intenderci, per far capire. Ma se quella corsia rimane sottoutilizzata, tipo la corsia centrale di cui parla Tirocchi, mentre sull'altra c'è la coda, diminuisce il numero totale di persone che riesce a far transitare, e soprattutto non vale sempre.
3: L'egoismo.
0: L'egoismo, sì, purtroppo. Però
2: non so, volevo chiedere scusa a tutti, anche alla mia famiglia che mi ha educato in un altro modo. Però poi le cattive amicizie, considerando che sono 22 anni che frequento solo una persona, quindi capite facilmente quella cattiva amicizia, purtroppo mi hanno trasformato in una persona. Che pensa solo le questioni del rec.
0: Quindi quando la congestione diventa elevata, far stare le persone su entrambi i lati aumenta il throughput e può diminuire sensibilmente il tempo medio necessario per uscire dalla stazione. Caro il mio amico che scrivevi il messaggio,
3: lascialo perdere, meglio lascialo perdere.
0: Roba da rec. Roba da
2: recchi.
0: Allora, attenzione signori, politico, CNN e MS Now, le tre testate a cui Trump, con decisione putiniana possiamo dire, decisione degna delle migliori dittature,
1: sì,
0: decide, perché la stampa che non gli è che non gli piace non può partecipare alla Casa Bianca, loro decidono di portare Trump in tribunale. Non solo, ma le altre testate si mettono tutte insieme e boicottano Trump e dicono: se non fate entrare queste, non fate entrare neanche noi.
1: Oh.
0: Perché poi il principio qual è? se tu oggi te la prendi con quello, domani te la puoi prendere con me.
1: Certo.
0: Quindi è chiaro che è giusto che siano solidari anche, anche gli altri. La notizia dell'ultima ora è che Trump risponde e dice: molto bene. E allora sapete che vi dico? Nasce la Trump TV. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma di streaming attiva 24 ore su 24 che vi dice la verità.
2: Soldi pubblici.
0: Trasmette eventi e contenuti dell'amministrazione Trump dopo che le principali emittenti USA hanno sospeso la copertura televisiva a rotazione degli eventi presidenziali.
1: Sta diventando sta trasformando proprio in patriota
0: la Trump
1: sempre
0: TV.
1: Di più.
0: La Trump
1: sì,
0: TV
1: sì, di The Boys, sta diventando proprio.
2: Posso correggere un voto che ho dato ieri al sondaggio?
0: Prego.
2: Dicevamo ieri: veloce. Festeggereste per la morte di qualcuno? Ieri ho detto no, non si festeggia.
0: Trump.
2: Sì, voglio rettificare il mio voto. Invece voglio dire sì.
0: Però sai che, lo sai che secondo me, adesso dico una cosa: sai che secondo me è, ha più senso festeggiare se muore Trump che se muore Putin o Netanyahu.
1: Sì, pure, pure per
0: perché?
1: Me.
0: Perché Trump è proprio quel, secondo me è molto di più quello l'anello. Cioè, se salta Trump, bene o male, gli Stati Uniti. Che sono con tutte le loro storture, però si riaffidano a un modello che esiste, diciamo democratico.
1: Democratico, per
0: se muore Netanyahu o Putin, lì secondo me il modello purtroppo è quello lì. Arriverà
1: poco,
0: un nuovo Netanyahu, un nuovo Putin.
1: Sì.
0: Cioè, difficile che ci si scosti da quella roba lì.
3: Dici anche a Mosca un nuovo Putin?
0: Certo. Ma guarda, che non credo che. Non puoi pensare, Maurizio, tutti gli analisti sono d'accordo su cui. Puoi pensare che se muore Putin lì diventa era della democrazia. Non funziona così, non è che. Poi Roma è larga, spostamenti medi 10 km. Molto più alti di qualunque altra città italiana. Sentiamo ancora. Vai,
4: buongiorno, Radio Rock.
0: Veloci.
4: Jacopo dalle Borne.
0: Ciao, Jacopo.
1: Buongiorno.
4: Il problema di questo cazzaro che continua a sparare cazzate di ministro è proprio l'impostazione delle scuse. Cioè, dice: mi scuso se qualcuno se l'è presa male. Cioè, è già sbagliato.
0: Sì, è certo.
4: Sbagli già in partenza. Ti deve scusare perché hai detto una cazzata,
1: vero.
0: Sì, perché poi qualcuno ci è rimasto male. Sembra che la colpa è di qualcuno che ci è rimasto male.
1: Infatti, ha detto le mie parole sono state fraintese.
0: Certo.
5: Ci mancava solo che Tajani concludeva con: donna che muove l'anca, se non è poco ci manca.
0: Se non è.
1: Io sono finita. Proprio. Niente, croce sopra.
0: Vabbè, ma uno può anche essere una puttana e non essere necessariamente una cosa brutta.
1: No, ma infatti, c'è un bellissimo.
0: Anzi, io sono una puttana.
1: C'è un bellissimo TEDx di Giulia Zollino che si chiama proprio Puttana e Fiera, che spiega questa roba qua, come superare l'accezione negativa della parola puttana, che è un discorso molto interessante, credo non proprio maturissimo.
0: Ma
1: per
0: siamo
1: i tempi,
0: tutti
1: però molto,
0: ma
1: molto
0: siamo tutti puttane, ragazzi. Maurizio, tu non sei una mignotta.
3: Voglia,
0: ragazzi, siamo tutti,
6: tutti. Ma soprattutto Tajani, ma chi cazzo te lo dice che questa qua poi scegli tu figlio invece? Ma
1: questa
6: non soffula proprio nessuno, no? Cazzo, è il parco gioco che punta e sceglie, ma vaffanculo.
0: Sì, poi questo fatto di sembra, capito, la pesca, cioè io ho preso
1: la paperella
0: e lei non ha voce in capitolo, no, nel senso che lei poi dice: ah, ok,
1: anche
0: scelto,
1: perché lui ha la doppia scelta e lei sta lì aspettando, ti prego,
4: scegli
1: me.
4: Lo faccio diventare un meme, per piacere, troppo bello. Assolutamente.
0: Vabbè, lo mettiamo su Instagram.
4: Bisogna postarlo dovunque perché è una figata pazzesca.
0: Adesso chiedo il consenso al nostro Emiliano Carli e lo mettiamo su Instagram. Intanto, signori, Instagram. La nuova di come cazzo si è? Di Brandon Music. Attenzione. Non Flower.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su
12: Radio Rock.

0: grazie Brandon. Ieri ho visto un film molto bello, The Invite di Olivia Wilde. Olivia Wilde è una attrice e regista molto brava, la ricorderete anche perché ha fatto Dr. House, no?
1: Sì, anche di O.C.
0: Faceva 13, se non sbaglio, nel Dr. House, di O.C. Insomma, vabbè, poi ha fatto vari film e ha diretto anche diverse pellicole. Questa di Invite credo che sia però forse la sua migliore prova. È un'opera teatrale. Qualcuno di voi avrà visto il rifacimento italiano che è stato fatto? Si chiamava Vicini di casa,
1: con
0: Claudio Bisio, Vinicio Marchioni, credo Vittoria Puccini se non sbaglio. Praticamente è una pista teatrale spagnola che poi è diventata un film spagnolo diretto dallo stesso autore della pista teatrale. E poi sono stati fatti diversi remake. È stato quello italiano, poi c'è stato un remake francese, uno tedesco e uno coreano dello stesso film, con finali leggermente diversi. Non faccio spoiler, però ho indagato un pochino, i finali sono tutti leggermente diversi fra di loro, quindi ognuno diciamo un po' anche perché poi è un'opera, poi lo vedrete insomma, cioè se lo vedrete, insomma, se lo vedrete lo ve ne accorgerete, è un'opera difficile da chiudere, no? Quando tu scrivi, Maurizio, un testo per il teatro, io credo che il finale sia una delle cose più complicate, no? Cioè come chiuderla.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Perché tu magari c'hai una buona idea che regge tutto bene, però poi dici vabbè, ma come la chiudiamo la storia?
2: Sì,
0: che non
2: sì.
0: È che io devo dire,
2: sempre impegnativa.
0: Devo dire che la grandezza di un personaggio come Larry David, che ha fatto questa serie meravigliosa che per chi non l'ha vista, recuperata su HBO Max, si chiama Curb Your Enthusiasm, è proprio la grandezza nel chiudere ogni singola storia. Cioè lui crea un filo che tu non capisci mentre vedi l'episodio e poi alla fine si riannoda tutto quanto insieme in un modo magistrale. Questa versione statunitense che si intitola appunto The Invite, molto bella, con la stessa Olivia Wilde insieme ad Edward Norton, Penelope Cruz e Seth Rogen. Bravissimi loro, veramente fenomenali tutti e quattro, molto molto bravi, quindi ve lo consiglio. Vediamo un po', e poi tra l'altro molto introspettiva, psicologica, insomma si ride molto, tra l'altro fa molto molto ridere, soprattutto la prima parte è veramente molto molto divertente, quindi insomma ve lo consiglio senz'altro. Vai, sentiamo.
3: L'umanità va a rotoli, la toscolana che è intasata,
0: sì,
3: il raccordo non l'ho preso.
0: Bene.
3: Perciò andiamo a manifestare sabato mattina 26 per la marcia mondiale per la pace e la non violenza.
0: Bene, grazie. Leggevo una roba interessante l'altro giorno, però volevo un po' approfondire con voi sulle dichiarazioni di Francesca Albanese, non so se avete letto, che ha detto: io sono favorevole al non dare armi all'Ucraina.
1: Sì.
0: Perché bisogna far prevalere, diciamo, un accordo di pace, no?
1: Sì.
0: Ok, e qualcuno però le ha risposto, ho letto sui social, qualcuno le ha risposto dicendo: ma però è un po' strano, no? Nel senso che tu quando si parla di Hamas dici giustamente perché Hamas deve disarmarsi e invece l'esercito di Israele deve rimanere armato così come, cioè c'è una sproporzione, no? Perché a me mi fai disarmare e tu però puoi rimanere armato fino ai denti.
1: Certo.
0: Perché poi sappiamo che vale anche molto la regola della deterrenza, no? Cioè,
2: certo.
0: Trump invade e bombarda l'Iran perché? Perché l'Iran non c'ha l'atomica. Perché poi, paradossalmente, il fatto di avere l'atomica è servito anche a mantenere,
2: sì,
0: no, la guerra fredda, a evitare che i paesi che nascessero nuove guerre, no? Perché praticamente, no?
1: Sì, per paura di.
0: Per la paura e per. Perché io devo disarmarmi? Dice Francesca, io Hamas, no? Perché devo disarmarmi e tu invece devi rimanere armato? Però questa cosa non vale per l'Ucraina. Cioè l'Ucraina, anche se ribatto io, è un po' diverso, no? Nel senso che noi non stiamo chiedendo all'Ucraina di disarmarsi,
1: sì,
0: stiamo dicendo non diamo altre armi all'Ucraina. Poi dobbiamo anche essere onesti e accettare
1: dire,
0: il fatto che
1: sì,
0: se noi smettiamo
1: noi
0: di dare armi è praticamente come dire Putin
1: sì,
0: se prende l'Ucraina,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: di fatto no, tutti gli analisti concordano che non ce la farebbe mai. A reggere l'Ucraina,
2: certo,
0: da sola, quindi dobbiamo,
2: ma
0: secondo me io l'accetto quell'idea che poi è quella del Movimento 5 Stelle in Italia, no? Quella posizione
1: sì,
0: lì
1: sì, sì.
0: Però a patto che abbia la consapevolezza che poi stai consegnando l'Ucraina a Putin. E se tu fai questa, dici, beh, mi sta bene così,
2: questa responsabilità,
0: okay, però cioè, ti prendi questa responsabilità. C'è una esponente del Movimento 5 Stelle, che si chiama Bompiani, non so se avete visto il video, che dice, vabbè, ma tutto sommato Putin che chiede? Niente di che. Cose ragionevolissime. Che l'Ucraina non entri nella NATO, vuole il Donbass, vabbè, damogli il Donbass. Cioè,
1: a me questa roba terrorizza. Cioè, terrorizza. Il parlare di uno Stato come fosse un pezzo di torta. Che, ma vabbè, ma alla fine che ti ha chiesto? Cioè, questa cosa.
0: Ma
1: a me
0: poi, dall'altro, il fatto della NATO a me mi incute. Tipo, cioè, nel senso. Ragazzi, parliamo di uno Stato sovrano
1: cioè,
0: che
1: capito?
0: Può decidere se unirsi o non unirsi alla NATO o non alla NATO. Cioè, non è che dobbiamo decidere noi che o deve decidere Putin sulla pelle di un altro Stato. Cioè, decide la NATO, decide Putin. Decideranno loro che cazzo
1: ma
0: vogliono fare. Si possono autodeterminare o no? O l'autodeterminazione vale soltanto quando ci conviene.
1: Ma è evidente che in questi anni abbiamo visto che no. Cioè, che l'Ucraina non si può autodeterminare in nessun modo. Cioè, viene o gestita o indirizzata da uno o dall'altra fazione. Questa cosa che a me davvero mette un sacco di ansia.
2: C'è chi ti dice che tutti i movimenti che sono nati in protesta alla Russia di Putin in realtà siano stati dei movimenti sobillati dall'esterno, foraggiati e con proprio delle ingerenze con persone che andavano a manifestare.
0: Ma non è vero, questa cosa non è
2: quello
0: vera.
2: Quelli che sostengono che non l'Ucraina vuole invece staccare la Russia, questo.
0: No, ma è vero che ci sono come dire, degli interessi nel fomentarli. Chiaro. Questi. Però se tu vai, e adesso ci tornerò sabato, se tu vai in Georgia tu troverai tantissimi ragazzi giovani,
1: sì.
0: Soprattutto diciamo gli under 40, che vogliono stare con l'Europa.
1: Sì, che sono
0: l'Armenia. L'Armenia è uno dei paesi storicamente più legati alla Russia, più filo russo che esista. Dopo la questione del Nagorno-Karabakh, dove l'Azerbaigian si è ripreso un territorio storicamente armeno e la Russia non ha fatto un cazzo. In Armenia hanno cambiato completamente atteggiamento.
1: Cioè,
0: hanno detto:
1: pure.
0: Sai che c'è? La Russia tanto non ci protegge. Vogliamo stare con l'Europa pure noi, vogliamo essere europei. Allora,
1: non è un diritto questo, a me è questa cosa qua che non capisco.
0: No, perché te lo ha imposto l'Occidente, secondo loro. E a me è una cosa che mi fa impazzire questa cosa, ti giuro. Poi, sul discorso di pace, è chiaro che bisogna perseguire la pace in tutti i modi.
2: Certo.
0: Però se tu c'hai di fronte uno che te lo ha dimostrato in tutte le maniere, non ha nessuna intenzione di fare la pace, se non ha delle condizioni che sono inaccettabili. A me, sinceramente, questa cosa, cioè, se io dicessi, tu c'hai Martina o Alessandra, c'hai casa, no? C'hai una casa di proprietà. Io ti invado casa tua e me la prendo. A me mi va bene che questo discorso, a patto che tu dica va bene, gliela lascio.
2: Cioè, certo, è chiaro.
0: Se tu dici va bene, io casa mia gliela lascio perché tanto se la prenderebbe comunque, quindi meglio non combattere.
1: Certo,
0: no, non è che non me ne frega, mi frega pure, però meglio non combattere perché è meglio la pace. E allora, ok, allora vabbè. Però allora c'è questo libro che ha scritto questo ucraino pacifista che ha pubblicato Il Post. Non so se avete visto.
1: Mi ha mandato il video, mi sembra.
0: Mi sembrava molto interessante.
1: No,
0: non l'ho letto. Allora, lui è un pacifista ucraino che dice: sai, io sono pacifista, lo ero e lo sono tuttora, però dice. È molto complesso rimanere pacifisti quando ti invadono
2: sì,
0: il tuo paese.
2: Immagino,
0: è molto complesso.
2: Immagino.
0: Pensate, per esempio, alla seconda guerra mondiale, a quello che è successo a questo paese, no? Invaso dai tedeschi, dai nazisti. Cioè, è molto complesso capire quello che devi fare e rimanere saldo nelle tue posizioni di pacifista, no? Perché c'è questa espressione molto colorita che dice: siamo tutti froci col culo degli altri. Però, no, nel senso, siamo tutti bravi a fare i pacifisti con la guerra degli altri. No,
1: questo è vero e sono d'accordo. Poi è vero che il pacifismo per me dovrebbe essere la base che guida il mondo.
0: Certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Dovremmo fare in modo di arrivare a quel punto. È vero che non ci siamo, è vero pure che c'è una romanticizzazione della Russia. Che a me un po' mi spaventa. Cioè proprio quest'idea che la Russia, ma alla fine guarda che ne è così male, che te ci farei andare a mesetto. Cioè perché c'è una strana aura di fascinazione per questa cosa.
2: Ci sono state le elezioni l'altro giorno e per l'ennesima volta
1: non c'era nessuno,
2: ha stravinto. Cioè, io un paese facciamo finta che non sia la Russia,
1: ragazzi.
2: Facciamo finta che si chiami non lo so,
1: sì.
2: Devo un nome e c'è sta da 30 anni la stessa persona o suoi uomini e alle votazioni vi rende voti plebiscitari, io sarei spaventato.
1: Cavolo, certo.
0: Va bene, vediamo di capire. Poi è chiaro che siamo tutti per la pace, però credo che sia. Bisogna anche capire un po' la complessità delle situazioni, perché sennò altrimenti diventano appunto degli slogan che possono essere anche un po' vuoti in alcuni casi. Vabbè, comunque dai, valutiamo, poi adesso ne parliamo insieme se volete. Prima però, Dandy Worlds.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day. Hey.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
9: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: We're back, baby.
14: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
15: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
16: E noi rientriamo con il

0: Metal Are Strange. Lo studio Gol sarà ancora il nostro partner commerciale per la cura completa del vostro sorriso. Uno staff di eccellenza, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia al vostro servizio. Radio Rock Promotion. Infatti allo studio Gol troverete odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Gol renderà accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni, studio Gol, cura completa del sorriso, piazza dell'Alberone 31, studiocol.com, info allo 06 789346 oppure WhatsApp al 334 840 7923. Chiamate, risponderanno subito. Molto bene, allora vediamo un po' chi c'è, siamo sommersi dai vostri messaggi, il tema è molto caldo, vai, sentiamo.
1: Buongiorno, sono responsabile Scale Mobili di Roma, ha ragione Emilio, non è vero.
0: Bene, abbiamo il responsabile Scale Mobili di Roma.
2: Roma capitale.
0: Provincia, ecco, di Roma capitale.
2: Roma capitale.
0: Molto interessante, molto interessante. Lo facciamolo parlare,
3: Mauri, un paese di musichette mentre fuori c'era morte.
0: Capito? Lo sai cosa mi ricorda lui? Mi ricorda i suonatori del Titanic. Continuano a mettere le musichette.
2: Ma che cosa romantica è, vero?
0: Mettono gli Slipknot mentre tutto crolla.
4: Tutto crolla e lui metti gli Slipknot.
0: Faccia sentire Corey Taylor. Che fa
4: pagare? Ma che parli?
0: Ma che allora metti Judas Priest? No, che sta a fare?
2: Eh? I gruppi di Mauri, guarda.
0: Dagli chi Metallica.
4: Li avrebbe scelti lui in sequenza.
0: Sì, dai, metti un po' di metallo, pappagà.
2: The Black Metal.
0: Roba da recchi, pappagà.
5: Buongiorno ragazzi. Comunque l'impressione è che l'unico mignottone qua sia proprio Tajani, eh.
0: Ah, attenzione, questo no, eh.
2: Riflettiamoci.
0: Questo no,
6: però.
4: Ultimamente ha accorciato l'orlo dei pantaloni.
0: Tutte le
2: però
0: tue responsabilità,
2: nonostante i pantaloni.
7: Una lunga, sale a casa, ma ricordiamo che il patriarcato non esiste.
0: Bene. Allora, da tecnico vi dico che l'utilizzo della scala mobile con il peso delle persone tutto da un lato provoca uno sbilanciamento molto interessante, uno sbilanciamento della struttura ed una conseguente usura precoce dei supporti. Quindi il nostro Stefano da Bergamo mette la parola fine alla querelle e dice:
6: grazie.
0: Unilateralmente e senza tema di smentite al signor ascoltatore che prima ha detto oh, le scale mobile, dice no. Dice non è così.
6: Però io rispetto lui. Però noi abbiamo una fonte autorevole che è il responsabile Scale Mobili a Roma Capitale.
0: Roma Capitale. E guarda caso hanno spesso una BMW. Attenzione,
6: i responsabili delle Scale Mobili di Roma Capitale.
0: I peggio sono quelli che vanno a 200 all'ora e ti stanno dietro al culo a un metro di distanza. Ci scrive Linda, col rischio che poi se devi frenare fate il chioppo insieme.
2: Sai che ho notato su quelli lì che dice Linda?
6: Tanti sono quelli con l'audio, sai?
2: E sono lampadati pure.
0: Lampadari,
2: caso, fanno le
6: facciamo
2: lampade.
6: Un piccolo focus.
0: Lampadari, vai, sentiamo ancora, vai.
8: Ahimè, però posso dire pure una cosa, guarda, no, io non esagerare, sempre cercare spiegazioni filosofiche. Questa pure gente che non ne frega un cazzo del prossimo, tipo quelli che si mettono in mezzo, che tu in quel momento non sai io che cosa sto facendo, se sto andando all'ospedale, se sto andando male, sono andato a trovare un parente, c'ho poco tempo. Quindi leva dai coglioni. Qui ragazzi, c'è tanto menefreghismo alla guida, qui ormai vale tutto.
0: Però leva dai coglioni, sai cos'è il fatto? Però io ti vorrei dire una cosa: fatte 100 le persone che ti fanno i fari, si attaccano. Quanti sono quelli che hanno una grossa emergenza? Parliamoci chiaro.
6: Fatte
0: in
6: 100.
0: Termini percentuali,
6: 71.
0: No? Non credo proprio. 1,7 magari.
9: Il discorso tuo è giusto. Merto. Il bene della collettività, ma qua ce n'è ben poco. Sì. Se buttano i frigoriferi al lato della strada, cioè tiro le monnezza, basta che guardi. E strade come sono combinate, ma quale bene dei collettivi?
0: No,
9: quale
0: bene. Non ce ne occuperemo tutti. Avremo il responsabile rifiuti della Roma. Della Roma,
2: no, però questo Roma effettivamente è, secondo me, invece, è una cosa molto chiara.
0: Sì.
2: Cioè, decidere di, capito, sta fuori da casa mia, quindi ho risolto. In realtà, è un esempio molto calzante.
0: Non arrabbiare, però.
2: Mi fa arrabbiare da morire quando vedo queste piazzole piene.
0: Quelli che all'incrocio vedono la strada, oltre l'incrocio è bloccata, ma è verde per loro e quindi devono occupare il centro dell'incrocio. Secondo me è proprio l'esempio di quello che dicevi tu. Esatto.
6: Esatto.
0: Odio quelli che a termini chiedono: lei esce dalla metro? No, rimango
2: perché
0: qua.
2: Perché li odi, scusa?
0: Li odio,
2: odio le domande.
10: Ti chiede, cioè, allora, rispondere pure cortesia.
0: Intanto Lea ci scrive, questo. Ragazzi, purtroppo è molto incazzata per questo discorso qua della...
6: Povera Lea.
0: Sì, sì, perché dice purtroppo, dice, non esiste, non c'è il podcast della Scolopendra, quindi è un casino, insomma.
2: Arrabbiatissima,
0: non mi bloccate, però sono un mignottone, sono donna, okay. Insomma, Lea dice così. Puttana mai stata, mi state offendendo, bravi, vabbè.
2: Ma offendendo?
0: Questa purtroppo è la situazione.
6: Abbiamo il responsabile,
0: Offese Roma Capitale.
10: Ce l'avevamo con te. Cioè.
0: No, non ce l'avevamo con te, no, in particolare. Ce l'avevamo con tutte le donne, no,
2: sì,
0: Matteo?
2: Sì, è vero,
6: noi non ridiamo di te.
0: Allora, ridiamo... No, parliamo
2: di te.
0: Allora, Brandon Music numero uno. Non sarebbe bellissima una comparsata di italiani nel nuovo film di Natale di Vanzina? Beh, ci sarebbe molto bene.
11: Buongiorno Emilio Max. Ciao, eccolo. Quando parli di dove cazzo dovete andare? Ma tu che la gente ci lavora a mezzo alla strada, io ci lavoro.
0: Lavori, esci prima di casa.
11: Di marcia, no, dove cazzo. Se arrivo tardi sui scarichi, la gente si lamenta.
0: Non arriva
11: i clienti poi te levano l'ordine.
0: Cioè. Sì, ma se tu, Max, abbi pazienza, ribalta un attimo il discorso, prova a vederla anche dall'altra parte. Se tu arrivi tardi, non è un problema mio. Cioè, capisci il discorso? Allora, quindi, se io vado a 20 all'ora, io lo capisco, dà fastidio anche a me. Se uno va a 150 all'ora, non è la soluzione. Dobbiamo trovarci incontro a metà strada, perché alle volte noi, ma mi capita anche a me, sono in ritardo per qualsiasi motivo e me la prendo con uno che legittimamente sta andando magari a 50 all'ora dentro la città. Il fatto che tu sia in ritardo perché c'hai una vita stressata non è un problema degli altri, cioè non lo puoi accollare agli altri, capisci, a chi incontri per la strada, perché non possiamo vivere così. Va bene, comunque, grazie al caso che è difficile rimanere pacifisti, tutti pacifisti con l'Ucraina degli altri, era un po' quello che stavo dicendo. Comunque, l'amico invece, l'amico Riccardo dice: Emilio, punto esclamativo, io Stato sovrano posso anche allearmi con la Germania nazista, ma come l'Ucraina può entrare nella NATO, non è proprio la stessa cosa, però vabbè.
2: Non è esattamente.
0: Ma se poi gli alleati mi radano al suolo, la Russia si incazza, non ti puoi lamentare. Entrare nella NATO non è la stessa cosa di aderire alla Unione Europea, Allora, attenzione su questo, nel senso che no, non è così. Nel senso che non è che se io aderisco alla NATO, come ha aderito alla NATO, per esempio, i tre paesi baltici, no? Estonia, Lituania e Lettonia, non è che io allora poi posso essere raso al suolo perché so, non funziona così.
2: No.
0: Cioè, non è che
2: anche
0: se
2: perché chi ti dà
0: aderisco
2: diritto,
0: alla NATO, scusa. Allora se la Russia fa un'alleanza, come l'ha fatta di fatto, che era poi la ex CSI, no? Un'alleanza di paesi satelliti che diciamo fanno appunto un'unione anche militare. Che faccio, lo invado perché non mi sta bene, che, ma che cazzo di discorso
2: è? Un modo di pensare molto, cioè, molto pericoloso, secondo
0: è
2: me
0: è il solito discorso. Ogni paese ha diritto di autodeterminarsi,
6: scegliere, conquistare e scegliere come condurre le proprie politiche.
0: Va bene, comunque ci fermiamo un attimo perché ci sono gli Slipknot. Brand new music right here.

0: La nuova degli Slipknot, Arsenal, brano voluto fortemente in alta rotazione da Maurizio Paniconi.
1: Sì, assolutamente, stavo suonando e danzando.
0: Le vostre voci al 389 906 600.
2: Gli Termini non devono uscire e rimangono davanti alla porta.
0: Bravo.
3: Ma quali emergenze, regà? Una città dei incivili e dei ritardati. Questo siamo bestie, siamo. Anzi, voi di più, però.
0: Sì, noi sì.
4: Buongiorno ragazzi, sono il responsabile dei frigoriferi abbandonati lato strada a Roma, Roma capitale.
5: Sì.
4: E per ora i frigoriferi abbandonati quest'anno sono 14.
5: Sì, magari.
4: Aumento rispetto al 2025, questo è un dato da tenere in considerazione.
5: 14 l'ultimo minuto, forse.
0: Fate attenzione.
6: Buongiorno. Ma solo io ci sento tanto, forse troppo, Bruce Springsteen in questo brano?
1: Ma quale brano?
6: Ma io penso Slipknot? Veramente che il problema Slipknot sia cos'è la NATO oggi. E la NATO non è più un'organizzazione difensiva, è diventata un'organizzazione offensiva.
5: Ma in che modo, scusa?
6: Questo fa parte del fatto che non si riesce a uscirne.
5: Ma parli...
6: La crisi ucraina è qualcosa di costruito a tavolino fra gli Stati Uniti e la Russia. Una guerra tra loro fatta per corrispondenza per tramite della NATO e...
7: A pappagà, ma mettici un po' di deserto, a pappagà.
8: Buongiorno ragazzi, quindi... a proposito di traffico, hanno chiuso la via del mare direzione Ostia perché ieri notte un genio del male con un camion ha pensato bene di incastrarsi sotto il ponte con un carico eccezionale, tra l'altro sotto il ponte della via del mare di Acilia, e quindi c'è un bel traffico congestionato. Se andate verso Ostia eccetera, non fate la via del mare.
0: No, se andate ad Ostia non fate la via del mare
8: perché è piena di mare.
1: E quanto era alto sto...
5: ecco, il trasporto eccezionale,
0: ma si è incastrato sotto al ponte.
5: Sotto al ponte, sì, ponte. Lì ci sono, no, le varie altezze, le cose, quindi evidentemente
1: non ma è alto però, cioè, non è che è proprio basso.
5: Però comunque posso dire una cosa, lui dice la NATO è offensiva, però stai parlando dell'America. Cioè, nel senso, è vero che siamo tutti un'organizzazione, però, e va bene, però comunque se c'è uno stato che è principalmente offensivo,
1: è
5: magari pure, sì, no, certo, è un'affiliazione, però... Insomma, quello è il diretto interessato, magari,
0: sì,
5: no?
0: La NATO non,
5: cioè, non è che la Germania...
0: Fatto, sì, ma la NATO di fatto non è solo gli Stati Uniti d'America.
5: No, non è
0: che
5: la NATO è solo gli Stati Uniti, però dico, se è lui il principale attore di questi attacchi, magari va pure un attimo riconosciuto. Non è che puoi accollare a tutti gli Stati la stessa responsabilità.
0: La
5: questo,
0: è
5: tipo...
0: lui l'attore dei principali attacchi?
5: Beh, insomma, diciamo che... Non lo so.
0: Ma su questo avremo un esperto di attacchi NATO per Roma Capitale. Guns N' Roses.

0: Dynamite, loro sono i Guns N' Roses. E allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600, vediamo chi c'è, dai, vediamo chi c'è. Il nostro amico...
1: Ma ci avete fatto caso? Urbagna affonda a destra, i Pipparzugo tornano guida a destra, si sposano le suorine.
0: Suorine, le
2: sposano le suorine.
0: Si possono sposare le suorine?
3: No, purtroppo.
0: No, sbagliatissimo.
2: Che cosa intendi per suorine?
0: Allora, senti una cosa. Io dico che dobbiamo modificare un po' tutto. Anche i preti, secondo me, potranno sposarsi.
3: Ma magari.
0: Soprattutto a una certa età. allora, vediamo un attimo ancora chi c'è. Vai,
4: ragazzi,
0: sentiamo.
4: Comunque, l'amico non ha detto una stronzata, perché se fanno il raccordo come gli acquedotti romani,
0: prego,
4: dove calcolavano le pendenze per superare colline, declivi o cose del genere, abbiamo risorto il problema.
0: Beh, sì, sono d'accordo.
4: È un modo di
3: fare tutte discese.
5: Lì l'acqua andava solo in un senso.
0: Sì, dovete stare tutti senza patente, ci scrive Gabri, visto che state utilizzando il telefono alla guida.
2: Per esempio, quello è un altro enorme problema.
0: Alla guida, non utilizzare, ragazzi, non utilizzare il telefono alla guida, assolutamente. Altrimenti, a meno che
5: non
0: stiate
5: scrivere a noi.
0: Scrivere a noi, allora va bene.
3: Ovvio.
0: Allora, buongiorno ragazzi. Quindi, secondo il ragionamento del ministro, non dovrebbe stare nella stessa coalizione di una donna con una figlia non sposata che ha lasciato il compagno, che oltretutto non era proprio un santo, però lei comunque è affidabile. Ci
5: lei sì, perché c'ha pantaloni.
0: Ruggero, io ho vissuto in tutte e tre le più grandi città e capitali d'Europa.
2: E quali sono?
0: C'è scritto stand on the right. Solo Italia non esiste questo tipo di avviso. Però è sbagliato, abbiamo detto, no?
2: Stand on the right.
0: Sentiamo ancora.
6: Cioè, ma io mi viene da pensare, buongiorno, a me mi viene da pensare che noi andiamo in giro per il mondo tagliani a parlare di ste cazzate. Cioè, proprio da vergognarsi.
5: Prima o poi c'è bombarderanno, non capiremo.
6: Facciamo un accordo intorno all'accordo come hanno fatto a Madrid 20 anni fa. E risolviamo un po', secondo me. Però per
0: risolviamo per altri 20 anni, poi dobbiamo parlare.
6: Che stanno alla guida, io nella corsia centrale a 100 all'ora sto nel mio.
0: Sta nel 100
7: all'ora. 100 anni di vita sia a Putin che a Netanyahu. Ma per favore,
0: per favore.
7: Invece che Netanyahu, ben capito, tutta quella.
0: Mica ho detto che metta piagna. Ho detto però che non risolviamo tanto il problema.
7: Pure Trump, Putin.
0: Ma sì.
7: E parecchi altri, insomma.
0: Parecchi altri, vai, sentiamo.
8: Ma sto fiume ci serve o non ci serve?
0: Io dico che non
8: ci
0: serve.
8: Io dico che non ci serve.
0: Va bene, allora Carla dice: Edward Norton è il più grande sottovalutato attore della sua generazione.
2: Tutto ciò mi sembra.
0: Perché è un po' sì, però,
3: beh, insomma,
0: un po'
3: rispetto a quello che potrebbe.
5: Ha fatto tanti film,
0: Poi un po' sì.
2: Ma no,
0: no,
5: ha avuto anche delle candidature.
2: Ha riconosciuto sopra candidature, ha fatto un sacco di bei film, giustamente,
0: però è sottovalutato.
2: Vabbè, tra poco avremo un esperto.
0: Allora, tutto ciò che tocca trasforma in oro. Ah, è che Norton?
2: Sì.
0: Romanista fragico. Fragico.
2: Allora, attenzione. È il miglior attore del mondo.
0: Attenzione, ancora ricordo con gioia l'approfondimento di Mauri sui Carcass e i Cannibal Corpse. Pezzo storico.
3: Bello,
0: di
3: bello, bellissimo. C'è anche un podcast,
0: tra qualche parte rimanercelo, se non sbaglio. L'allargamento della NATO all'interesse extraeuropeo di l'Ucraina e la Brexit sono servite a distruggere l'Unione Europea nella sua espansione verso est, che già l'Unione Energetica fra Europa e Russia stava riconvertendo i mercati energetici spostando l'asta dell'americana. Vabbè. Ok, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Quindi, ma perché non invitate il responsabile per le stronzate dei politici con delega in ottobre?
0: Allora, pensate, voi non ci crederete, ma questa mattina abbiamo con noi nel The Rock Show, e mi sento di dire che questa mattina lanceremo una nuova rubrica a cadenza fissa.
3: Ogni giorno
0: verrà con noi in studio il nostro esperto di stronzate dei politici. Questa è la carica.
3: Però delega?
0: No, del Centro Italia.
3: Centro Italia, però delega Mignottoni.
0: No, Mignottoni ni. Delega Centro Italia.
2: Centro
0: Italia, molto bene.
3: Sì.
0: Il signor Mauro Azzucchi. Mauro Azzucchi. Molto bene. Allora, tra pochissimo in onda con noi. Fermi tutti, se avete delle notizie, no, delle notizie, delle domande, o delle notizie,
3: anche notizie,
0: delle notizie da dare o delle domande da fare al signor Mauro Azzucchi, proponetecele alla 3899-106-600. Ma attenzione, con questa piccola precisazione, devono essere domande solo per il dottor Mauro Azzucchi.
2: Devono iniziare così,
0: solo così.
2: Allora, dottor Mauro Azzucchi.
0: No, per esempio, oppure anche signor, perché
2: anche
0: lui
2: signore,
0: è umile.
2: Sì, ma signor dottore,
0: ingegner Mauro
2: Azzucchi.
0: No, persona persona, no, Mauro, persona per bene,
2: Mauro Asucchi,
0: per dire. Odio tutti quelli che scorreggiano e cercano di camuffare il rumore tossendo. Abbiate coraggio. Buongiorno ragazzi, la categoria più odiosa. Ma che è la categoria più odiosa?
2: Ma non c'è, non è, ne stiamo parlando.
0: La categoria più odiosa.
5: Fallo fare.
0: La categoria più odiosa è quella che si parcheggia sullo scivolo per carrozzine e passeggini. Attenzione, è la più odiosa? Non lo so, non lo so.
2: Stabiliremo con l'esperto.
0: Qua c'è uno di noi che spesso ha parcheggiato sugli scivoli. Per
2: Maurizio.
0: Vero Maurizio?
2: No,
5: perché?
0: No, stato io, dico. Stato io. Vabbè, può succedere, ragazzi. Può succedere. È così sbagliato? Chiedo.
2: Ma secondo me no.
3: Oddio, dipende. Se quello in... sì, oppure se quello in carrozzina l'ha scelto, insomma,
0: no,
3: potresti mettere.
0: E metti che so io in carrozzina?
3: Cazzo.
2: Allora hai fatto la il meta parcheggio.
0: Anche se devi scendere due secondi, metti di doppia fila davanti a un cassone. No, doppia fila no, ragazzi. Doppia fila.
3: Però
0: no.
3: Il cassonetto in realtà c'ha ragione, è molto comunista. Cioè mettersi avanti, perché non dai fastidio, capito, a una persona direttamente, sicuramente.
0: Dai fastidio alla collettività, quindi non è comunista per niente.
3: No, aspetta, però mi fate spiegare.
0: Falla spiegare, fai parlare.
3: Porca miseria.
5: Non c'è manco la gonna corta a farla parlare.
3: Perché
5: no?
3: Il camion della nettezza urbana non passa così spesso come allora, magari una mamma con il passeggino o
0: c'è
3: una persona
0: c'è
3: in carrozzina.
0: C'è un signore che è schifato. E tale signore risponde al nome di Mauro Asucchi. È schifato da quello che hai appena detto, da quello che ha sentito in trasmissione. Medita di andarsene dallo studio. Medita di andare a mettere gasolio al gruppo elettrogeno.
2: No.
0: Medita di denunciarci in sede penale, civile e amministrativa. Attenzione.
9: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia, lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana ad Acilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sveglia! Stai ascoltando
8: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
10: On Radio Rock.
11: E noi rientriamo alle 9:09 con i Cranberries di Dreams.

0: 9:13 minuti. Buongiorno al nostro Mauro Asucchi.
1: Grazie, grazie.
2: È tornato
1: Asucchi. Non va, non va cavallato.
0: Eh no, ragazzi, ragazzi, qui è un ritorno clamoroso.
2: E il mondo può sperare.
0: Cioè, ritorno, non te sei mandato in realtà.
1: Ma
0: però...
1: io sono sempre stato qui. In realtà, ma l'abbiamo chiuso dell'anno. Quando stanno i CD. La presente Fantozzi, l'inizio di Fantozzi, che arriva quello che con la mazzetta smura tutto.
0: Allora, signori, oggi sveleremo. Quando vogliamo svelare? Dopo.
1: Quando ti pare. Però allora, facciamo un po' di... No?
0: Creiamo bravo, un po' di... bravo, bravo. Allora, facciamo
2: sì,
0: così.
2: Stai io anche a dirlo. Lo
0: facciamo così.
2: Tra 3 mesi.
0: Oggi, 3899-106-600.
2: C'è una novità.
0: Sì. Oggi sveleremo una cosa incredibile. Vediamo se indovinate.
1: Esatto.
0: 3899...
2: Possiamo dire che riguarda Mauro nel suo intimo.
1: E la mia sessualità.
0: No. Stai dando troppe indicazioni.
1: Oh, cavolo.
0: Troppe
1: già indicazioni. Spoilerato tutto.
0: Troppe indicazioni. L,
3: ah, si può tenere un segreto
0: B,
3: con voi, incredibile.
0: T...
3: LGBT. No, aspetta, che hai detto?
0: G, B,
3: B, T,
0: T,
2: Q,
3: Q. Mauro,
0: I.
3: Benvenuto!
1: Lo so, ragazzi. Ma volate, l'avevate capito, l'avevate capito dalle dirette.
2: La M o la B?
0: Allora, tra l'altro, Martina, L, Maurizio è B, io sono G, tu sei T, caro Ale, e
3: lui è il plus.
0: I. Intersex.
1: Intersex.
0: Va bene,
1: però si capiva.
0: O preferisci A?
1: No, no, va benissimo, si è capita come scendevo da cavallo, però già l'avevo
0: capito. Sì, o gambetta, no? Sì,
1: gambetta, sì. Vabbè.
0: Allora, sono d'accordo col direttore, quelli che sono in ritardo non devono prendersela con gli altri, ma solo con i propri genitori, ci scrive un signore, un amico. Oh, bisogna mettersi in testa che i limiti di velocità vanno rispettati, semplice, la distanza di sicurezza va rispettata, il codice della strada non prevede che si possa fare i fari, suonare il clacson e farsi strada nel traffico, punto, se avete problemi con queste regole, sono cazzi vostri. Tu l'hai conosciuto da te agli anni, cioè ci hai avuto modo di parlarci?
1: Sì, sì, l'ho intervistato, ci ho parlato, in genere di calcio, perché sì, se parliamo di politica poi non
0: vi trovate in sintonia, diciamo.
1: No, non riesco a capire quello che dice. Questo...
0: Vabbè, no, lui è tifoso di che cosa?
1: Da Juventus.
0: Juventus sfegatato. Pure sfegatato.
2: Ah, è fraccio.
0: Ce n'è una buona.
1: Sfegatato, abbiamo fatto lo stesso liceo,
0: sì,
1: cioè il tasso. Lui l'ha fatto un po' prima di me.
0: Beh, sì, immagino sì.
1: Lui è totalmente infissa, cioè sì, proprio sulle cose militari. Perché lui ha fatto il militare, è stato un ufficiale.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: sa proprio, tant'è che ha un congresso di Forza Italia, una roba così. C'erano dietro gli ufficiali, i VAM, sì, quelli dell'aeronautica.
0: E fa quella cosa che
1: lui fa.
0: Mamma mia, che cosa. È una cosa di un cringe che la metà basta.
1: Però noi lo stiamo sottovalutando, perché lui è il vero genio della politica italiana.
3: Si vede.
0: Attenzione.
1: Sì. Lui è il vero genio.
0: Spiega.
1: No, nel senso che tira fuori delle cose tipo il diritto internazionale vale fino a un certo punto.
0: Ah,
3: sì,
0: tu
3: ma
0: dici?
3: Infatti
1: le
3: si
1: ragazze... No, è un genio, lui è obliquo alla realtà.
0: Però se
1: come
0: ci
1: dire,
0: pensi, cosa... ha ripreso, cioè giustamente ha preso il testimone da Berlusconi. Era Berlusconi che, ti ricordi, diceva queste cose, faceva queste
1: ma
0: sparate.
1: Ma Berlusconi diceva la patonza deve girare, questo dice...
3: Sì, vabbè, prendete la ragazza.
1: Cioè la vedo un po' differente come linea, diciamo.
0: Sì, l'approccio è un po' differente, però...
1: Da prima chito sembrerebbe quasi improvvisato. No, così.
0: Ah, improvvisato. Vabbè,
1: se uno non lo conoscesse. Comunque è una brava persona, saluta sempre.
0: Bene.
1: Devo dire. No, saluta sempre, per cui è bravo.
0: Allora,
3: le cose importanti ce le ha.
0: Intanto qua ci scrivono, lì c'era una guerra civile in atto nel 2014. Sì, però ragazzi, la guerra... due cose. Innanzitutto, la guerra civile non è che tu poi alla pigli e bombardi un paese perché c'è stata una guerra civile, prima cosa. Seconda cosa... la guerra dire c'era una guerra civile nel 2014, dal 2014, è un po' come dire il 7 ottobre, nel senso che non è che nasce tutto lì. Evidentemente,
2: anche perché se c'era una guerra civile, no, significa che stava succedendo qualcosa,
0: sì,
2: che porta
0: ma
2: a una guerra.
0: Ma quello
2: civile
0: che è successo è che l'Unione Sovietica negli anni, ma non solo in Ucraina, dappertutto, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, ha preso delle persone in questi paesi, li ha mandati nei gulag e ha al contrario preso dei russi e li ha mandati in questi paesi qua, quindi ha creato artificialmente una popolazione che non c'era in quei territori e ha creato degli scontri.
2: Ha fatto l'esperimento del laboratorio,
0: cioè,
2: mi chiedo, quindi, di fronte a questo,
0: perché la domanda è, dice litighino. Litighino,
2: ma non
0: perché litighino?
2: Litighino per un motivo.
0: Cioè,
2: però mi chiedo,
0: facciamoci
2: no?
0: anche una domanda: no?
2: sta
0: una guerra civile, come se fosse nata dall'alto, sta guerra civile, no?
2: Sta fascinazione verso sti modelli, ma che, perché? Che v'è preso? Che c'avete?
0: Vabbè. Allora, il peggio sono i genitori che prendono i figli davanti alle scuole e si mettono sistematicamente in doppia fila e bloccano tutto. Pensa che ci ho avuto il contrario, un portatore di handicap. Si può dire portatore di handicap?
1: Io direi che si può dire.
0: Si può dire,
1: sì,
0: allora, Mauro è il nostro metronomo.
1: L'importante è che tu non sia ageista, abilista,
0: bravo,
1: specista.
0: Allora, quello che si, permettetemi, quello che si può dire lo deciderà, lo statuirà Mauro Asucchi questa mattina.
1: Il notaio.
0: Allora, sì, occupava sempre il posto di carico e scarico, questo handicappato. No, handicappato non si può dire.
3: No,
0: portatore
3: no,
0: di handicap. Bene. Gli ho lasciato il biglietto con scritto: se vuoi il posto.
3: No, sei stato cattivissimo.
1: Scarica.
0: No, arzate alle 5. Arzate, mo non lo so come fa. Vabbè, comunque. Vabbè. E vietta a prendere il furgone. Poi ho rovesciato una busta dei fondi del caffè sul tettuccio di questo diversamente abile.
2: Buono.
0: Allora, arriviamo all'argomento del giorno: dispetti che avete fatto ai disabili.
3: Comunque, disabile non vuol dire per forza. Cioè,
0: brava persona.
3: Sta sulla sedia a rotelle. No, perché.
2: Ah, no. Però in effetti è vero.
3: No, certo che non vuol dire.
0: Avete mai incontrato dei disabili infami nella vostra vita?
2: Beh, sì.
3: Ma certo, ma diamogli il diritto di esserlo.
1: Posso dire una cosa?
0: Prego.
1: A Roma disabile in genere chi c'è il talloncino da disabile, ma in realtà non è disabile.
0: Oh, è qua che ti volevo, è qua che ti volevo.
2: L'argomento del giorno.
0: Abbiamo anche Maurizio, a proposito, abbiamo anche
4: a proposito di che?
0: No, di disabili.
2: Le persone che sfruttano dei
0: vantaggi. No, no, no, di disabili. Nel senso che possiamo dire che tu lo possiamo dire?
2: Non lo vuoi, o non lo vuoi dire, Mauro?
0: Ci serviva una quota disabile, perché non è che potevamo parlare dei disabili. Puoi fare il disabile?
3: Come a me forse me la danno tra un po'.
0: A lei gliela danno. Allora,
2: no,
0: attenzione.
2: No, Mattia, già ce l'ha un pezzetto.
0: A te te la danno, Mauri?
1: Io già ce l'ho.
0: Ce l'hai già?
1: E sto qua apposta.
0: Allora, attenzione. 3899 106 600. Sì oppure no?
2: Ma che?
1: Così. Questo
5: riguardano quelli che buttano i frigoriferi per strada.
3: Dici.
5: Se fossero un po' più educati, un bigliettino con scritto magari funzionante, non funzionante, sarebbe caruccio.
0: Beh, questo pure è vero.
1: Il pollo, pollo sta nell'ultimo scompartimento.
0: Esatto.
6: Sulla NATO sono d'accordo con quello di prima. Siamo un'organizzazione offensiva. Chi se ne frega se è solo l'America? Noi andiamo dietro. È come se io c'ho una comitiva dei ragazzi. De sti ragazzi, uno si diverte a spaccare botte gli immigrati, no?
0: Sì.
6: Io sto là e magari gli faccio
0: no,
6: da
0: ma ragazzi, non possiamo anche non andarci dietro. Possiamo anche uscire dalla NATO. Non è un problema. Deve essere una decisione nostra. Usciamo dalla NATO. Ma questo non autorizza, però, un altro Stato a bombardare uno Stato che forse ci vuole entrare. Cioè, nel senso, che cazzo di meccanismo è di pensiero? Vai,
7: stai nel tuo solo a casa tua la corsia centrale, perché la corsia centrale non è una corsia di marcia. Quindi statene a casa tua.
0: Attenzione, un duro accusa. Un duro accusa. Allora, attenzione. Dopo un anno intero tutti i giorni. Però scommetto che a parte inverse, Martina, a parte inverse.
2: Rispondi
0: Alessandro, che vergogna.
2: A parte
0: inverse. Vai.
8: Raga, io c'ho il papà di un'amichetta del nido di mia figlia che fa guardia del corpo degli anni. Mamma mia, poraccio.
0: Allora, prendiamo, l'amico Pistorius, lo conoscete voi Pistorius? Senza gambe eppure ha ucciso la moglie.
1: Sì, certo. Quello che suonava il basso,
0: quello è Pastorius.
2: Io non credo che la cosa, cioè nel senso non è che siccome uno è disabile può diventare,
0: non l'ha ucciso a gambate, diciamo così, no? Ovviamente.
2: Anche volendo.
0: Oddio, però lui c'aveva delle protesi.
3: No, c'aveva delle protesi di ferro, in realtà, che
0: secondo
3: me
0: facevano male.
2: Quindi vogliamo abolire le protesi.
0: No, cosa attesta questo? Cosa attesta?
3: Niente.
0: Assolutamente
3: niente,
0: nulla.
3: Niente. Però
9: buongiorno Radio Rock. No, la categoria peggio è quelli che si parcheggiano ai nuovi centri commerciali.
0: Sì.
9: Al parcheggio con la cicogna. Quelli riservati a donne incinta e bambini piccoli. Cioè te li vedi col macchinone, magari c'hanno pure una certa, e se parcheggiano là belli, scendono dalla macchina, io gli asfronerei qua la macchina.
0: Ecco, attenzione a te. Senti, questa roba qua della scuola, del governo Meloni, che ha fatto questa cosa, il burka, non il burka, la scuola... Siamo già in campagna elettorale o non siamo in campagna?
1: Da mo' che siamo in campagna elettorale.
0: Attenzione.
1: Però bisogna vedere, perché giovedì ci dovrebbe essere un consiglio dei ministri e bisogna capire che provvedimento fanno, perché l'hanno sparata così, famo il decreto, però pare adesso che potrebbe non essere un decreto e quindi alla fine rimarrebbe solo l'annuncio, ma il veicolo normativo, si dice, il veicolo normativo potrebbe essere non un decreto ma un disegno di legge, cioè nulla, perché tu adesso a questo punto della legislatura
2: si sta scaldando,
1: quando tu c'hai da fare la legge elettorale e la finanziaria, c'è più tempo di fa niente.
0: Ti faccio una domanda, chiudi gli occhi, votazione oggi votazioni politiche oggi pomeriggio, Vannacci che percentuale, si allea o non si allea col centrodestra?
1: Vannacci, attenzione, c'è il pendolino.
0: Sì, ma Ermago de
1: allora,
0: Oronzo,
1: con la voce di Maurizio Mosca.
0: Mago Gabri.
1: Allora, Vannacci 6,7. Maradona
2: la peggiore imitazione di Maurizio Mosca della storia.
0: Si sta rivoltando nella tomba. Maurizio Mosca.
1: Vabbè, Maradona la, vabbè, non lo so, prenderà il 6-5, 6-6, una roba del genere.
0: Sì, che comunque è sempre tanto.
3: Oh, un botto.
1: Si non si allea con la Meloni, ma sì, ma bisogna vedere, perché se le elezioni le vince il centro-sinistra, il campo largo non c'è da allearsi.
0: Ah,
1: con
0: no, certo, certo.
1: Ecco, questo.
0: Però no, in campagna elettorale,
1: in caso di vittoria,
0: in campagna corre da solo.
1: Con questa legge qui corre da,
0: corre
1: solo.
0: Da solo.
1: Questo è evidente, perché corre poi, essendo un proposito,
0: e secondo te rischia Giorgia Meloni di perdere le elezioni perché Vannacci corre da solo? Ti faccio questa domanda a bruciapelo.
1: Certamente.
0: Certamente sì.
1: Certamente. C'è un precedente.
0: Ah.
1: 1996.
0: Sì.
1: Allora, nel 94 Berlusconi vince le elezioni alleandosi al nord con i leghisti di Bossi.
0: Sì.
1: E al centro-sud con i post-fascisti di Fini.
0: Sì.
1: Ok? E dopo pochi mesi sì. Bossi fa il ribaltone, lo molla e gli dice: tu senza di me perderai sempre. Nel 96 va alle elezioni senza Bossi
0: e perde.
1: Vince l'Ulivo di Prodi, che poi governerà poco, male, però
0: sì, governa per 5 anni con tanti anni, governi.
1: Ma amato uno, amato due, eccetera, eccetera.
0: Quindi diciamo la profezia di Bossi sarà giusta.
1: E quindi diciamo questa dovrebbe
0: adesso Vannacci
1: essere...
0: come Bossi.
1: Vannacci
0: come Bossi, Meloni come Berlusconi.
1: Allora Bossi in confronto a Vannacci è Adenauer.
10: È evidente.
1: Però
10: che diceva mai con i fascisti.
0: Ma voi vi rendete conto di come stiamo combinando?
1: Però,
0: cioè, ogni passo che facciamo rimpiangiamo quello precedente.
1: Invece di progredire, regrediamo.
0: Dicevamo Bossi, una volta c'eravamo De Gasperi, mo c'avemo Bossi, mo vediamo, una volta c'avevamo Bossi, poi c'avevamo Vannacci.
1: Ah, tra l'altro, in questo momento, no, tra un'ora e mezza, sì, sarà presentato alla Camera un altro deputato che è andato con Vannacci, anche abbastanza importante, di Forza Italia.
0: Vogliamo svelare chi è?
1: Si chiama Tommaso Calderone. Che era, no, era uno importante, perché in commissione giustizia era il capogruppo di Forza Italia in commissione giustizia. Tra l'altro, nell'ultimo anno.
0: Ma perché lo fanno questi qua, secondo te?
10: Come per i soldi?
1: No.
0: No.
1: Cioè, sì.
0: No.
10: Beh, sono populista. Fino...
0: No, è populista. Allora, il populismo bello e buono.
1: Stando calmi. Sì. Allora, a questo punto della legislatura.
0: Sì.
1: Si capisce guardando i sondaggi, vedendo quanti posti il proprio gruppo parlamentare di appartenenza potrà disporre alle prossime elezioni.
0: Okay.
1: E soprattutto con la nuova legge elettorale si fanno varie simulazioni.
0: Sì.
1: Ok. Allora, è evidente che Fratelli d'Italia, grosso modo quelli che ci sono rimangono, perché le percentuali sono stazionarie con una piccola contrazione.
0: Ok. Sì.
1: La Lega c'ha il crollo.
0: Crollo, quindi.
1: Forza Italia ha una bella contrazione e quindi sostanzialmente dalla Lega e da Forza Italia quelli che sono in bilico, che non stanno proprio nel cerchio magico del leader di chi fa le liste, stanno cercando sostanzialmente
0: un'altra
1: modo
0: casa
1: di ricollocarsi,
0: perché dicono rischiamo di non essere eletti all'interno dei rispettivi
1: partiti. Così come la scorsa legislatura con la quale Fratelli d'Italia era entrata in Parlamento col 2,7-2,8% e aveva già un 27, cioè 10 volte il proprio peso era già accreditata, e c'è stata una transumanza verso Fratelli d'Italia, così in questo momento ci sono molti passaggi verso Vannacci, che può garantire una ricandidatura e un posto sicuro,
0: più sicuro.
1: Agli altri. Questo
0: è chiaro, chiaro.
10: Mantenere il molto culo via sulla poltrona.
0: Sì, diciamo di sì, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Sì, assolutamente sì. Bene, torniamo fra pochissimo con Mauro Asuc e un annuncio davvero speciale che vi facciamo fra pochissimo.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: crescita del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis,
5: buongiorno convenienza.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Good morning, good morning.
11: State ascoltando
12: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
13: Alle 8, alle 9 e 34 minuti di martedì 22 settembre 2026 rientriamo in diretta con i Mumford & Sons di Titmus.

0: loro sono i Mumford and signori and Sons. Cara Martina, le protesi erano in carbonio, non in ferro, vero Martina? Carbonio. Perché questo astio nei confronti dei disabili, Marti?
1: E delle protesi in ferro.
0: Scrive il signor Fabri.
2: Guarda, allora,
0: Eia, tagliani e le gonne prolunghe. Gradirei commento di Matriarca Carona. Già ne abbiamo parlato di quello che ha detto il signor onorevole, no? Vogliamo il senatore.
3: Ministro.
0: Vabbè, però è sempre
3: ministro Tajani, sì, deputato,
0: quello che è. Allora, i vecchi che guidano col cappello. Oh, ci siamo persi una cosa invece meravigliosa, su cui dobbiamo minimo riversare e concentrare la nostra attenzione, vale a dire i leghisti di Pontida. Ora, che cosa diamine sta accadendo nella Lega? Perché l'impressione è che Matteo Salvini abbia fatto una specie di all-in, sì, però non è che gli stia riuscendo proprio benissimo.
3: Lo sta facendo, perché lì ha annunciato il congresso straordinario.
0: Sì.
3: E quindi ieri c'è stato un Consiglio federale, che è l'organo supremo della Lega, decisionale, che si è svolto nella sede milanese federale della Lega a Milano, a via Bellerio, e ha confermato che chiederà un congresso straordinario. A che cosa serve il congresso straordinario in questo momento? A levarsi dalle palle tutti gli gli avversari politici.
0: Certo.
3: Perché a questo punto
0: è tipo la fiducia.
3: Ha chiesto la fiducia, ha posto la questione di fiducia sulla sua segreteria. Qual è il fatto? È che chiaramente questa sua mossa è tesa a zittire gli oppositori, perché in 448 dovrebbero uscire allo scoperto fino alla fine e portare al congresso un candidato segretario antagonista. Hai presente? C'è sta l'antagonista. No, ecco. C'è sta Salvini, poi la principessa Ming.
1: La mossa in realtà, da una parte potrebbe essere rischiosa, ma in realtà è molto intelligente, perché dice: ok, visto che c'è stata, fatemi vedere.
3: Essendo una mossa estremamente intelligente, io presumo che sia stato consigliato.
1: Cosa ci vuoi dire?
3: No, niente. Allora, però qual è il discorso? È che Salvini delle volte, con una mossa che sembrava, che poteva sembrare intelligente, si è rovinato. Pensiamo quella non sembrava nemmeno intelligente nel 2019. Al Papete ha detto voglio i pieni poteri, si è ritrovato Conte Premier col PD e prima era, vabbè, detto questo qual è il discorso? Che adesso potrebbe succedere, ma non succederà, ma potrebbe succedere che la fronda antisalviniana, se ha un via libera da quelli importanti, non da Massimiliano Romeo, dal capogruppo, ma da quelli, cioè da Zaia,
1: che pesano,
3: da Zaia,
0: sì,
3: potrebbe portare al congresso
4: un antagonista,
3: un segretario. Ah. Io non credo succederà, perché manca poco alle elezioni,
0: sì, non vale la pena,
3: perché troveranno un compromesso, certo. Però adesso tra un mese ci sarà questo congresso straordinario, dove la segreteria di Salvini al momento non è in pericolo, perché i delegati e gli assetti sono gli stessi del congresso, certo, dell'anno scorso a Firenze. Però insomma ha fatto questo all-in, assolutamente.
4: Ma tu pensi che questa fiducia gli viene data solo perché manca poco tempo alle elezioni e non riescono a organizzarsi, o perché c'è fiducia nei suoi confronti?
3: No, non c'è fiducia nei suoi confronti, assolutamente.
1: Buono.
3: Lì c'è un tema. Come sempre, io ormai, purtroppo, sono 23 anni che faccio questo mestiere. Questo tipo di situazioni accadono tutte allo stesso punto, e cioè allo scoccare dell'ultimo anno di legislatura. Perché quando scocca l'ultimo anno di legislatura si comincia a impostare, ad avviare il lavoro sulle liste elettorali. Questa cosa succede da quando nelle leggi elettorali non c'è più sostanzialmente la preferenza. E cioè che le segreterie di partito sostanzialmente decidono chi va in Parlamento. Anche questa legge sostanzialmente è così, con un piccolo spazio per una scelta dell'elettore, ma piccolo. Quindi questo è il discorso. Allora, Salvini cos'è che non vuole fare? Perché sta resistendo? Sta resistendo perché lui vuole, ovviamente come tutti era al suo posto faremmo se fossimo politici, vuole gestire le liste elettorali. Perché c'è una ragione importante. Il finanziamento ai partiti è stato abolito, finanziamento pubblico, ormai credo dal governo Letta,
0: sì,
3: una dozzina di anni fa. Dov'è la cassa dei partiti? I gruppi parlamentari, cioè dove i partiti ricevono i soldi, i finanziamenti pubblici, in Parlamento, se hanno una rappresentanza parlamentare. È fondamentale per un leader politico controllare i gruppi parlamentari, perché è lì che tu controlli intanto l'iniziativa legislativa, e quindi hai una forza negoziale nel governo con la... e poi soprattutto controlli il flusso di cassa verso il partito. Questo è molto importante, tant'è che una norma che hanno approvato quest'anno, che cerca un attimo di, come dire, scoraggiare i passaggi di casacca, è che il gruppo misto non avrà più i finanziamenti che avevi prima. E se tu arrivi al gruppo misto in corsa, certo, non hai diritto agli stessi, vabbè, finanziamenti
4: degli
3: altri.
4: Però lui c'ha ancora 49 milioni da parte.
3: No, quelli, non, quelli sono andati.
0: Senti,
3: quelli gli hanno dati gli amici nostri che inneggiano a Putin, quei 49 milioni.
0: Capito. Allora, no, ti voglio dire una cosa. Cioè, qui in furia il sondaggio, ragazzi. Infatti, sentiamo. Federico dice no. Per Loris invece è decisamente sì. Diciamo che è un test a testa.
1: C'è da capire un attimo qual era la domanda del sondaggio.
0: Non importa. Purtroppo è abbastanza vero che il diritto internazionale è vero fino a un certo punto. Mi pare che in Venezuela, sì, nel senso che ha ribadito l'ovvio, taluni italiani.
3: È un genio.
0: Non hai tutti i torti. Allora, attenzione, domande per Mauro Vasucchi.
3: Non mi fate domande difficili.
0: Ce ne sono tante.
1: No, allora, ma io non è Mauro, assumi le tue responsabilità.
0: Partiamo dalla prima. L'amico Favio, sì. Favio chiede questo: vorrei fare per favore una domanda al dottor Mauro Vasucchi.
3: Io non la so.
0: Può essere, qui questa è una domanda dietrologica e complottista, può essere che la Meloni abbia capito che alla fine non le conviene così tanto vincere le elezioni? La sinistra si farà un anno, forse due, poi si sfasceranno e si riandrà alle elezioni, così potrà scaricare le colpe dei suoi fallimenti agli altri e restare al governo per altri 5 anni.
3: Ma no.
0: Complottismo?
3: No, non è complottismo, no,
0: cazzata.
3: È un salto carpiato, cioè è un po' troppo come ragionamento.
0: Un po' too much.
3: No, perché nessuno vuole perdere le elezioni, ma te lo dico proprio in maniera proprio brutale,
0: sì,
3: non qualunquistica.
0: Sì.
3: È meglio, come diceva Andreotti, no, stare al potere e logorare gli altri,
0: certo,
3: che andare all'opposizione, certo, e poi ricominciare un percorso,
0: certo,
3: che,
0: certo,
3: poi ti fa perdere anche consenso.
0: Sì, perché, sì, vabbè, sì, perché
1: poi, non è detto che tu riconquisti.
0: Governare aiuta a governare, però, cioè,
1: certo,
0: tenere il potere aiuta a tenere il potere.
3: Ma no, per tutta una serie di cose, soprattutto per esempio i mass media,
0: ricominciare
3: il governo,
0: certo,
3: il CONI, la RAI.
0: Domanda per il signor
3: Vasucchi.
0: Mauro Vasucchi. Visto che la Lega a sto momento se la passa male,
3: sì,
0: non è che nessuno si azzarda a prendere il posto di Salvini per accollarsi il fallimento poi delle prossime elezioni? Complottismo?
3: E questo è sempre lo stesso questo, diciamo, no, eccesso di... Salvini, no, in realtà la parte della Lega che vorrebbe riprendere o vorrebbe, diciamo, far fuori Salvini, secondo me lo fa con una idea precisa, chiara, e cioè tornare alla Lega Nord, molto semplicemente. E credo che Salvini in cuor suo sappia benissimo che questa è una scelta che pagherebbe, e quindi lui in questo momento sta facendo solo una questione di leadership,
0: certo,
3: di tenere,
0: certo,
3: la di resistenza nel bunker, perché è ovvio che con Vannacci, che ormai sta al 7%,
0: certo,
3: tu quella linea lì sovranista, ormai la gente sceglie Vannacci su questo.
0: Oh, Mauro, c'è un'altra domanda per te.
1: Per il dottor
0: illustrissimo dottor Mauro Vasucchi.
3: Per fortuna è modalmente
0: legge elettorale. Se la bevono o la fanno davvero? Dietrologia? Complotti? Vediamo.
3: Anche qui dietrologia, perché... Allora...
0: Sì. Tanto Vannacci dice che non la voterà, eh? Non la voteremo,
3: vabbè,
0: alla
3: non
0: Camera.
3: Non l'ha già votata, quindi...
0: Vabbè, quindi vabbè.
3: Allora, fermo restando che è come una partita, questa è una,
0: sì,
3: partita, quindi in Parlamento può succedere, alla,
0: sì,
3: Camera dove c'è il voto segreto, mentre al Senato non c'è, può succedere di tutto.
0: Di tutto.
3: Ma c'è stato un compromesso su questa legge... di maggioranza, va abbastanza bene a tutti in maggioranza nel centrodestra, e credo che sarà votata, non ci saranno grosse sorprese, insomma, non... poi se succede si va ad elezioni a gennaio, tipo, domani, per cui io non credo, anche perché è questa una cosa
0: curiosa,
3: no, questa è una cosa che nessuno tiene nel debito,
0: sì,
3: conto la il diritto alla pensione per i parlamentari,
0: sì,
3: scatta dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura, che corrisponde più o meno al 20 aprile, 21
0: okay,
3: aprile.
0: Ok, ci dobbiamo arrivare al 20 aprile.
3: Quindi in genere questo è stato fatto.
0: Metrologia?
3: Anche...
0: Complottismo?
3: No, questo no, stavolta no, questo no, non è complottismo, perché? Perché l'altra volta è successo lo stesso problema ed è stato fatto un provvedimento interno alla Camera, perché c'è l'audo di chi ha lì, che loro hanno la legge, cioè si fanno le leggi da soli, sono degli organi costituzionali,
0: sì,
3: indipendenti, è stato fatto una cosa che tu potevi comunque avere questo diritto mettendoci un po' di tuo, riscattandolo prima, perché
2: tipo la laurea,
3: esatto, non sarebbe possibile, ma tu con questo provvedimento temporaneo lo rendi possibile.
0: E
3: quindi se si va a votare prima te versi 3, 4, 5, 6 mesi di contributi,
2: si sciupa tutto. Quindi diciamo che il politico di base va in pensione dopo 4 anni e mezzo più o meno.
0: Beh, questo è populismo.
2: No, ho chiesto, lui lo sa.
3: Matura il diritto alla pensione, per cui io se entro in Parlamento a 27 anni,
0: sì,
3: dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di legislatura, che avrò 31 anni e mezzo,
2: sì,
3: non è che prendo la pensione a 31 anni, ma quando
0: la prenderò
3: pensionabile,
0: esatto, a 60,
3: avrò la possibilità di
0: metterci questa pensione
3: qua. Di metterci sopra questa pensione.
0: E ripartiamo da qui. Prima però Lambrini Girls. Brand new music right here. Brand new.

0: Bianca, Bang Bang, diceva giustamente sul discorso Russia-Ucraina una cosa molto giusta al nostro ascoltatore Jack, dice questo.
1: Vai, ancora della NATO? Ma scusate, ma la Finlandia è entrata nella NATO dopo l'invasione dell'Ucraina.
0: Sì.
1: E se non sbaglio, uno dei confini più grandi che c'ha la Russia con i paesi, diciamo, europei, in orbita europea, è la Finlandia.
0: Esatto.
1: Perché la Russia non ha invaso a questo punto la Finlandia?
0: Bravissimo.
1: Chi ha paventato ed è entrata nella NATO in un quarto d'ora dopo l'invasione dell'Ucraina? La NATO è una stronzata, è un casus belli inventato da Putin e gli amichetti suoi per invadersi l'Ucraina e prendersi l'Ucraina. Il resto sono tutte puttanate.
0: No, sono tutti pretesti, ragazzi, perché anche la famosissima denazificazione, che poi vorrei vedere, insomma, quanti nazisti ci stanno in Russia, tra Brigate Wagner e robe del genere, è una cazzata. Era chiaramente un pretesto per poter giustificare un'aggressione militare. Stesso discorso per la NATO. La Finlandia, giustamente, come dice l'amico, ha minacciato di entrare nella NATO e non è stata invasa, eppure ha giustamente un confine molto esteso con la Russia. Non è stata aggredita, poi è entrata nella NATO e ora sta nella NATO. Quello che ha ottenuto Putin è far entrare la Finlandia e poi la Svezia, e adesso Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca, oltre alle repubbliche baltiche che lo erano già da tempo, sono entrate nella NATO, perché in reazione, perché dice questo mi dovesse invadere pure a me, a sto punto mi faccio difendere. Cioè il punto è quello che si vede. Qualcuno mi scriveva ma tutta questa NATO perché aveva tutta questa interesse all'espansione ad est? Ma non è un'invasione, ragazzi, non è che sono andati lì con i carri armati e hanno la NATO, l'ingresso alla NATO è su base, su richiesta, cioè
2: su richiesta
0: è il paese
2: di uno stato.
0: Quindi,
2: sovrano,
0: come funziona? Io faccio elezioni politiche, io eleggo un governo che può essere più o meno filo europeista o filo Russia, diciamo così. Dopodiché, se io popolo eleggo un governo filo europeista, il governo filo europeista legittimamente chiederà, che ne so, di entrare nell'Unione Europea, di entrare nella NATO, farà queste cose, queste procedure qui, che però sono venute fuori perché poi è chiaro che ci possono essere.
3: Allora, sono logiche imperialistiche, cioè nel senso che non è che siamo un gruppo di ingenui.
0: No,
3: ma quando
0: certo.
3: Esiste il mondo, la carta geografica, tipo Risico, viene conteso,
0: sì,
3: tra
0: la NATO,
3: diversi.
0: A parte quello che ha fatto a Belgrado, però non è che andano a bombardare.
3: Sono logiche imperialistiche, cioè zone di influenza.
0: Certo.
3: Allora,
0: certo.
3: Lì c'era una ricollocazione a livello di zone di influenza, e cioè un paese che stava prima nell'orbita russa stava passando all'orbita occidentale. Io non direi nemmeno NATO, no, all'orbita occidentale, quindi Unione Europea, Alleanza Atlantica,
4: con tutto quello che ne consegue.
3: Il sistema russo, la mentalità putiniana è una mentalità ottocentesca, novecentesca, che pensa ancora di risolvere questo tipo di controversie con la guerra. È molto semplice. Cioè, nel senso che qui stiamo di fronte ad una guerra anacronistica, una guerra che si svolge secondo dei parametri novecenteschi, ottocenteschi. Io non voglio perdere questo territorio,
4: e quindi,
3: no? E lo occupo. Occupo militarmente. Queste sono storie che andavano di moda nel 1919, nel 1943, nel 1937. E quindi questo è l'anacronismo di Putin, che ancora elimina.
0: Allora, provocazione.
3: Avvelena ancora gli avversari politici, come si faceva nel suicidio.
0: Provocazione. Nel 500, Marco fa una provocazione. E vi titilla nelle parti intime, e cioè dice questo: Marco, caro Mauro Asucchi, caro Tirocchi, Panigoni e Caronna, se ogni paese è libero di scegliere qualsiasi cosa, l'Iran può legittimamente scegliere di fare ricerca sul nucleare per i cazzi suoi, per autodifesa? O non è legittimo che l'Iran lo faccia?
3: Ma sì. Io direi che non lo deve fare nessuno, comunque.
0: Però altri hanno fatto già, quindi.
4: Sì, certo, esatto. Che è legittimo.
0: Ha ragione anche lui, ha ragione. Certo, cioè, dice, perché se l'altro lo fanno fare, perché io non lo posso fare?
4: Certo che è legittimo farlo.
0: Però
4: nelle sfere di influenza di cui parla Mauro, le potenze, tra virgolette, che si siedono per avere maggiore sfera di influenza cercano di impedirtelo.
0: E sono stronzi, possiamo dire che sono stronzi?
4: Chi?
0: Le potenze.
4: No, è il gioco delle parti, le potenze ci stai pure tu, eh.
0: E l'Iran, ma che cazzo c'entra io?
4: No, noi,
0: mica
4: io
0: ho la maglietta degli
4: Stati Uniti. No, noi italiani, cioè nel senso, al contrario,
0: ma io magari sono d'accordo.
4: Al contrario, l'Iran farebbe la stessa cosa. Cioè, l'Iran, con le possibilità della superpotenza,
0: allora, Mauro Vazzucchi,
4: aumenterebbe la sua
0: sfera
4: di influenza.
0: Scrive un altro Marco, che ha pure la Russia, avrà la propria dottrina Monroe, facendo riferimento a quella americana sulle Americhe. Marilyn Monroe, questa volta.
3: Certo, assolutamente.
4: Certo.
3: Però il discorso è questo, è che stiamo in Europa, il confronto era appunto tra una nazione che voleva Ma io ripeto, io non voglio fare, poi tra l'altro a me questa cosa, ormai tu vai a cena con la signora o il signore vicino di casa e dici io so putiniano oppure io so,
0: sì, sì,
3: cioè
0: sì.
3: A me questa, poi alla fine si ricorda,
0: come la trovi questa cosa?
3: È una cosa terribile,
0: angosciante,
3: cioè grazie, vai al mercato di San Giovanni di Dio, arrivi con la busta della spesa, oh io so putiniano,
0: allora,
3: cioè.
0: Allora cioè, è il momento tanto atteso, quello di dare le notizie,
2: dottor...
0: e quindi ci sono le breaking news, News. Prego. Prevedono la nascita, e lo voglio dire senza paura, di questo Radio Rock News. Attenzione signori, parte una nuova rubrica mensile, Mauro e Mauri. Mauro e Mauri
2: sono
0: bella,
2: già fan. Bella.
0: Allora, abbiamo tra l'altro trovato anche una signora che si chiama Maura.
2: Bello.
0: Non dico il cognome per questioni
5: molto
0: di privacy.
5: Molto bello.
0: Molto bello fino a un certo punto. Questa signora farà anche lei la rubrica.
5: Quindi
0: sarà
5: si chiamerà...
0: Maura, Mauro e Mauri.
5: Bellissimo.
0: Attenzione, bello. Abbiamo trovato anche dei bambini,
5: sì.
0: Dei bambini, una coppia di gemelli.
5: Sono Maurizio.
0: Che si chiamano, no signore, no, Mauro.
5: Questa, Mauro
0: il nome è legittimo. Mauro e Maure. Mauro e Maure,
3: cioè,
0: quindi la rubrica sarà Mauro, Mauri, Maura, Maure e Mauru.
5: Bello.
2: Bellissimo.
0: E si parlerà, si discuterà di che cosa, Mauro?
3: Della Mauritania, del Maurizio, delle Mauritius.
0: Allora, voi ci scherzate, ma qua sta succedendo l'irreparabile. Allora, Mauro Bazzucchi ha una notizia da dare.
3: Oh,
0: ufficiale.
3: Ma la posso dare?
5: Dai.
0: Batte lei. Batte lanza questa notizia. Hai visto come fa?
3: La dico.
0: No, NNNN 0957 martedì 22 settembre.
2: Le crocette.
0: Alla 26 le crocette.
3: Il
0: vai.
3: 4 ottobre. Corrente mese, cioè prossimo mese, alle 22 sulle frequenze di Radio Rock, ritorno con Star Trek.
0: No! Vabbè, qua allora. Che meraviglia.
3: Attenzione,
0: che meraviglia.
3: Ogni domenica dalle 22 a mezzanotte faremo un'ora e mezza di musica,
0: sì,
3: seria.
0: Sì.
3: Che non so se posso già spoilerare il titolo, aspetto.
0: Allora,
3: un po'.
0: Poi aspetta, potresti spoilerare un titolo che potrebbe non essere quello.
3: Che potrebbe non
0: per
3: essere
0: depistare, per che... depistare gli nostri ascoltatori.
3: Esatto,
0: vai.
3: Ma potrebbe anche essere quello. La trasmissione si chiamerà Brain Rock.
0: Incredibile.
3: Brain Rock.
0: Ai.
3: Perché?
0: No, sono arrivati tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori, contentissimi, sono tutti, è un plebiscito.
3: Secondo me
0: non
3: è vero.
0: Non allora, ti posso dire una cosa, no, hai preso due. Più messaggi positivi di voti di Putin.
3: Lui ha votato
0: buberissimo con il computer, una cosa terrificante.
3: Sì.
0: Però l'hai presi più, tutti concordi.
3: Non è vero.
0: Nell'ovazione, tranne uno solo, vabbè. però questo è un altro discorso. Tutti concordi nell'ovazione a Mauro Bazzucchi a Radio Rock.
3: Quindi,
0: a Radio Rock, quindi abbiamo
3: rock.
0: Detto a Radio Rock
3: Brain Rock,
0: sì.
3: Dalle 22 alle 23:30 e poi si parte con Star Trash, che ha un grande claim quest'anno. C'era una volta il walk.
0: Oh,
3: questa è la cosa.
5: Bene.
3: Con una rubrica di cinema che
2: Mauro.
3: Si chiamerà Politicamente Scorreggio.
2: Bella! Con Mauro, Mauri, Maura, Mauro.
0: Naturalmente, Mauro, tu ospiterai anche Maura, Mauri, Maure e Mauri.
3: Ma certo, anche.
5: Soprattutto Mauri.
0: Attenzione. Allora, intanto, Tommaso.
3: Oddio.
0: Allora, chiudiamo le saparenze. Tommaso domanda una cosa a Mauro Bazzucchi.
2: Al dottor.
0: Anzi, più che domanda, fa un invito e dice: Bazzucchi, torna a trasmettere.
3: Vabbè, ci proverò. Adesso sento un attimo così.
0: Vediamo se si può fare.
2: Abbiamo annunciato già il 4 ottobre
3: alle 22.
2: Mauro.
3: Però mi dovete dare una mano.
0: Praticamente sei come i Rolling Stones, dicono.
3: Che
0: fai ancora l'ennesimo tour, no? Diciamo l'ennesimo.
3: Dicono
0: tour.
3: Questa è l'ultima volta. Questa è la cosa.
0: Lo so. Pensate, questa è l'ultima.
3: L'ultima stagione che
0: l'ultima
3: io faccio.
0: L'ultima possibilità che avrete di ascoltare
3: Mauro
0: Bazzucchi con la sua viva voce.
3: Salutava sempre.
0: Perché lo voglio svelare, dalla prossima stagione lui si esibirà con un computer,
2: Tipo
0: Stephen Hawking.
2: Mauro.
3: Posso già spoilerare la prima puntata, il tema portante della prima puntata di Star Trash. C'è un signore che fa tutte le canzoni della storia della musica italiana con la voce di Bombolo.
0: Ragazzi, meraviglioso.
5: Quanti contenuti!
0: Già su questo io mi inchino, mi levo tanto di cappello.
3: Esatto.
0: E cosa altro faccio? E ricordo Mauro.
3: La declinazione.
5: Cosa a caso?
0: No, devono essere tutti uguali alla fine.
5: Lo diciamo?
0: Mauro. È un po' come amore.
3: Mortacci vostri.
0: Allora, chiudiamo così, vai, prego.
6: Buongiorno. Scusate,
3: prego.
6: La mia opinione, però comunque
3: Putiniano,
6: sento la voce. Ragiona 1800-1900. Io penso che Trump ragiona ancora con i parametri dell'impero romano.
0: Bene, allora io direi di riflettere su questa
2: Mauro.
0: Ovviamente il titolo della trasmissione di oggi Sava Sandir, certo. A Giampiero Giuri è Mauro.
5: Ma è diventato solo Mauro.
0: Solo
5: cioè,
0: Mauro.
5: Quindi alla fine è stata solo.
3: Comunque, chiudo una cosa. Partendo dall'ultimo messaggio, sì. Noi italiani ci abbiamo proprio nel sangue questa cosa. Uno parla di Putin, però Trump. Ma non è quel fieghibellino. Ma non
0: bravo.
3: È quel fieghibellino. E allora io dico Dybala è forte, quello però Frattesi.
0: Bravo.
3: Ma che c'entra stamattina che Dybala è forte?
5: Bravo, Mauro.
3: Ma che
0: Mauro, Mauro, Mauro, Mauro. Oh, che bello, ragazzi. Allora, attenzione. Che attenzione. Puntata straordinaria.
5: Oh,
0: e vi posso dire una cosa, non ho paura di dirlo. Questa è stata la più bella puntata del The Rock Show.
5: Sì.
0: Fino adesso.
5: Di sempre?
0: No,
5: da quando esiste?
0: Della settimana.
3: Da quando l'uomo ha inventato il Rock Show.
4: E allora abbracciamo e salutiamo.
0: Chi?
2: Mauro.
3: Ma avete capito che comincia il 4 alle 10 di sera?
0: Oh, diciamolo. Oh, che non l'abbiamo detto ancora. Brain Rock
3: e Star Trash.
0: Attenzione.
3: Sottotitolo C'era una volta il Walk.
0: Mauro. Siccome c'era una volta il walk, uno dovrebbe essere Maur.
5: Lo faccio, posso farlo io, Mauro?
0: Sì.
2: Mauro.
0: Bene, che schifo. Bellissimo. Uno schifo meraviglioso. Allora, attenzione, questi signori arrivano. Questi signori arrivano.
5: Arrivano
0: con la camicia bianca. Va bene. Ci sentiamo domani. Attenzione, no, domani avremo una puntata invece speciale e vi dico già il titolo della puntata di domani.
5: Vai.
0: La puntata di domani si chiamerà Mauro parte seconda. Attenzione.
7: Avete ascoltato
8: The Rock Show.
7: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
9: Andiamo bene.
7: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
10: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
10: Rock Spot.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
15: Murprotec. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
20: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
19: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
21: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
26: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
27: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
28: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
29: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
30: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
31: Rock News, edizione della mattina.
32: Apriamo oggi con i Bullet for My Valentine, che coerentemente con le dichiarazioni rilasciate dal batterista Jason Bold condividono in queste ore sui propri social un teaser probabilmente riferito al prossimo lavoro in studio della band. In uscita, come riferito dallo stesso musicista, a gennaio, l'album, le cui registrazioni sono da tempo terminate, dovrebbe essere composto da un numero di canzoni compreso tra le 10 e le 12. Proseguiamo con i Megadeth e l'ex bassista David Ellefson in Italia il 3 e il 4 dicembre per due appuntamenti dal vivo in programma a Roma e a Milano, interamente dedicati allo storico Countdown to Extinction, nell'ambito del Bass Warrior Tour avviato nel 2024 con la direzione di Andy Martongelli. Info e biglietti su basswarriortour.com. Infine Rammstein, con l'uscita nei cinema di tutto il mondo il 4 novembre di Live in Mexico City, film concerto ripreso al Foro Sol di Città del Messico nel 2022. Disponibile anche come album in vari formati a partire dal 23 dello stesso mese, lo show ha visto la formazione tedesca riproporre il meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Zeit dato alle stampe nell'aprile di quell'anno.
31: Le ricorrenze.
33: Oggi, 22 settembre 1957, nasce Nick Cave, cantautore e poeta australiano, leader dei Birthday Party, dei Nick Cave and the Bad Seeds e dal 2006 al 2011 del supergruppo Grinder Man.
34: 1986, esce Constrictor, nono album in studio di Alice Cooper.
35: 1991, Bryan Adams segna un nuovo record personale, raggiungendo la 16ª settimana consecutiva al numero 1 delle classifiche del Regno Unito, con la hit Everything I Do It For You.
31: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Ci siamo. siete?
0: Parte è chiaro. Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: Ricevuto. E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Marco Muscarà che si è tagliato i capelli.
2: Sì, e Tatiana Fabrizio che non se li ha tagliati, almeno così mi sembra.
5: No. Oggi parleremo dei film per scoprire la ciociaria.
2: Ah, che oggi parliamo una puntata monolitica e monografica dedicata
5: sulla
2: ciociaria. Alla ciociaria. Sì, sì, sì, sono d'accordo.
5: Sei mai stata a Isola del Liri, ad Arpino?
2: Sì, sono stato in alcuni posti della ciociaria.
5: Meno male.
2: Fammi dire, Brattati, che oggi, 22 settembre, l'ultimo giorno dell'estate 2026.
5: Sì, comunque settembre sta durando da febbraio.
2: Sta durando tantissimo.
5: A me piace tantissimo settembre, quindi sono contenta. Te meno, quindi so
2: a me
5: che
2: molto
5: stai
2: meno,
5: scalpitando.
2: Molto meno, ma per fortuna alle 2.05 di questa notte, della prossima notte, arriverà l'autunno.
5: Ma non mi sembra. Però oggi potremmo fare le canzoni a tema autunnale.
2: Ah, che bello.
5: Oggi è anche il compleanno di Nick Cave, come avete sentito dal GR Rock con Paolonio Zumo.
2: Gli abbiamo comprato una tortina.
5: Sì.
2: Una viennetta. Abbiamo comprato la viennetta che costava
5: abbiamo
2: di meno.
5: Abbiamo fatto una festa a tema Gesù, abbiamo organizzato
2: sì.
5: per Nick Cave. Radio Rock, back in time.

0: Stevie Wilson nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare, come sapete, le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Tatiana, oggi come sei venuta in radio? Con quale mezzo?
0: Lasciamo stare, sarei dovuta venire con l'elicottero effettivamente oggi, ma
1: avresti
0: non
1: fatto bene. Perché oggi, 22 settembre, amici, era giornata mondiale senza auto, World Car Free Day.
0: Guarda, giuro che quando vado via dalla radio non la tocco più l'auto oggi, guarda.
1: Dal 2000 è stata istituita una giornata in cui banalmente bisognerebbe lasciare a casa le automobili con muovendosi con i mezzi pubblici, che però in alcune città, mi sento di dire, sono un po' più complicati che in altre per muoversi, per l'appunto.
0: Mentre io vorrei parlarti di una cosa interessantissima, perché si è fatto uno studio e si è capito che per rendere più accattivanti alcuni articoli scientifici spesso citano i Beatles. Questo studio
1: veramente
0: ha capito che gli scienziati, per rendere più interessanti i loro studi accademici, ricorrono spesso all'aiuto delle canzoni dei Beatles.
1: Ma in che modo, scusa?
0: La band è citata un po' ovunque nella letteratura scientifica, titoli di almeno, stiamo parlando di 3200 articoli sottoposti a revisioni paritarie in diverse discipline, citano, fanno giochi di parole con i test delle loro canzoni. Cioè fanno dei test con le loro il testo delle loro canzoni, capito?
1: Ma
0: dalla medicina all'informatica.
1: Cioè,
0: mettono in mezzo i Beatles. Analizzando i dati raccolti nel database accademico, gli studiosi hanno individuato questi riferimenti ai Beatles e spesso casi di giochi di parole creativi. L'uso più comune di giochi di questo tipo è medicina e scienze sociali, ma si rileva anche in campi come l'informatica, l'economia, le scienze ambientali e le discipline umanistiche. Tra le canzoni, i brani più citati, c'è per esempio questa, With a Little Help from My Friends.
1: No, ma come
0: che
1: ce la metteremo
0: tra pochissimo, che è stata citata 209 volte. Vengono utilizzate come metafore del processo scientifico.
1: Ci mettono le cose dentro. Io
0: per esempio
1: invece tipo la rana pescatrice, obladi oblada. Cioè che
0: ne so, per esempio, vengono utilizzate spesso le variazioni del titolo All You Need Is Love, dicendo All You Need Is Sleep, cioè tutto ciò di cui hai bisogno è dormire.
1: Posso dire una
0: cosa? Oppure Attention is All You Need, no? Che avevano fatto per parlare dell'architettura alla base di ChatGPT, un articolo del 2017 l'avevano intitolato così, e oggi è una delle pubblicazioni scientifiche più influenti del XXI secolo.
1: Posso dire che la gente che effettivamente ho riscontrato, cosa mia totalmente personale, però nelle persone che frequentano molto l'università, un grande amore per i giochi di parole.
0: Esatto.
1: E quindi questo viene da sé.
0: Li fanno con i Beatles.
1: Li piacciono i giochi di parole, sono così.
0: Poi gli scienziati, devo dire, possiamo dirlo, no? Sono un po' impacciati nel cercare le metafore, nel cercare, capito, l'attenzione degli studenti a cose più moderne. A volte sembrano un po', sono un po' imbarazzati, no?
1: Alcuni sì.
0: È una cosa brutta.
1: No, ci sono.
0: Quindi evidentemente
1: alcuni divulgatori molto bravi, altri scienziati sono abituati a stare molto da soli in laboratorio.
0: Hanno individuato nei Beatles un possibile ponte, no? Perché fra l'altro è un ponte che va bene per le nuove generazioni come per le vecchie generazioni. Dai, alla fine sono stati bravi.
1: Bravi.

0: TikTok, sapete, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci.
1: Non fate come...
0: Se non avete un decoder,
1: sì,
0: come devono fare?
1: Beh, potete scaricare l'app.
0: L'app Smart TV Italia, disponibile per smart, smartphone e smart TV. Rimanete connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Arrivano i Biffi Clyro.

0: collezionismo e vintage musicale. Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
1: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso.
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: State ascoltando
17: Gagarin.
16: Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale
18: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
18: Radio Rock. Back in time.

potete votare sul sito radiorock.it. Non so se hai visto, caro Marco, che dopo 100 anni è stato scoperto un nuovo felino, è un gatto tigre che, se non sbaglio, si chiama Tilcaio. Bello, eh?

0: votare sul sito radiorock.it. Non so se hai visto, caro Marco, che dopo 100 anni è stato scoperto un nuovo felino, è un gatto tigre che, se non sbaglio, si chiama Tilcaio. Bello, eh?
1: Bello, molto, anche

0: votare sul sito radiorock.it. Non so se hai visto, caro Marco, che dopo 100 anni è stato scoperto un nuovo felino, è un gatto tigre che, se non sbaglio, si chiama Tilcaio. Bello, eh?
1: Bello, molto, anche
0: che abita

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
5: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
7: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
14: on Radio Rock.
15: Ultima ora insieme con Gagarin, siete sempre in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino all'arrivo di Soul Driver con Giuliano Leone. Arriva nel Perfect Circle.
16: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: questa si tratta della novità di Weezer, che potete votare sul sito radiorock.it, già da 2 settimane nell'alta rotazione, quindi ovviamente continuate a votarla se volete farla rimanere.
1: Altro che potete, dovete votare. Tati, senti, io so che tu sei una grande appassionata di viaggi, ti capita spesso di partire, sì, di andare in queste città anche un po'.
0: Ma
1: da
0: qual
1: lì
0: qual è il mio prossimo obiettivo?
1: Qual è?
0: Vesuvio,
1: vero?
0: Per la seconda volta.
1: No, invece so che ami molto andare anche a Venezia e
0: no,
1: potresti,
0: non, non
1: però
0: è assolutamente vero, però ci sono stata.
1: Potresti avere una brutta sorpresa, perché come sai Venezia adesso è accessibile solo tramite pagamento di un biglietto, proprio per vedere la città.
0: Appunto.
1: Al momento il biglietto è di 5 o 10 euro a seconda dell'anticipo con cui prenoti, ma potrebbe diventare di 30 o 50 euro. Quindi insomma potrebbe
0: allora stiamo proprio
1: lievitare
0: andando
1: il prezzo in maniera abbastanza importante per andarla a visitare. Tra l'altro ho visto che qualche tempo fa, ma te lo racconto tra poco, hanno fatto una cosa
0: adesso
1: particolare.
0: Adesso devo dirvi una cosa importante. Promotion. Amici, questa domenica 27 settembre torna con la sua 10ª edizione il Fit Walking for Isle Roma, Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari nel villaggio Isle Roma, spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animati e per fare un gioco, laboratorio di falegnameria con i collabs e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Iscrizioni aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, oppure online su isleroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina tra le 9 e le 10.30. Fino all'esaurimento del kit, appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isle Roma domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese. Naturalmente media partner di questo evento è come al solito Radio Rock.

0: Oh, e a proposito di Venezia, non so se hai visto, la scorsa settimana era diventato virale uno scontrino, perché sai che a Venezia tendono a farti pagare un pochino tutto, Tatiana, anche sì, giustamente alcune cose, perché insomma è effettivamente la città stessa una sorta di grande museo, mettiamola così, insomma, quindi diventa interessante. Ma al caffè Florian in Piazza San Marco, dove comunque già i prezzi sono abbastanza elevati, un toast 15 euro, un croissant 16 euro e così via, ebbene, hanno aggiunto, era segnalato, bisogna dirlo, però insomma si sono lamentati perché c'era anche la musica dal vivo, c'era una piccola orchestra di tre strumenti che suonava là dal vivo.
1: E che sarà mai?
0: E no, gliel'hanno caricata su, sul, cioè hanno messo supplemento musica sullo scontrino, 7 euro a,
1: addirittura
0: a, sì sì sì, a persona per il supplemento musica, cioè se stavi sentendo, comunque vai là, loro suonano, tu ascolti la musica che suonano e quindi 7 euro in più di supplemento musica.
1: Vabbè, io comunque volevo dirvi che sta, abbiamo prima parlato del fatto che sta tornando l'autunno,
0: sì,
1: se vi mettete a vedere Una mamma per amica 4 puntate a settimana,
0: sì,
1: vedrete che le stagioni correranno esattamente insieme a la stagione.
0: Davvero?
1: Cioè le stagioni nostre, sì, vere, andranno esattamente in contemporanea con le stagioni,
0: premesso
1: della
0: che
1: serie.
0: Però quando hanno registrato Una mamma per amica non c'era ancora il riscaldamento climatico, quindi non è detto che quando
1: arriva. Sai che bello vedere adesso subito così, no, parte, sì, Una mamma per amico e stai con già con le zucche.
0: È vero, è vero.
1: Con la cannella che a voi piace tanto.
0: Sì, però poi La mamma per amica arriva la neve a dicembre, Natale, qua stiamo,
1: no,
0: capito?
1: Devi vedere 4 puntate a settimana.
0: Lo so, però
1: Marco, non è difficile.
0: No, è vero, però il dicembre di Una mamma per amico qualche anno fa rispetto al dicembre di adesso che siamo con le sedie a sdraio staremo è
1: ah
0: un po'
1: vabbè
0: diverso.
1: Dici un po' diverso, vabbè, comunque i colori sono quelli, no? Dici che neanche vedremo il foliage
0: secondo
1: quest'anno.
0: Me lo rischiamo il foliage.

0: Comunque, a proposito di viaggi, io vi consiglio, se vi interessa,
1: sì,
0: che da oggi e fino al 24 gennaio 2027 la Reggia di Versailles aprirà le porte a Maria Antonietta.
1: Ah,
0: ha detto in italiano, una mostra, sì, dedicata al film culto di Sofia Coppola in occasione del ventennale della sua uscita.
1: Bene, bene, bene.
0: Ci
1: molto
0: saranno
1: bene.
0: Proiezioni speciali, costumi, oggetti, fotografie di scena. Insomma, sarà sicuramente bello. Fra l'altro, colonna sonora perfettamente anacronistica, ovviamente, con il film, ma bellissima, tutta new wave, post-punk.
1: Vabbè. Hai nominato Sofia Coppola, dobbiamo parlare adesso anche di Nicolas Cage, però fra poco, perché è il cugino e ogni volta che si nomina un Coppola bisogna nominare anche se lui ha rinunciato al nome, hai visto?
0: Oh, nessuno mi ha regalato ancora quello che avevo chiesto di Nicolas Cage, incredibile.
1: La copertina.
0: Che devo aspettare, che faccio 60 anni per avere quel cuscino?
1: Secondo me sì. Radio Rock Promotion. Va bene, io vi parlo di una cosa importante, perché se avete la passione per il disegno, pensi l'arte, la scuola adatta a voi, con corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, con lezioni a Roma e online. Contattate per qualsiasi informazione su corsi e attività proprio Pensi l'Art al sito scuolapensilart.it. Scuola Pensi l'Art, chi sogna lascia il segno.

0: La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
11: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
12: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
11: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
12: Ah, vabbè, e quindi?
11: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
12: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
11: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
13: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Chiaro.
6: State ascoltando
7: Gagarin,
6: una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver. Torniamo con Alice in Chains e Queens of the Stone Age per le novità.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: Lorenzo De Stone Age. Naturalmente potete votare questa novità se vi piace sul sito radiorock.it. Ma continuiamo a farvi regali di prossimi eventi, ovviamente, di Radio Rock. Oggi vi regaliamo un biglietto per domenica 18 ottobre al Wishlist Club per il concerto delle Gen. Mi raccomando, dovete essere velocissimi al 3899 106 e 600.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Ma chi sono le Gen? Tati, bel quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo Yunam e adesso arriva nell'ambito di un tour europeo a Roma proprio per una data imperdibile. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattate per tempo dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre le Gen in concerto a Roma, Wishlist Club, Via dei Volsci 126B, un evento Radio Rock.

0: sentito domenica 18 ottobre, rimanete sintonizzati con Radio Rock perché regaleremo altri biglietti durante la giornata.
1: Sai chi li regala? Allora no, in realtà non li regala, cioè in realtà se li rivende a prezzo maggiorato, sì. Spesso Giuliano Leone.
0: No, allora hanno scritto che sono venuti al concerto, anzi hanno ringraziato perché abbiamo regalato i biglietti dei Clint 1918, hanno scritto concerto strepitoso.
1: Sì.
0: E poi hanno detto che hanno visto la tavolata in cui sbocciavamo eccetera eccetera al mio compleanno, ma io voglio dire, no,
1: sì.
0: Ma non l'hai visto Marco Muscarà? Non l'avete visto Marco Muscarà?
1: Sono stato un po' di tempo, non tantissimo,
0: cioè di tutto quello che ha scritto la cosa più importante era Marco Muscarà,
1: la
0: che
1: sera.
0: Esce di sera. Com'è possibile che non l'hai visto?
1: Dai, perché dopo il
0: ha
1: tramonto...
0: Ha detto che sono simpatica, eh?
1: Divento tipo un vampiro, capito? Non ho più l'immagine nemmeno
0: uno
1: specchio.
0: Io non ho capito nemmeno come ha fatto a capire che sono simpatica a distanza.
1: Vabbè, però, sai, no, si capisce.
0: Da come uno gesticola, sì. Che dici?
1: Ma sì.
0: Dai drammi ottocenteschi.

0: Arriva Giuliano Leone con Soul Driver con voi fino alle ore 15.
1: Ciao ragazzi.
2: Avete ascoltato? Cagare.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
4: Music Day Roma, 50esima edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
5: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
12: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon martedì 22 settembre, sono le 13.04 e sui 106.6 di Radio Rock c'è Giuliano Leone con la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è martedì, giorno di cover che potete richiedere e proporre al 3899 106 600. Poi da ottobre comincia anche la sottorubrica Please Recover Me, potete mandarmi le vostre cover all'indirizzo mail giuliano@radiorock.it per ascoltare anche la vostra musica qui a Radio Rock. Nel frattempo partiamo subito con i White Stripes.
0: Radio

uscita il 38 ottobre con un nuovo lavoro, un lavoro in studio, Surface Echo and Sound, anticipato dal terzo singolo, questo Seriously Sotto la Mia Voce, singolo che potete votare, continuare a votare per garantire ulteriore longevità anche agli editors. 13:12 di martedì 22 settembre, Giuliano con voi. E intanto i primi messaggi. Luigi scrive: eminentissimo, buon pomeriggio, smettiamolo con questo body shaming per favore. Luigi, sei un ragazzo intelligente e cafone anche. Poi ancora un saluto dal bar del Buon Gusto con la pizza bianca scrocchiarella, quella romana vera, brava, bravi, mangiate vabbè, la mangeremo noi senza di te, sì, avevo già capito. Oggi ti propongo America degli Yes, un saluto immancabile alle ascoltatrici di Radio Rock. Vabbè, prima o poi dobbiamo proprio parlarne, mi dovrai rendere conto di questa tua marpionaggine, amico mio. Poi ancora vediamo, ciao Giuliano, ma la versione di Eleanor Rigby degli About Wayne, band italiana ingiustamente sparita, erano fenomenali, la recuperiamo caro Stefano. Fra pochissimo darò spazio alle vostre proposte, nel frattempo come al solito faccio di testa mia Fade Into You, Ricky Mitch and the Coal Miners.

0: Faith into You nella versione di Ricky Mitch and the Coal Miners, scelta dal sottoscritto per iniziare ad ingolosirvi a fare le vostre proposte per le cover al 3899 106 600, dove scrive Nadia: allora buon meriggio, come al solito linguaggio aulico di fine 800, bellerimissima sire, bellerimissimissimo, nonché strafigherimissima, sì, sono io. Propongo il mio adorato OEM smadruganato con la cover di God's Gonna Cut You Down. Va bene, sì, mi piace. Assolutamente, assolutamente fattibile. Allora, grazie, grazie a Ricky Mitch. Proviamo a sentire anche messaggi audio, sempre al 3899 106 600. Vai, chi c'è? Veloci.
1: Ciao belli brutti.
0: Sono allora, io da solo e so bello.
1: Qualcosa di sconosciuto.
0: Sì,
1: che
0: vai, volendo, sì.
1: Non si sente in giro.
0: Sì.
1: Proporrei Dirt, bello, degli Stooges.
0: Bello.
1: Rifatta dai Depeche Mode.
0: Grande.
1: Era retro di un singolo di,
0: sì,
1: un paio,
0: sì,
1: di,
0: sì, sì, sì, bellissimo, bellissimo.
1: Molto interessante.
0: Bravo, bravo Teo. Comunque sono da solo, è bello, non sono brutto.
2: Poi, buongiorno Sire, come stai? Tutto bene?
0: Bene,
2: guarda,
0: benissimo.
2: Ti propongo una cosa,
0: sì,
2: così veloce veloce.
0: Vai,
2: una
0: veloce.
2: Under My Thumb,
0: bella, degli Stones.
2: Rolling Stones, sì. Però rifatta dai Social Distortion nell'album Twilight, White, White Trash.
0: Bellissimo, stiamo
2: oppure
0: calmi.
2: Leiva Roxy,
0: sì.
2: Ti ringrazio, ciao bello.
0: Stiamo calmi,
2: Sazzoni.
0: Sì, quello ovviamente. Però mi sa che i Social Distortion sono in alta rotazione. Sì, con Walk Away, Don't Look Back. Quindi ritenta, amico mio. Poi ancora vediamo chi c'è. Buongiorno Soul, questo brano mi fa pensare a Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan. Sì, l'hanno passato Tatiana e Marco nella versione dei Guns N' Roses, quindi magari domani passo proprio quella di Bob Dylan. E queste sono Marlene e Kunz, impressionante.

0: Nebulosa di Marlene Kunz, di Impressione di Settembre della PFM. Una richiesta da parte di nessuno, ho deciso io. Per una volta potrò essere felice anch'io nella mia vita. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Vai, veloce.
1: Sua Eminenza Lustrissima,
0: buongiorno a lei. Buongiorno.
1: Allora, sono in autostrada. Senti, oggi si parla di cover, giusto?
0: Sì, come ogni martedì.
1: Non so se mai hai avuto modo di sentire la versione degli Angra di Wuthering Heights.
0: Sì, come non l'ho anche passata.
1: Spettacolare.
0: Sì, molto bello.
1: Il cantante ha
0: una voce,
1: un'estensione vocale
0: assolutamente
1: incredibile. Sì. La consiglio a tutti. Poi,
0: fai bene.
1: Eminenza, se hai voglia di metterla radio adesso.
0: Adesso non lo so, però.
1: Grazie, ciao. Omar da Milano.
0: Grazie a te, Omar. Fai buon viaggio e soprattutto l'ho passata spesso la versione degli Angra di Wuthering Heights. Però magari troverà spazio anche oggi. Chi può dirlo? Poi ancora.
2: Buongiorno Leoncino.
0: Sono io, buongiorno.
2: Senti, ma come la vedresti una bella cover del nostro reverendo di Walking the Zero di John Lennon?
0: Bella.
2: Si può le fare?
0: Bella, si può le fare. Se non mi parli in toscano ti metto tutto quello che vuoi. Se invece utilizzi questo dialetto orribile, questo accento che mi fa venire l'orticaria, non ti passo niente. Comunque, tra una cover e l'altra, vi ricordo anche che il nostro, o il vostro, perché io mi tengo molto alla larga, Dottor Cole vi presenta le cliniche del sorriso by Dottor Cole and Partners dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino 160. Troverete uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze. Vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Potete richiedere info e prenotare una visita già da adesso al numero, segnatevelo, perché lo dico una volta sola: 352 266 9696. Talmente facile, vabbè, ve lo ripeto perché sono un sire magnanimo. 352 266 9696. Le cliniche Sorriso by Dr. Cole and Partners vi aspettano dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino 160. E allora questi sono i Depeche Mode.

0: It's just a
1: dream. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Stai ascoltando
17: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
18: Seconda mezz'ora di Soul Driver di questo martedì 22 di settembre, che si apre con i Fleetwood Mac di Everywhere.

0: Fleetwood Mac a Radio Rock con Everywhere, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per gli Arab Strap, Glamour Magic.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: Glamour Magic, nuovo singolo per gli Arab Strap, gruppo scozzese indie alternative slowcore che amo sin dalla loro prima apparizione. Non so se ve l'ho mai detto, il nome Arab Strap da cosa deriva. Praticamente è uno strumento antichissimo, credo medievale, per l'allungamento del pene. Io sono riuscito a trovarlo, l'ho comprato su Vinted e non funziona, no? Volevo dirvelo se magari voleste provare. No, non funziona, oppure come non ha funzionato. Comunque, Arab Strap, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Oggi giornata di cover, sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ah, un disturbato mentale tra noi, Francesco, vai, dai.
1: Buongiorno Sire, vista la tua propensione spasmodica per l'avicoltura, vorrei sentire la cover di Il leone e la gallina
0: di chi? Battisti,
1: una versione di Rino Gaetano.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Allora spiegami la mia propensione spasmodica per l'agricoltura. Ho un orticello che coltivo, ho anche delle galline, quindi va benissimo Il leone e la gallina, sei un maledetto. E tra l'altro la versione di Rino Gaetano insieme a Danna Oxa, se non sbaglio, rifecero Battisti poco prima della scomparsa di... poi è stato pubblicato postumo. Va bene, vedrò di non accontentarti. Buongiorno signore dei microfoni di oro, sto in lizza per vincere il secondo consecutivo, te lo dico. Ti propongo Your Song nella versione di Ellie Goulding, ma non l'ho passata due settimane fa, non mi ricordo niente, però mi ricordo di non avervi mai fatto ascoltare Lord Aaron, che rifà Harvest Moon.

Harvest Moon di Neil Young nella splendida versione, molto simile devo dire, di Lord Aaron, scelta dal sottoscritto per la giornata di cover del martedì di Soul Driver. Buon pomeriggio caro Giuliano, se oggi siamo sulle cover, che ne dici di Lucky Number, una semi cover degli Sleaford Mods, bellissimo semi cover perché nel video c'è anche lei, la meravigliosa Lene. Sì, ma me l'avevi già chiesto e l'avevo già passato, no? Se va bene, se ti va bene, altrimenti al solito ben uguale, un abbraccio Davide. Io non mi ricordo niente, devo rivedermi le playlist. Nel frattempo Francesco ci tiene a precisare che ha detto avicoltura, da avis in latino uccello, quindi coltore di uccelli, e poi dice manco le basi arfio. Maledetto. Wendy Santità, per le cover ti propongo una versione di If Six Was Nine del grande Jimi Hendrix, bellissima, proposta in maniera notevole da un artista poco passato in radio, Todd Rundgren, ma come no, io lo passo spesso, mi piace, è tratto dal suo lavoro Faithful del 1976. Va bene, è giusto, mi scrive Lea, cosa è giusto? Ok, per il microfono certo, ma si metteranno di traverso sicuramente Emilio Pappagallo e Maurizio Alessandro Tirocchi, sicuro faranno di tutto affinché io non vinca il secondo meritatissimo microfono d'oro 2027-2028. Ma che sto dicendo?

0: Finger Jet Punch nella loro versione di House of the Rising Sun qui a Radio Rock. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Anto si interroga: ma davvero l'hai passata Your Song? Io dov'ero? Ah, lo vorrei sapere da te, dimmi dov'ero. Intanto vabbè, vi faccio finire, dai. Ok, sì.
1: God knows.
0: Ok, vabbè, dai, sì, tanto la conosciamo. The Sounds of Silence, allora, prima Arab Strap, sì, è uno strumento per l'allungamento del pene. Cercatelo, lo troverete. Ma di che cover state parlando? Perché sono salito adesso in macchina. Cover in generale, come ogni martedì, amico mio. E poi dice, o amica, perché non so, Al. Potrebbe essere Alfonsina, Alessia, Alessandra o Alfonso, o Alessandro stesso o Alessio stesso. Vabbè, The Sounds of Silence, The Nevermore. Sì, basta che non mi richiedete quella porcata, quella monnezza dei Disturbed, per il resto va bene tutto. Buongiorno Giuliano, se non sbaglio a te piace l'inverno, quindi ti dico resisti. Ragazzi, l'inverno non esiste più, siamo a fine settembre e ci sono 38 gradi, perché stamattina c'erano 19 gradi. Dove? Ma dove? Dove sei? Sulle Alpi? E allora, senza tante cerimonie, ti chiederei la cover di Soto, Jeff Scott, bello, Giving It To Me di Michael Jackson, se ti va. Sì, assolutamente, se mi assicuri che finirà, cara Maria, questo maledetto caldo, questo tepore. Ah, si sta bene, che bel tepore. Poi ancora, Arab Strap, English Definition, Grammar and Pronunciation, vabbè, mi manda, forse lei ha sbagliato l'utilizzo, sebbene sia possibile, ne necessiti comunque, dopo lo apro questo sito, sei pazzo Francesco. Comunque, musica sempre deliziosa, sono qui apposta, non vi ho mai detto che l'ho visto dal vivo e che quando ha fatto questa cover ha lasciato la chitarra e c'era solo la sua voce a impreziosire l'aria.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Rock News, edizione del pomeriggio.
12: Apriamo oggi con i Bullet for My Valentine, che coerentemente con le dichiarazioni rilasciate dal batterista Jason Bold condividono in queste ore sui propri social un teaser probabilmente riferito al prossimo lavoro in studio della band. In uscita, come riferito dallo stesso musicista, a gennaio, l'album, le cui registrazioni sono da tempo terminate, dovrebbe essere composto da un numero di canzoni compreso tra le 10 e le 12. Proseguiamo con i Megadeth e l'ex bassista David Ellefson in Italia il 3 e il 4 dicembre per due appuntamenti dal vivo in programma a Roma e a Milano, interamente dedicati allo storico Countdown to Extinction nell'ambito del Base Warrior Tour avviato nel 2024 con la direzione di Andy Martongelli. Info e biglietti su basewarriortour.com. Infine Rammstein, con l'uscita nei cinema di tutto il mondo il 4 novembre di Live in Mexico City, film concerto ripreso al Foro Sol di Città del Messico nel 2022. Disponibile anche come album in vari formati a partire dal 23 dello stesso mese, lo show ha visto la formazione tedesca riproporre il meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Zeit dato alle stampe nell'aprile di quell'anno.
0: Le ricorrenze.
13: Oggi, 22 settembre 1957,
14: nasce Nick Cave, cantautore e poeta australiano, leader dei Birthday Party, dei Nick Cave and the Bad Seeds e dal 2006 al 2011 del supergruppo Grinderman.
13: 1986,
14: esce Constrictor, nono album in studio di Alice Cooper.
13: 1991,
14: Bryan Adams segna un nuovo record personale, raggiungendo la 16ª settimana consecutiva al numero 1 delle classifiche del Regno Unito con la hit Everything I Do It For You.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
15: I'm back.
0: Soul Driver, a spasso con Leone.
15: We are Radio Rock.
16: Seconda ora di Soul Driver per questo martedì 22 settembre, che si apre con i Blink 182 First Date.

0: Radio Rock con la loro First Date, che anticipano la novità delle 14. Novità firma Brandon Flowers, Tiger's Blood.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

Tiger's Blood, lui è Brandon Flowers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di martedì 22 di settembre, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi giornata di cover a Soul Driver, sentiamo chi c'è al 3899106600. Francesca scrive: buon pomeriggio Giulianino, buon pomeriggio a te. Ma non è che per caso hai da mettere in onda Bullet the Blue Sky live? Grazie in anticipo e buona giornata. Allora Francesca, la posso mettere ma non oggi, magari giovedì che c'è la giornata dedicata alla musica dal vivo. Oggi ti potrei mettere una cover, che ne so, dei POD, dei Queensryche, dei Sepultura, dei Kane, chi altro la coverizzata, non mi ricordo, però... Dimmi tu, oggi cover, giovedì, se mi ricordi, se mi ricordo e se me lo ricordi, posso passare la loro versione live. Che ficata, mi scrive Lea, cosa? In generale Soul Driver? Beh sì, direi proprio di sì. A Giulia, ma che me vuoi morta? L'alleluia di Jeff Buckley a quest'ora? Vabbè, dai, Oriana, ci stava tutta. Mi andava di riascoltarla per la... miliardesima volta. Va bene, vi ricordo, domani è 23 settembre, è il compleanno del più grande di tutti in assoluto, di Bruce Springsteen, e sarà una giornata completamente dedicata al boss, cioè 2 ore di Soul Driver con gli Hidden Treasure di Bruce. Ma visto che oggi è il compleanno di un altro grandissimo, un gradino sotto il boss, c'è tempo anche per Nick Cave.

E allora tanti auguri a Nick Cave, che compie 69 anni qua con i suoi Bad Seeds, per il suo terzo album, quel Kicking Against the Pricks, terzo album interamente di cover, dalla quale abbiamo appena ascoltato questa meravigliosa versione di All Tomorrow's Parties dei Velvet Underground. Grazie Nick e tanti tanti tanti auguri. Ops, perdonami, mi scrive Francesca. Giulianino, ma sono uscita poco fa da un corso e non sapevo fosse giornata di cover, perché non mi ascolti mai, cara Francesca. Non mi ascolti mai. Il martedì a Soul Driver ci sono le cover da 2 anni e mezzo. Ti dico solo questa. No, allora me la gioco giovedì con la giornata live. Grazie, va bene, sì, la passerò sicuramente. Poi ancora alle 5, ecco, 19 gradi alle 5 di mattina. Vabbè, ma che scherzi sono? Ma che scherzi sono? Vabbè. Poi ancora c'è qualche cover di Arek Names di Battiato? Ora la troviamo. Ti giuro, sarà la prossima cosa che farò. The Core Mad World cover rock di Gary Jules. Beh, Mad World non è di Gary Jules, è lui che ha fatto la cover di un brano di Tears for Fears, quindi è la cover della cover, caro o cara, no, Eric, caro Eric, è la cover della cover. Nel frattempo un'altra cover che a me piace tanto e la passo spesso, Neville Brothers, Drift Away.

si cimentano con questa bellissima versione, è proprio nella loro, nelle loro corde, di Drift Away di Dobie Gray, che qualche volta ho passato anche l'originale, se non ricordo male. C'è chi scrive: buondì sire, mi metteresti Black Hole Sun, cantata da Hayley Reinhardt? Grazie, buona giornata. Ma certo, è la giornata, cara Alessandra, proprio dedicata alle cover. 3899 106 600, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. Oggi appunto giornata di cover, questa l'avete chiesta voi.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Stai ascoltando
16: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
17: Ultima mezz'ora a spasso con Leone per questo martedì 22 di settembre, che si apre con Blackout degli Scorpions.
16: Radio Rock, back in time.

0: Sono gli Scorpions a Radio Rock con Blackout, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta di una delle mie preferite, questa di Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Brand new music right here.

4 settimane di permanenza anche per Phoebe Bridgers con questa Lost Boys sotto la mia voce. Novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:41 di martedì 22 settembre, ultimi 20 minuti scarsi insieme a Giuliano Leone. Prima di Antipop, la nostra trasmissione preferita in assoluto, ultimi 20 minuti scarsi per quel che riguarda le cover del martedì di Soul Driver. C'è chi scrive, Moreno, pensate, Moreno, ciao, se possibile mettere una cover di 24 Hours dei Joy Division rifatta dai Karma to Burn. Grazie mille Moreno, se ci riesco, perché no, mi piace la tua proposta, la tua richiesta, ne ho tantissime da evadere, non farò assolutamente in tempo, ma è tutto pieno in cascina per quel che riguarda le prossime i prossimi martedì di Soul Driver. Intanto vi rinnovo l'invito, se volete sentire le vostre cover, la musica che rifate voi in qualsiasi modo, o con un gruppo o in maniera solista, potete mandarmi il vostro brano sulla mail giuliano@radiorock.it. Intanto vi ricordo anche che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma e i biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock però può regalarvi un ingresso se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. Ovviamente è un evento targato Radio Rock.

0: Allora sono appunto le Gen con Wild West, proprio per ricordarvi l'appuntamento di domenica 18 ottobre al Wishlist con l'apertura degli Urtica e delle Dilemma. Ovviamente evento imperdibile targato Radio Rock, ci sarò anch'io come c'ero al Monk a vedere i Klimt 1918, e c'è Simona che scrive al 3899 106 600: Giulianino del mio cuore, ti ho veduto sabato, hai bevuto poco? Sì, sono astemio, quindi non bevo niente, ma ci siamo salutati, cioè abbiamo interagito. No, io sono timido, quindi non saluto nessuno, però volevo sapere, magari ho fatto una gaffa, che sei passato a salutarmi, io stavo bevendo la mia acqua minerale, o poi ho bevuto due dita di prosecco per festeggiare Tatiana, ma giusto quelle per bagnarmi le labbra. Poi sentiamo Francesco, vai.
1: Mamma mia Giulia, sta cover The Sound of Silence. Sta proprio schifo, ma manco quei cialtroni che ti facevano i cover degli 883.
0: I 666
1: sei simpatici, proprio veramente. Che schifo. Ma esageriamo.
0: Vabbè, sono i Nevermore ed è una richiesta che ho accontentato a giunta al 3899 106 600. Mi sembra un po' cattivo nel giudizio, se posso dirtelo. Poi Simona, vai.
2: No, stavi circondato, abbracciato da donne di qua e della
0: donne,
2: io non ho voluto disturbare.
0: Ma nessun disturbo, primo.
2: Però è stato un piacere vedervi tutti.
0: Ah sì sì, c'era financo Marco Muscarà, quindi grande evento sabato scorso. Comunque no, donne niente, 0,0, nessuno mi abbraccia, sto antipatico a tutti. Potevi avvicinarti, Simona. Comunque buongiorno Giulia, le dita che hai bevuto di chi erano, e soprattutto orizzontali o verticali? Ragazzi, io sono astemio, non tocco, mai bevuto in vita mia, stiamo scherzando, ma non esiste. Va bene, mi avete chiesto anche una cover di Black Hole Sun rifatta da Hayley Reinhardt in compagnia dei Postmodern Jukebox. Ragazzi, mancano 10 minuti, sono stanchissimo e fa caldo. Dall'album Squid Goals, che è pieno zeppo di cover, cercatevelo. E questo appunto Black Hole Sun.

0: versione stratosferica questa di aspetta, Eli Reinhardt, scusate, no, stavo leggendo i messaggi contrastanti per questa Black Hole Sun. C'è chi scrive al 3899 106 600, bella questa versione swing. Chi è di tutt'altro avviso, che noia questa, io la trovo straordinaria, straordinaria, bella bella, scrive anche Norman, sono d'accordissimo. Mentre Simona scrive: ora dopo 200 milioni di messaggi inviati per il biglietto delle Gen, se non vincerò verrò lo stesso. E questo è lo spirito giusto, voi dovete comunque provarci, siete tantissimi a scrivere, poi verrete selezionati dal cervellone elettronico di Radio Rock per sento presenze inquietanti. Vi ricordo che domani ci sarà qui con me proprio Emanuele Forte, perché domani è il compleanno di Springsteen, 77 anni, e faremo una puntata monografica. Sta facendo i salti di gioia, cioè sono contento, domani è proprio il picco degli ascolti in basso. Però cover dei Nevermore, stratosferica, io sono d'accordo, grazie, spero sia piaciuta. Vabbè, mica è tua, cioè l'hai solo proposta, comunque bella, è piaciuta moltissimo. Va bene, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ripeto, domani 23 settembre si celebreranno per 2 ore, ma credo che poi anche nelle 3 ore successive, insieme ad Antipop, i 77 anni di Springsteen. Intanto arriva addirittura d'arrivo Sire, dimostri sempre di meritare il microfono di oro, no, non lo devi dire a meno, questa versione è fantastica, non l'ho scelta io. Va bene, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani, vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, i 3 ragazzi di Antipop con voi fino alle 18. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
7: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
6: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
7: Ah, vabbè, e quindi?
6: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
7: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
6: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: on Radio Rock.
1: Martedì 22 settembre 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon martedì cari amici radioascoltatori, e un buon martedì perché vedo qui il maestro Giampiero Giulia.
3: E là, buon pomeriggio Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio anche a te, ma soprattutto buon pomeriggio a All the Birds, All the Girls, all'ascolto di Radio Rock, nonché alla cassettiera che...
4: Ecco. Ciao Gian.
1: Adesso riuscite a non sovrapporvi più, eh. Ci abbiamo messo l'annetto però.
3: Sì, ma non è, tu come sai, non è colpa mia.
1: No, è lei.
3: È lei che... Cioè che non è, è fisicamente con noi, ma non ci vede.
1: Ma non ci vede, quindi non sa quando devi intervenire.
3: Esatto.
1: Vabbè. Saremo con voi le solite cose fino alle 18 più o meno. Forse sì. Oggi più di altre volte abbiamo un buon motivo per andarcene, ma non è detto, insomma.
2: Stiamo valutando.
1: Non lo so, vediamo un attimo.
3: Gira la testa, quindi io lo dico.
1: Vedi, il maestro gira la testa. Emanuele ha detto da andare a fare la spesa. Sì. Io mi posso inventare qualcosa. Sto con una macchina che non è la mia, quindi devo ridarla. Che ne so.
2: Non è la Rai, tra l'altro.
1: Non è la Rai, esattamente. Vabbè, iniziamo sicuramente con Mike Oldfield di Moonlight Shadow.
0: Radio Rock, back in time.

0: Close Encounters, loro sono i Menzingers.
1: A governo, forza Roma!
2: Sempre magica, bello!
3: No, vedi che...
0: Abbiamo gli ascoltatori giusti.
2: Ciao Giambie, anche questo è un messaggio giusto.
3: Grande,
2: al momento
3: ciao,
2: due Giambie. Su due messaggi corretti, eh?
3: Beh, sì. Ma è difficile che sbaglino a mandare i messaggi.
0: Possiamo andare avanti così, cioè nel senso abbiamo
3: no,
0: preso un bel
3: io,
0: via.
3: Io
0: no?
3: Devo dire che il pubblico, quello che c'è tra le 15 e le 18, sì, è sicuramente il migliore del
2: sì,
3: mondo.
2: Sì, cioè, infatti, guarda, lo metto nel recap.
0: Diciamolo perché sennò poi passa che il pubblico migliore è quello delle altre trasmissioni. Invece
3: no, no.
0: Già
3: no,
0: noi
3: no.
0: Saccolliamo sta cosa, no, no, della no, trasmissione invece, che peggio è impossibile.
3: La trasmissione è peggio, però ascoltate che non possiamo dire nulla.
0: Sono i migliori che meglio non si può proprio.
3: Sono i migliori, più belli, simpatici, sì, sì. Qualcuno è pure ricco, infatti... 3899
2: dateci dei soldi,
3: esatto.
2: Dateci soldi al 3899,
0: esatto,
2: ma
0: scrivete mancava la call to action,
2: un numero scrivete e noi ci prendiamo i soldi dal vostro conto
3: sì,
2: in automatico.
3: Beh,
2: no,
3: ma adesso manca a fare così,
2: no. Ho capito, come fai a mandare i soldi?
3: Prendiamo
0: ci
3: bevono,
0: qua.
3: Arrivano
0: Lo so, però
2: infatti per quello loro scrivono carriera, un numero, sì, e noi poi capiamo che è quello che ci darà.
0: Ah, okay, cioè, quindi sempre il discorso dei messaggi in codice, no?
3: Ma lui sta in fissa con i massoni, pure ieri è uscito fuori il discorso massone, vabbè. Io non lo sapevo, la Gran Loggia, Emanuele.
0: Sì, la Gran Loggia dei Sette Camini.
3: Come no, Sette Camini.
2: Triplice per
3: vabbè,
2: braccio.
3: Ma questo si spiegano un sacco di cose.
2: Tu che dici, ma che è quel simbolo?
0: La massoneria nasce in Inghilterra, quindi pure sto gancio, se vogliamo.
3: Infatti, poi c'è da dire questa cosa che London Bar, per chi c'è stato lo sa, è una riproduzione fedele di Piccadilly Circus.
0: Sì,
2: esattamente. Cioè c'è una parte
0: della sua interezza, sì, proprio.
2: Sì, sì, fatta con i Lego, però, capito?
3: Sì, il problema è che c'è sta questo triangolo al contrario, sta cosa con occhio dentro che...
2: Che
3: io
2: è bello,
3: però, il simbolo dei Depischelmi.
0: E invece
2: perché il simbolo dei Depischelmi?
0: Cioè, avete una mascotto pure voi?
2: Sì,
0: no?
2: Ce l'abbiamo.
0: Dico Iron Maiden.
2: Ce l'abbiamo, però non è
3: il triangolo.
2: Potrebbe diventare
3: Triangolo tipo sole,
2: come sì, sole che
0: esatto,
2: tipo con l'occhio.
3: Vabbè, con l'occhio dentro.
0: Eh sì.

0: Parallel Universe e i Red Hot Chili Peppers.
1: Se parte dalla mattina, sì, che risolve i problemi del mondo con Rock Show. Poi c'è sta Tatiana e Marco che, sì, parliamo da teoria dei stringhe. Poi c'è sta Giuliano Leone, sì, che ci mette tutta musica di qualità. Una certa, fateci respirare.
0: Non ho capito. Cioè, noi saremmo...
1: Diciamo che siete un po' a ricreazione della Radio Rock, raga, con voi respiriamo un pochetto. Troppo impostati.
0: Cioè, noi con le merendine.
2: Ma perché durante i Gagarin stanno impostati gli ascoltatori? Durante il Rock Show stanno impostati.
3: Beh, dipende, però, Emanuele. Non è... Cioè, che c'entra adesso?
2: E lui ha detto questo, che c'entra?
3: No, infatti,
2: sto rispondendo.
3: No, no, era un che c'entra che poi. Cioè, non era riferito a te.
2: Perché era riferito?
3: Era riferito in generale.
2: Ah, è un che c'entra generico.
3: Che c'entra, Emanuele? No, era che c'entra, Emanuele?
0: Io vedo
3: a te pare che...
0: Vedo un maestro un po' più disponibile oggi,
2: al
0: causa mal di testa. Sì, ma solo per quello.
3: Solo per quello.
0: Lui sta tipo svenendo, sì, avendo inalato cose.
2: Fra poco, secondo me, tipo, cioè, iniziamo a vedere...
3: Attenzione,
0: fra poco diventa un tyrant.
3: No, che detto così...
2: Le allucinazioni. Io vedo un Riccardazzo, capito?
0: No, inalato cose, non sostanzialmente. Stupefacenti,
2: no, né colle varie,
3: fumi e
2: raggi laser,
0: sì, sì,
3: che poi ci ascoltano delle questure,
0: ci vengono
3: che...
0: pure a chiedere conto, no,
3: allora fate i bravi oggi, allora, questo

0: Snacks for Dinner, Mastodon.
1: Salve Antipoppi. No, sono d'accordo con l'altro ascoltatore, perché sì, io con The Rock Show, vabbè, non l'ascolto un po',
2: no,
1: un po' per l'orario, un po' perché mi stanno sul cazzo.
0: Ma come?
1: Poi Gagarin, c'è stata Tatiana, sì, che se può uscire off topic, sei uscito off topic, no, sì, per te, vabbè, così. Giuliano ormai viene a fare trasmissione in giacca e cravatta.
0: Vabbè, sì, quella è
2: ma quando?
1: Sì, sono d'accordo, voi
0: siete un po' troppo impiegatizio. Ma noi siamo arrivati.
2: Comunque, ma mi sembra che assurga un compito.
3: Qui a Gagarin, cioè durante Gagarin, non si può andare off topic.
0: Così pare, lui ha detto anche un po' piccato. Evidentemente ha provato a parlare d'altro. È stato ripreso. Non
2: è
0: lo
2: vero,
0: so,
2: è vero. Penso, Giuliano, ma adesso non per dire, però, sia la persona più distante che io conosca
3: dalla giacca e dalla cravatta.
2: Che dal mocassino, credo.
0: Sì, cioè. Ma quello, però, anche noi volendo.
2: Ma per carità,
0: noi siamo un po' odiatori dei mocassini.
2: Ma come? Ma stiamo scherzando.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili.
13: Me va tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Welcome everybody, welcome.
21: We are back.
22: We are back.
21: Back to
22: Antipop.
21: Antipop.
0: State ascoltando
21: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
21: Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30, ma soprattutto con i Motorhead di Hellraiser.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Scandinavian Eyes, Europe da qualche settimana all'interno della nostra alta rotazione. Stavamo parlando prima di iniziare questa trasmissione, siccome ho visto un video di questi divertenti, di quanto sia difficile spesso trovare il pulsante per aprire il cancelletto quando è che esci da casa di un amico, della tua partner, del tuo fidanzato, quello che è. Ed effettivamente pare che lo facciano apposta di metterli nei punti del condominio, del consorzio, dove meno uno penserebbe, no? Che
1: allora, in teoria si chiama possano stare. Pulsante apri cancello, perché schiacciandolo si dovrebbe aprire un cancello.
0: Quindi dovrebbe stare nei pressi del cancello.
1: Nei pressi del cancello o comunque a vista, no? Cioè io il cancello sta lì, mi giro, c'è un muro, schiaccio. E invece li mettono in posizioni sempre più particolari.
0: Sotto i bambini.
1: Complicate. E a volte tu resti lì per... vieni adottato come i gatti, la colonia felina.
0: Dal
1: condominio.
0: Gli amici di Tizio, no? Che
1: perché
0: sta lì.
1: Resti bloccato lì dentro.
2: Come resti bloccato?
1: Eh sì, a volte resti bloccato
0: qui. No, perché
1: dentro.
0: Poi sai, tu te fai la paranoia. Ma scusa, e dici adesso io non chiamo ricitofono, perché sennò sembra...
1: No, quello è un pulsante.
3: Però c'è tutto il metodo con una chiave che tu metti dietro e riesci ad aprire.
1: Se hai la chiave.
3: Vabbè, c'è una chiave di casa, della macchina, una chiave.
1: Qual è il metodo? Scusa,
0: c'è la chiave. Questa chiave che apre un po' tutte le serrature.
3: No, no, che tu la dovresti mettere, prete. Dove c'è la parte che si ritrae, no?
0: Sì.
3: Quella là e la forzi un pochettino e si,
1: si apre.
3: Oh, io lo facevo sempre, poi.
1: Ma dove lo facevo?
3: Ho fatto. Beh, lo facevo a casa tua, a casa
1: Ma come
3: sua,
1: a casa mia?
0: Non mi risulta.
1: Come a casa mia?
3: No, no, no,
0: ho
3: però.
0: Ho visto qualche segno.
3: C'era, c'era sta cosa, c'era sta. No, c'erano. Stavate eri più giovane, no? Che magari era un po' più.
0: T'andava a scassinare le serrature.
3: T'andava a scassinare le serrature. No, dicevo che tu magari. Invece sta sempre a scavalcare, no?
0: Sì.
3: Quando da fuori devi entrare nel cortile e quant'altro, allora. È là, impari, perché là è la scuola
0: della vita,
3: della strada e quant'altro.
1: Senti, è la scuola della strada, è vero che ti insegna tante cose,
0: tante
1: no?
3: Poi non è scassinare, è brutto.
0: No.
1: Però vi ricordate?
3: Io mi dissocio.
0: Forzare, ha detto.
1: Girava questa immagine, insomma, su internet, dei vari segni, simboli.
0: Sì, come no.
1: Che insomma i ladri che utilizzati dai ladri per capire se la casa è abitata, per marcare le case, esattamente.
3: Però era Sinti, però cioè...
1: però alla fine non si è mai capito se era vero o meno, però girava questo sorta di foglio con tutti i simboli sopra.
3: Ah, io una volta ho iniziato a scrivere accanto, fatto quadrati, triangoli.
1: Secondo me c'è tanta gente che ha un po' emulato questa roba.
3: Vedi quello dei Pink Floyd.
1: Quello è Masoni. Quelli sono i Masoni.
3: No, quello non sono i Masoni. Quelli sono i Pink Floyd.
1: Ma ricorda qualcosa.
3: Dei Masoni.
1: Quindi no, c'era questo foglio che girava virtuale, digitale. E tu andavi là, vedi. Aspetta, forse ce l'ho.
0: Cerchio vuol dire anziano in casa.
1: Poi ti imparanoiavi perché ovviamente il cancello di casa, la porta di casa, magari col tempo un po' se si rovina. E quindi trovavi di tutto. Cioè, praticamente sulla mia sarebbe stato detto
0: un geroglifico.
1: Poi non era vero niente, probabilmente.
3: Sapete che oggi un antipop che strizza l'occhio alla malavita?
0: Sì.
3: Beh, sa, parla di tutti. Vai a scassinare quello.
0: Situazioni un po' sportive.
1: Però, diciamo una malavita nostalgica.
3: La malavita, la bella malavita.
1: La bella malavita.
3: La bella malavita era.
0: Quella di una volta.
3: Quella che dei Baustelli, no? La malavita.
1: Sì, avrebbe fatto il film. La bella malavita.
3: Beh, certo.
0: Beh.

0: I Can Dance Genesis con il tuo bel piede di porco non c'è cancello che tenga. Credo questo se l'avessero col maestro.
1: Col maestro credo, eh.
2: No, però io non utilizzavo il piede di porco, no, perché
0: ma una chiave.
2: E là marchi male, che sì. Se tu arrivi col piede di porco ti vedono. Cioè, chiaramente tu già uno devo dire, ma che sai fa? Invece no, era tipo una chiave, basta una chiave. Sì. Come dire,
1: una adesso, comune.
2: Già vedere i nostri amici di Twitch, sì. Ecco, una chiave più o meno così, ecco, no, stile mare, come sì. Dire, casa a casa mare.
1: Una chiave.
0: Questa è la tipica chiave della casa
2: di Caparezza.
1: Una chiave normale, una qualsiasi. Cioè chiave, veramente, ci fai sta chiave e ti fanno una chiave.
2: Questa chiave qua. Questa
0: però già vedere gli amici. Tipo di chiave, vedete che la base è un po' tonda.
1: Penso che non sia importante la tipologia di quella chiave, ma è una chiave ordinaria.
2: Ora io vi dico, se è arancione è meglio.
1: Ma perché?
2: Vabbè,
0: scusami, oggi il maestro sta facendo di tutto per non farti spegnere il microfono,
2: però
0: continui a metterti di traverso. No, cioè, mo che tu intenda pure dei furti dentro gli appartamenti.
1: Non è di furti gli appartamenti. Credo che, però, ai fini del discorso.
2: È un tuttologo, capito? No, è un tuttologo. È più è il Maurizio Mosca della tuttologia.
1: Maurizio Panigoni.
0: Lasciamolo sfogare.
1: È più scusa, il gesto, non la tipologia della chiave.
2: Però è come è come se tu. No, perché è vero quello che dici.
1: Ok.
2: Cioè, è vero, a una persona tendenzialmente
1: ignorante,
2: un po' annoiata. No, ignorante no. Un po' superficiale, un po' caccarelli e
3: merdazzoni.
2: Insieme. No, è come se tu, che ne so, ecco, devi uscire un sabato, devi uscire, devi andare al centro, chiaramente. Se ti metti una camicia è meglio.
0: Beh, sì.
2: Poi puoi anche andarci senza camicia, con la canotta, come ti pare. E io quello ti sto spiegando. Che se tu la prendi di colore arancione, è meglio.
0: Poi, anche una forma particolare.
1: Quindi
0: quella che sta facendo vedere il maestro.
1: Se volete aprire
2: questa qua,
0: il
2: marchio, vediamo un po'. Perché
0: facciamo uno screenshot, magari.
1: Dai, per favore.
2: Silk.
1: Senti, io invece ho trovato qui il. I simboli,
0: sì. Quelli decifrati. Quindi,
1: esattamente,
0: no?
1: Abbiamo decifrato tutto quanto.
0: Sì. Beh, dopo il break, però.
1: Dopo il break, e capiremo se effettivamente vanno bene anche altre tipologie di chiavi, non solo quelle arancioni, perché poi cambia un po' tutto.
2: Bene.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Questo è Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
18: Rock. Seconda ora di questa puntata di oggi di Antipop di martedì 22 settembre 2026, che inizia con i prodigi di Spitfire.
19: Radio Rock, back in time.

0: Requiem for a Village, Steven Wilson, che uscirà il 6 novembre, quindi tra un mese e mezzo circa, con un album che si chiama proprio come questa canzone, Requiem for a Village. Devo dire sinceramente che oggi, stranamente, sto rimanendo molto molto deluso dalle scelte musicali. Dai su, ci scrive qualcuno.
1: In che senso?
0: Cioè... non lo so, questo è un bel pezzo. Poi,
1: poi posso dire, essere delusi da antipop credo sia la normalità, sì, in esatto, un modo o nell'altro. Quindi,
0: poi comunque
1: insomma,
0: anche, questo è anche un modo per contraddirci, nel senso che poi sì, andiamo sì, sempre sì, sulle basi,
2: sì,
0: no?
2: Vabbè, no, però
1: c'è Soul Driver prima che mette la bella musica.
2: No, però, aspetta, entriamo nello specifico.
0: Sì.
2: Cosa ti è piaciuto finora e cosa non ti è piaciuto? Perché noi poi da là cresciamo, miglioriamo.
1: O ce ne sbattiamo, quello è un po' il senso.
2: Allora, però mi ha interrotto per dire
0: diverse volte
2: una cosa tua, poi che non mi rappresenta.
1: Beh, insomma,
2: tu dici,
1: beh, un pochino,
2: però qua purtroppo
1: dai, il microfono
2: si
1: no,
2: candida allo spegnimento del microfono, perché chiaramente contraddire in diretta, fallo fuori onda, cavolo.
0: Sì, no, ma poi
2: mettiamoci
0: ecco,
2: d'accordo prima,
0: insomma, gli avvertimenti oggi ne abbiamo
2: dati, prese, no, non può rispondere,
1: posso
2: allora puoi rispondere.
1: Ok, perfetto. Senta, ecco, ho trovato il video, questo fantastico foglietto, no, con tutti quanti
0: i segni. Ah sì, poi abbiamo abbiamo decifrato,
1: è sempre lo stesso, sono tutti quanti uguali, quindi forse sarà vero, tipo che non so, cioè una croce, una X vuol dire buon obiettivo, no? Uno pensa al contrario, vabbè.
0: Quindi se sai che c'ha la cassaforte dentro casa.
1: Cinque pallini, tipo le Olimpiadi, più o meno, però al contrario, casa molto buona.
2: Ah, non so, le perle, tipo la collana
1: essere,
2: di perle.
1: Potrebbe essere che la collana di perle vuol dire che
0: è dentro casa.
1: Casa con gente numerosa, invece è un tondo con un pallino sopra. Un'ellissi è casa con gente amichevole. E un rombo, casa disabitata.
0: Gente amichevole, tipo prego entrate.
1: Prego entrate. No, quello è bello perché un cerchio con una croce dentro, buona accoglienza se si parla di Dio. Io immagino i ladri che entrano, no? Ma lei ce l'ho meno per parlare di Dio mentre sbaliggiamo?
0: Come no? Vuole il caffè? Gli sbaliggiano casa.
1: Poi una serie di lettere N, notte di domenica AM pomeriggio, M mattina. Una C, cioè, casa
2: il
1: ricca.
2: Disco di Arctic Monkeys.
1: È bravo, infatti quello vuol dire pomeriggio, tra l'altro.
0: Sì, vero, vero.
1: Non interessante, un'altra croce che però devi capire bene come funziona.
2: Sì.
1: Una scala, sembra una scala, però diciamo messa in orizzontale, è un cane.
0: Ah.
1: Pubblico ufficiale.
2: Ma poteva fare prima a fan cane. Cioè io
1: sì, esattamente.
0: Tanto usano solo loro che ci stanno, si segni.
2: Cioè, perché tu devi fare la scala, magari uno pensa alla scala, non al cane.
0: Pensa se si sbaglia, pensando alla scala, invece
2: dice,
0: c'è il cane.
2: Ah, non male, c'è la scala, poi la scala non la trovi.
1: Bello, pubblico ufficiale è tipo una sorta di uno steccato. Anche questo non capisco, vai a capire. Evita questo comune. Bello, una scala vera e
0: questo
1: propria.
0: Questo
2: comune. Ah, proprio
1: comune.
2: Il comune. Roma, evita questo comune.
0: Comune non buono per rubare.
1: Sì, il triangolo è una donna sola.
2: Sì, ma dove lo scrivono? Evita questo comune. Cioè, quando entri dentro il paese.
1: Sì, probabilmente.
2: Benvenuti a Matera. Evita questo
1: via,
2: comune.
1: Via.
0: Quando inizia proprio la responsabilità del municipio.
1: Un sole è pericolo o casa sempre abitata.
0: Sempre.
1: Sì.
0: La gente ne esce mai, però.
1: Non lo so, secondo me non mi sembrano proprio.
2: Sembrano le cose degli indios.
1: Sì, bravo, capito?
0: Sì. Un po' poco
1: giroglifici, no? Gente, aiuto che parla così. Vabbè. Questo abbiamo fatto un servizio.
0: Servizio
1: utile.
2: Io me l'ho pure dimenticato che stavamo parlando di.
1: Era 2004 quando andavate a questa cosa.
0: Quando abbiamo iniziato a parlarne.
2: Sì. Parlarne al 2004.
1: Oggi è faticoso, ragazzi.
0: Sì. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art, la scuola adatta per te, corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online, contattali per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it, scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: China Girl, David Bowie, deluso, ma chi è sto fenomeno? Ciao Giampiero.
1: Ciao Giampiero.
0: No, ma noi accogliamo gli input di tutti, poi facciamo come finta vogliamo niente, noi, però. Esatto. Nel senso che il presupposto è sempre che voi possiate sì dire la vostra, ma non contraddicendoci, perché
2: sì,
0: sennò poi
2: non vale.
0: Veniamo meno ai nostri stessi diktat.
2: Com'era, no?
0: No?
2: Non sono d'accordo con te. Ma no, farò di tutto
0: perché tu
2: per farmi
0: esprimere
2: gli affari miei.
1: Quello,
2: no? Del genere, no?
1: Quello lo diceva Jovanotti.
2: Jovanotti diceva, cioè, vero? Che era l'ombelico del mondo.
1: Darei la vita affinché tu possa esprimere
2: un'opinione
1: in maniera comunque democratica.
0: Ma no, vi posso dire,
1: assai
0: oggi
1: democratica.
0: Il fulcro della trasmissione non era tanto la musica o
1: no,
0: altre cose, quanto decifrare questi segni che forse qualcuno lascia nei pressi delle serrature, dei citofoni e quant'altro.
1: Io a questa moda è partire da Sette Camini.
2: Sì.
1: Poi adesso bisogna capire.
0: Pure la truffa dello specchietto è partita da là.
1: Sì, vabbè, ma
0: da
1: un luogo. È da là che
2: è innegabile.
1: Là,
2: Thomas York.
1: La banda della Maiana in poi.
2: Sì.
1: Molte cose sono nate a
0: Sette Camini.
1: Viene Spazzacamino.
2: Anche quella.
0: Cioè
1: sarebbe.
0: Poi c'è mezzo cammino pure, quindi attenzione.
2: Quello è mezzo cammino, però.
0: Ah, cammino.
1: Mezzo, cioè, noi dovremmo cammino creare comunque sia un quartiere che sia Spezzacamino. Spazzacamino. È uno che sia Spezzacamino.
0: O Spazzasette anche.
1: Potrebbe essere
2: Spezzacamino, è più carino.
1: Scrivilo. Pure più un mezzo voto, perché quello
2: dopo Spezzacamino
0: è un bonus.
1: Solo dopo Spezzacamino.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
9: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
10: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
11: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Pop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Sono le 16.36, questa sempre Antipop, loro invece New Order che arrivano con questa versione 88 di Blue Monday.
1: Radio Rock, back in time.

0: The Day, Metallica, era un po' che non ascoltavamo questa canzone. Per qualcuno forse anche per fortuna, visto che siamo in pieno LOD, quindi l'album che è il primo forse di quelli veramente odiati dalla fanbase, quella un po' più dura e pura dei Metallica.
1: Questa è una canzone che ricordo ascoltare a Radio Rock, ma ero giovane, tipo 2001 così, perché chiamai per chiedere i Disappear.
0: Sì.
1: Però
0: ti misero i Rock
1: Mi misero
0: Day.
1: Day nella versione però di quella sinfonica.
0: Sì. Ah, quella del Symphony Metal.
1: S&M. Che avevo detto H&M. Senti,
0: com'è la versione H&M?
1: Se c'è una versione mixata, puoi mettere quella almeno l'inizio.
0: Cioè, tu vuoi riascoltare questo?
1: No, cioè, a me questo proprio.
0: Ti piace? A te piace?
1: A me non è che piace. A me credo che
2: è subito macchine a scontro, o calci in culo, ne dato. Giù il gettone, amici.
0: Tutto sommato fin qui.
1: No, però poi per Mick Jagger che sbrocca, mi piace. Senti.
2: Fa zagaglia un po', no? Cioè,
1: insomma, le dai.
0: Quella che è. Senti. Se ricordava il testo
2: qua tu qua. Sei sembra tipo un video musicale, no? Le estati, i giovani che si divertono,
1: l'estate e la gioventù,
2: e poi un cornetto alto.

0: stile.
1: Sì. Ma non è vero.
2: Sì, ma non qui. È vero. Già da prima, secondo sì, me. Cioè. Diventa abbastanza qui. Vabbè, diventa definitivamente discutibile. E vabbè, insomma, a quanto pare.
1: Io ho messo lo la stessa immagine. Sì. Ah, non si può sbagliare.
2: Sì, perché c'è la stessa cover del disco dei Rolling Stones.
0: Io me la ricordavo diversa.
2: Ma forse si può trarre in inganno se uno non legge, ad esempio, che è il Circuit and Andrew Watt remix.
1: Mica che l'ha fatto un po' apposta.
2: No, non l'ho sentito da nessuna parte se non qui sto remix. Non mi pare abbia avuto un gran successo.
1: Però è però... una chicca soltanto.
0: Forse da Zara, non lo so.
1: Sì. No, da Zara la passano spesso.
2: Sempre.
1: Io l'ho sentita l'altra sera a testaccio, perché l'ho messa io.
2: Allora.
0: Dice perché io, cioè non è che metto le canzoni in realtà polorizzate.
2: All'autocitazionismo dei propri DJ set.
0: Il maestro può, però. Il maestro può.
2: Sì, può.

0: Stars, loro sono i Rolling Stones.
1: Le ricorrenze di Jumpy Jumpy DJ.
2: Sì, autocitazionista dovevi aggiungere, però. Però non mi sembra che l'ha detto.
0: No, ha detto, ha detto solo Jumpy Jumpy.
2: Doveva
0: DJ.
2: Dire autocitazionista.
3: Autolesionista. Sì.
2: Allora, il 22 settembre è il compleanno di tre voci che non chiedono il permesso. Chi saranno queste tre voci? 38.
3: Bravo.
2: 99, 106, 100, così bravo. Neanche questo dobbiamo fare.
0: Perché se no è facile, che ve lo diciamo noi.
2: No,
0: basta.
2: Se ve lo diciamo noi.
0: Andiamo un minimo interattivo.
2: Voi nostro... non crescete, cioè.
0: Il nostro quello. Lion Quiz Show, com'è che si chiamava?
2: Lion Quarry Show, credo fosse. Lion Quarry Show.
0: Sì, mi pare.
2: Era lui,
0: sì.
2: Con Giuliana Golia che presentava. Comunque, andiamo avanti con le pubblicazioni, sì. Incredibilmente.
3: Ah, quindi queste tre voci proprio non le menzioni.
2: Queste tre voci finché non arrivano. Ce li dite voi a 389.
3: C'ha ragione.
2: Però io la cosa che veramente sono rimasto senza parole è che oggi nel 97,
0: sì.
2: Il 22 settembre del 1997, sono uscite un sacco di canzoni.
0: Vero.
2: Oh, ma tante. Perché si parte, allora, innanzitutto uscì il singolo di Oasis Stand By Me, uscì il singolo degli U2 Please. Vabbè, non mi dispiace di pop, come
0: mm-hmm.
2: quello era l'album, il singolo dei Rolling Stones, peccato non poterli ascoltare, che già ci abbiamo dato giù con Anybody Seen My Baby.
3: Bella,
2: incredibilmente bella. Gli In Excess che uscivano con il singolo Searching,
3: anche proprio... Inks, se non ricordo,
0: sì, Inks, anche, sì.
2: Inks. Si chiamano gli Inks, proprio loro. E nel 97 anche incredibilmente Elton John usciva con il singolo, quello di Candle in the Wind,
0: sì.
2: In versione del 1997,
0: rifatta per la scomparsa di Lady Diana qualche
2: esatto.
0: mese prima.
2: Usciva il disco di Björk, Homogenic, quindi
0: sì.
2: attenzione. Usciva il debutto degli Ives, Barely Legal, e qua Legal, anzi Barely Legal, giusto?
3: Sì.
2: Sto facendo, e mi piacerebbe che sia Valerio adesso a prendere in mano la.
0: E
2: la
0: tu vuoi ascoltare qualcosa da Barely Legal?
2: Anche, se no, cioè, usciva il disco di Elisa, Pipes and Flowers.
3: Beh, sapete, quello è bello,
0: quello è bel disco.
2: Flowers,
3: va bella, bella, bella, bella canzone anche quella.
0: Beh, guarda.
2: Non male, quindi insomma, abbiamo dato.
3: C'è di roba, devo dire.
2: Oggi solo queste sono
0: solo qualità.
2: Settembre. Le uscite del 97, incredibile.
3: 21 settembre il 97, sì, lo ricorderemo come la data, il giorno.
2: Tante volte si parla del 91, no? Oggi
0: parliamo pure del 97.
3: Che va fatto il 97? Grande anno.
2: Che cazzo pure,
0: no? Non ho capito.

0: The Stomp, gli Ives, da questo loro debutto Barely Legal, che usciva oggi, appunto, dicevamo, nel 1997, sì, 22 sì, settembre 1997.
1: Oh, poi vorrei parlarvi del 1998, quindi un anno avanti, insomma, sì. Perché usciva proprio quest'oggi un disco che in pochi ricorderanno, oppure tanti ricorderanno una canzone di questo disco. Parliamo dei Goo Goo Dolls, sì, e la loro Dizzy Up the Girl, sì, insomma, il disco, quello che contiene Iris o Iris, sì, o Iris,
0: la versione
1: 66,
0: di chiaramente. Antonacci.
2: C'è anche Slide, no? Sì.
1: C'era
2: anche Slide, una canzone, Slide, il secondo singolo, sì, sì, anche quello, che bello,
1: sì. Tra l'altro, Iris, ricordiamo, colonna sonora del film City of Angels. Io credo non l'ho, oh no, mai visto, mai... Ecco, senti, ma
2: poi una regia incredibile,
1: potere dalla radio,
2: come colora sta regia, come
1: colora veramente, sì, troppo. Io credo che poi non so bene di cosa parlasse quel film, credo.
2: Dobbiamo fare una trama volante?
1: Credo che sia il film di
0: Nicolas Cage, c'era, no?
1: C'era Nicolas Cage che fa l'angelo, che, sì, fa una cosa del genere,
0: penso,
1: che fa una persona comunque importante.
0: Io mi sono fermato alla copertina, basta, del film,
1: non... cioè lui, lei come si chiama, non mi ricordo.
2: Seth, Nicolas Cage, è un angelo immortale.
1: Vedi che è un angelo?
2: Che vive a Los Angeles con il compito,
1: quasi sbaglia subito, che so, mortali gli angeli,
2: con il compito di vegliare sui vivi e accompagnare le anime dei defunti verso l'aldilà. Gli angeli non provano sensazioni umane come il tatto, il gusto o il dolore fisico. La sua esistenza cambia quando incontra Meg Ryan, una cardiochirurga profondamente in crisi.
0: All'epoca gli faceva solo lei i film, poi.
2: Una cardiochirurga profondamente in crisi e tormentata dai sensi di colpa ad aver, sì, perso un paziente sotto i ferri. Attratto dalla sua empatia e dalla sua sofferenza, Seth decide di infrangere le regole e rendersi visibile a lei. E i due finiscono per innamorarsi. Questa è la trama, di City of Angels.
1: Ma tu l'hai visto?
2: No, lo stiamo apprendendo adesso.
1: L'hai visto tu, Valerio?
0: No.
1: Non l'ha visto nessuno.
0: Se lo conosco solo perché c'è Iris dei Goo Goo Dolls.
2: Adesso, avendo letto la trama, un po' è come se l'avessimo visto.
1: Beh, però dobbiamo capire un paio di cose. Perché io, che per cosa, esempio, ricordo che c'erano delle scene un po' che per un bambino, insomma, all'epoca.
0: Sì,
1: erano un po'
2: forti.
1: Un po' così.
2: Ah, c'era un po' di sozzeria.
1: Un po' di
2: sozzeria.
0: Hai capito, Stangeli?
1: No, però non so, mi ricordo Cage male. Perché lasciamo perdere. Comunque senti, sì, dai, prima vi ho detto che c'è, insomma, oggi tre compleanni di quelli importanti, se non importantissimi. Facciamo tanti auguri a Joan Jett, che nasceva quest'oggi nel 1958, e volevamo passare così al rock and roll,
0: però
1: invece
0: no,
1: là saliamo in cattedra tutti e tre, sì, e decidiamo Bad Reputation, perché non lo so,
2: scelto lei, ma
0: volevamo farlo un po' strano.
1: Allora, dei becchi due oggi.
2: E tanto non abbiamo recap.
0: Ma. Allora.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
13: fuori. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Welcome everybody, welcome!
16: We are back.
17: We are back.
16: Back to
17: Antipop.
16: Antipop.
18: State ascoltando
16: Antipop,
18: la trasmissione che peggio è impossibile.
19: On Radio Rock.
20: Questa ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con loro il Papa Roach di Scars.
19: Radio Rock, back in time.

0: Monster Returns, la nuova dei Clutch.
1: Andiamo avanti con le fantastiche ricorrenze di quest'oggi, perché vi avevo detto prima che insomma c'erano questi tre compleanni, uno più importante dell'altro.
0: Cantanti che non chiedono il permesso.
1: Esatto, però. Esattamente. Ne abbiamo già detto uno. Il secondo lo annunciamo, perché comunque sia parliamo di Nick Cave. E ancora prima, diciamo, il più anziano di tutti mi assurge al signor David Coverdale, incredibilmente. Lui ha sostituito Ian Gallagher.
2: Sarebbe bellissimo.
0: David Coverdale negli Oasis.
1: Per quanto poi, vabbè, poi ne parleremo un giorno. Allora, Ian Gillan, vabbè, sì, di Purple, poi Whitesnake, sì, artista solista, probabilmente la canzone più famosa è Here I Go Again, che sì, vedi, noi prima abbiamo sentito
0: Blue Monday
1: nella versione dell'88, e adesso sentiamo Here I Go Again nella versione dell'87. Chissà, magari fra un po' ascolteremo un'altra canzone.
0: Antipop versione 86,
1: 86, 86, sì, quando c'era la Coppa del Mondo del Messico.

0: Go Again, Whitesnake. Allora, domenica 27 settembre, questa domenica torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animati e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo la sorpresa musicale con Il ragazzo del Pincio. Iscrizioni aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, online su aileroma.it/manifestazioni oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30 fino a esaurimento dei kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11. Fit Walking for Isle Roma domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese, media partner Radio Rock.
1: Senti, facciamo un buzz al 22 settembre del 2003 quando usciva un singolo che appena gliel'ho detto a Valerio fa sì, sentiamola, passiamola, ascoltiamola perché parliamo di Darkness con I Believe in a Thing Called Love, il falsetto di Justin Hawkins, il riff alla AC/DC li portano insomma l'hard rock da stadio in cima alle classifiche inglesi, vabbè insomma. Il disco è Permission to Land, leggevo poco fa che praticamente c'è questa teoria, insomma questa favola, come si può dire, che Justin Hawkins abbia registrato questa canzone insomma nel box della voce completamente ignudo, che è un'immagine che tu dici vabbè, ma perché,
0: non so perché, cioè, ce lo vedo comunque.
2: Forse aiuta, arriva al falsetto, no, si può aiutare.
1: Non lo so, perché poi magari sono anche quegli anni là in cui magari è meglio denudarsi che poi tenersi tutto dentro in qualche modo, capisci?
2: Può avere senso.
1: Non deve per forza averlo.
2: Potrebbe,
1: però potrebbe averlo, attenzione.

0: Believe and I Think I Love Darkness. Vi ricordiamo anche di Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche che sono invece di Piotta.
1: Senti, chiudiamo poi, basta, perché mi sembra che stiamo esagerando oggi a livello di ricorrenza, perché oggi nel 2008 usciva il singolo dei The Killers, ovvero Human, canzone, singolo insomma di lancio di Day and Age, sì. Disco, il terzo, credo, forse il terzo, sì,
0: disco
1: della suddetta band, e qua dice Giuseppe il verso: Are we human o are we dancer? Farà molto discutere, perché chiaramente è sbagliata la grammatica, insomma, della frase, perché doveva dire are we dancers. Però Brandon Flower decise di no, ma è vero, che
2: non
1: vi ridete,
2: si ridono,
1: cazzo. Però fa così. Bene, non si può dire nulla, incredibile. Vabbè, che succede? Che lui praticamente doveva dire dance, però poi alla fine ha voluto in qualche modo difendere quella che era la sua scelta, dicendo che è una licenza poetica, perché il senso è che la società moderna sta perdendo la propria umanità e il libero arbitrio, trasformandosi in una massa omogenea di ballerini che eseguono passivamente passi coreografati da qualcun altro.
2: Ma mi sembra anche un po'
1: troppo.
0: Cioè, per una canzone poppettara,
1: esagerata, esattamente. Però tant'è, tra l'altro, vabbè, leggevo anche questa, ve la regalo, così, che comunque al momento della sua uscita questa canzone spiazzò i fan della prima ora.
0: Cioè, ricordate, fan, vorrei capire, che era nata 4 anni prima,
2: esatto, che tradotto erano fan di 4 anni prima,
1: dici, sai, c'erano già 10-15 vent'anni di attività,
0: i Metallica fanno Human, cioè poi rimane un po' male,
1: no, così, poi meno male, mi sembra rimanesse un po' in quel calderone.
2: Sì, forse, ecco, un po' troppo synth, un po' troppo dance,
0: Però è un disco di una band indie rock.
2: Non è che prima facessero Brutal,
0: no,
2: ecco,
0: no, ecco. Dai, per quanto sarebbe bello
2: Mr. Brightside
0: all'epoca.
2: Mr. Brightside.
1: Diciamo che i Killers sono una band che se, cioè, se tu fossi stato giovane in questo momento, gli avessi fatto gambe, addominali e glutei, probabilmente
2: gag.
1: Esatto, la gag, la famosa gag. Avessi sentito questa canzone o una di
0: però
1: queste.
0: Però stava ancora la
1: per
0: grande.
1: Muoverti,
2: eravamo giovani quando uscì questo disco.
0: Eh sì.
1: Bah.
2: Si ricorda. Bah.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
7: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Questo è
20: Antipop.
21: La trasmissione che peggio è impossibile.
22: On Radio Rock.
23: Antipop, che neanche oggi gioco con voi a indovina chi te le suona, ma qualcosa che forse ci si avvicina e parecchio. Ascolta però prima con voi gli Aerosmith di Dude Looks Like a Lady.
22: Radio

0: Good Looks Like a Lady di Aerosmith.
1: Va ora in onda Autoscontro.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: La sigla mi sembra sempre quella. Il gioco, no, giochiamo appunto Autoscontro o scontri radiofonicamente parlando.
0: Certo, l'Istat conferma deficit al 3,1%. Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Salvini invoca maxi scostamento.
4: Noi siamo un po' il deficit.
0: Sì, no? Anche un po' la Commissione Europea.
4: E anche un po' il maxi bacchettoni. Beh, è simpatica la Commissione Europea, devo dire. Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco, mio caro maestro Giambiero. C'è un premio, c'è un livello di difficoltà?
5: Oggi no, niente. Non c'è niente, ci sarebbe pure.
4: Però
5: un po' mi vergogno.
4: Ma per il premio o per il livello di difficoltà?
5: No, per il premio.
4: Quale sarebbe?
5: Il premio si vince, quest'oggi si vince. Tocca vedere. Se vi va. Cioè potete pure rifiutarvi di prenderlo. Che è un'ampolla piena di un odore forte, quasi stordente.
0: Che
5: è brutto come
4: ce l'hai?
5: Appunto, cioè,
4: perché lo regaliamo allora?
5: Perché magari lo puoi usare verso qualcun altro. Cioè, perché è stato il cazzo.
4: Le fialette puzzolenti a carnevale.
5: Quelle sono le fialette puzzolenti.
4: Questa è un'ampolla.
5: Quella è per accollarti, che ne so, che
4: scureggetta, fatto
5: certo. Scureggetta, sì. La cosa. No, questa è protesta. Questa è un'ampolla che tu la apri,
4: sì.
5: La inali e
4: puzza.
5: No, e magari ti gira la testa, magari te lo devi il chiccherone. Cioè. Ha diversi effetti collaterali.
4: Okay. Non è un bellissimo premio, però questo
0: oggi, ragazzi,
5: è più di un anno che facciamo.
4: C'è ragione.
5: Premi incredibili.
0: Allora la gente è contenta.
4: No,
0: senti.
4: Non capivo l'utilità, però effettivamente non deve essere utile. È un regalo, lo prendi, ecco, che lo famo pagare.
0: No,
4: ecco,
0: ha segnato pure il notaio.
4: Non c'è il notaio.
5: Io non so come che fare, se no dei contributi ve possiamo pagare. Però qual è l'altro discorso?
4: Il passaggio tra l'ampolla maleodorante.
5: Fateci sapere voi.
0: È il sito dell'Inps.
5: Il vincitore poi ci farà sapere cosa preferisce.
4: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1990. Tra i lavori fondamentali del thrash metal, portò il genere a un livello di tecnica e complessità all'epoca quasi inedito. Ci chiedono, ma calci il culo,
6: lo avete fatto?
4: No.
5: Però l'abbiamo detto prima.
4: Maestro Cesare, cosa suona oggi?
0: Beh, maxi scostamento.
4: Mi sembra evidente.
0: È ovvio. Prima in purezza,
4: esatto.
0: E poi all'interno del disco di oggi.
4: Comunque dice datemi un'ampolla, quindi credo che anche
0: perché
4: lui
0: si sente un palloncino.
4: Esatto, vuole un'ampolla maleodorante.
0: Dice anche no, a dire no, ci siamo capiti. Vabbè, andiamo con com'è che suona all'interno del disco di oggi. Sempre il maxi scostamento.
5: Questo è quadro contro Shredder,
4: sì, maestro reclamava.
0: Sì.
5: E non mi ricordo più che cosa reclamava.

0: Hai detto prima di che...
1: Che ho detto?
2: Non mi ricordo.
1: Maxi scostamento.
0: Maxi scostamento.
3: No, ha fatto... alludendo.
0: Ah no, che... Ecco, no, bravo, quello è che... Beh, grazie. Mannaggia, avresti preso 6 e mezzo.
3: 6 e mezzo.
0: Invece...
3: No, ho minacciato con un 2.
0: Lo so, però se tu prima ti comporti male, poi benissimo.
1: Non è colpa
0: dopo,
1: sua, no.
0: Io che posso fare?
3: Vabbè, vabbè, sennò poi si dimentica.
0: Ecco, no, mi sarei dimenticato mentre... Rimpiango i mesi degli Audio 2, guarda, vedete, quando
1: torneranno,
0: speravo,
3: quando un po' tutto sembrava solo
0: bello,
3: alle 20,
0: ai 17:40, capito? Sono le 20, è importante. Però.
4: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: My Whole World, Kings of Leon. Allora, qualcuno forse ci ha provato.
1: A Giambie, ma ancora il popper.
2: Non è
1: ancora col popper.
2: No, sbagliato.
3: Ciao Giambie.
2: Ehi là, se no avrei detto, vi regaliamo il. Non è quello.
0: No, anche perché parlavamo di un'ampolla.
4: Non è un po' fa che parlavamo di popper.
2: Poi, raga, io voglio dire. È una cosa molto incredibile, perché se voi la strofinate.
0: Sì.
2: Dai, su.
4: Vabbè, comunque questa ampolla, se la volete vincere, dovete indovinare, no,
3: Caccarelli
4: e Merdazzoli.
2: Chi è Caccarelli?
4: Il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1990, sono Caccarelli e lei maestro è It Merdazzoli. Tra i lavori fondamentali del thrash metal, portò il genere a un livello di tecnica e complessità all'epoca quasi inedito.
0: E allora andiamo con gli ultimi due indizi, la cassettiera e poi il reverse.
5: Il titolo è un gioco di parole legato ai temi dell'album e allude all'idea di lasciare le armi nucleari inutilizzate, fino a farle arrugginire.
0: Dai, siamo anche in reverse, ma giusto perché lo abbiamo preparato, perché insomma, non servirebbe meno che mai oggi.

0: Maestro, lei sicuramente ha colto qualcosa.
1: Cioè, chiaramente si parla di educazione sessuale. Cioè, questa domanda, ma è giusto fare educazione sessuale alle scuole?
2: Sì.
1: Perché chiaramente in disco.
2: E loro rispondono.
1: Lui rispondono perché chiaramente stanno un po' nel mezzo.
0: Un po' così.
1: Ma come di, è difficile schierarsi con una domanda così.
0: No, argomenti delicati, come specie nelle chat, quelle con tutti i
1: genitori, insomma. Poi.
2: Tutta sta roba.
0: Eh sì.
2: Eh sì.
0: Eh sì. Eh sì. Eh sì.

0: The Messenger, Iggy Pop, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore, una vincitrice, oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma credo proprio di sì, dai.
0: Allora c'è Fabrizio, che è proprio 4-4, subito da
1: scritto 4-4?
0: 4-4, ah, cioè scusa, nel senso un po' così, no? Avvicinandosi in punta di piedi, Megadeth, spazio trattino grande, questa è una novità, spazio Rust in Peace.
1: Gli vuoi dire qualcosa, ragazzi, per il trattino? Lo vuoi insultare?
0: No, perché siamo perfettamente in tempo per andarcene. Ah, quindi io saluto e ringrazio appunto Emanuele Forte e Giampiero.
1: Ma grazie a te, Valerio Cesari.
2: Ciao,
1: grazie
2: ciao.
1: Maestro Giampiero.
3: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani incredibilmente qui su Radio Rock.
0: Vi lasciamo con Polonia e Sandro, ma rumore con voi fino alle 21. Ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

0: agenzia Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Rock News, edizione della sera.
11: Apriamo oggi con i Bullet for My Valentine, che coerentemente con le dichiarazioni rilasciate dal batterista Jason Bold condividono in queste ore sui propri social un teaser probabilmente riferito al prossimo lavoro in studio della band. In uscita, come riferito dallo stesso musicista, a gennaio, l'album, le cui registrazioni sono da tempo terminate, dovrebbe essere composto da un numero di canzoni compreso tra le 10 e le 12. Proseguiamo con i Megadeth e l'ex bassista David Ellefson in Italia il 3 e il 4 dicembre per due appuntamenti dal vivo in programma a Roma e a Milano, interamente dedicati allo storico Countdown to Extinction nell'ambito del Base Warrior Tour avviato nel 2024 con la direzione di Andy Martongelli. Info e biglietti su basewarriortour.com. Infine Rammstein con l'uscita nei cinema di tutto il mondo il 4 novembre di Live in Mexico City, film concerto ripreso al Foro Sol di Città del Messico nel 2022. Disponibile anche come album in vari formati a partire dal 23 dello stesso mese, lo show ha visto la formazione tedesca riproporre il meglio del proprio repertorio, comprese le canzoni dell'ultimo Zeit dato alle stampe nell'aprile di quell'anno.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 22 settembre 1957, nasce Nick Cave, cantautore e poeta australiano, leader dei Birthday Party, dei Nick Cave and the Bad Seeds e dal 2006 al 2011 del supergruppo Grinderman. 1986, esce Constrictor, nono album in studio di Alice Cooper. 1991, Bryan Adams segna un nuovo record personale, raggiungendo la 16ª settimana consecutiva al numero 1 delle classifiche del Regno Unito con la hit Everything I do it for you.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore. Rumore
13: on Radio Rock. Rockers, una buona martedì pomeriggio elettrico a tutti voi. Questo 22 settembre come vi coglie? Preparati o impreparati? Come siete stati in compagnia dei ragazzi di Antipop fino alle 18 e su per giù? Dobbiamo tirare loro le orecchie oppure possiamo ringraziarli e dar loro appuntamento a domani? Intanto, nel dubbio, possiamo andare a recuperare la playlist e la musica sul sito radiorock.it che abbiamo ascoltato insieme a loro in questo pomeriggio. Magari potremo dargli un buon voto, musicalmente parlando. E chiaro. Grazie a Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli. Iniziano adesso le tre ore di Marrumore in compagnia di Paolo Gnazzumo, con me chiaramente per un bel lapsus, pezzo di percorso, il buon Sandro Canori e la buona musica di Radio Rock. Quindi iniziamo anche noi con un salto nel 1987 in compagnia dei Faith No More.
14: Radio Rock, back in time.

Faith No More prima con We Care A Lot e poi gli Interpol, prima novità di questo Malrumore, Wings On A Fire. Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati rockers. Iniziamo questo Malrumore.

0: accompagnarci a riprendere tutto quello che è nostro, fondamentalmente questo dice questa canzone, Sandro Canori.
1: Buonasera a tutti quanti, stavo per dire amici ascoltatori, sbagliato, quella era l'altra. Anche se questa è la parte che non accompagna Dani, era la parte dopo che di solito cambiavo, no?
0: Certo.
1: Quindi quella rimane uguale.
0: Io non ho capito cosa vuoi fare.
1: Deve cambiare la seconda parte, capito?
0: Ah,
1: perché ancora non l'ho decisa, quindi ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, mi sembra abbastanza buono, tanto non serve più appellarsi ad ogni persona, l'abbiamo capito, il wok è morto, siamo qui per fare altro.
1: Sono troppo d'accordo, bro.
0: In che senso?
1: Che cioè è stato un tentativo
0: di uccidere.
1: Ho provato a dirlo, però poi all'atto pratico c'è gente che se l'è accollata troppo. Per poi dire sì, è vero, abbiamo forse qualcosa valutato male.
0: Forse, no? Forse potrebbe.
1: Non è fattibile ormai, ormai è una via senza ritorno e quindi la povera Sinis Winsis ha sbagliato tutto, non perché ha fatto la pubblicità a un sito di scommesse, ma perché era nuda, capito?
0: Esatto.
1: Il focus ormai è perso, il focus ormai è perso.
0: Io sono un stupida ottimista candida ancora, nonostante la voglia costante ogni sera qui dalle 18 alle 21 di autocombustione spontanea, e credo negli equilibri. Quindi sì, è vero, abbiamo sbragato male da quella parte, ma adesso dei semini qui e lì che piano piano potrebbero riportarci verso una normalità, verso un nuovo equilibrio ritrovato. Chi può dirlo? Che cosa stiamo dicendo? Chi lo può capire?
1: Che finalmente adesso so chi è Sidney Sweeney. E io prima non ho idea, cioè non so così appassionato di cinema da arrivare fino alle nuove generazioni dei giovani attori. Invece adesso vedi, lo so chi è. Lo so.
0: Beh,
1: una bellissima e preparatissima, mi raccomando, attrice.
0: Vedi, però questo per esempio non è essere woke, questo è rendersi conto che forse ha super senso dire una cosa del genere, no? Quella
1: cioè che non si fanno pubblicità ai siti di scommesse,
0: sì, no, vabbè.
1: Che poi vai in Spagna e perché qua la storia non abbiamo parlato, la storia dell'Inter è veramente ridicola,
0: qual è la storia dell'Inter?
1: Non hai seguito tutta la vicenda, che
0: ma io non seguo più, mai visto
1: Italia,
0: che merda, ma che segui?
1: In Italia c'è la legge, e poi magari gli ascoltatori più attenti di me e se mi sbaglio mi corrigerete,
0: sì.
1: E c'è questa legge per cui teoricamente non si può fare pubblicità alle scommesse sportive. E quindi allora la Serie A, Sky, DAZN, le squadre di calcio stanno cercando tutti i modi per aggirare la legge. Infatti se fai caso pure la Roma sulla seconda maglia c'ha Bet, Eurobet, ma punto sport.
0: Un altro.
1: Perché non è un sito di scommesse, è un sito di informazioni
0: su come scommettere.
1: Non c'è niente su quei siti, c'è solo il modo per arrivare al sito delle scommesse. Però tu non stai promuovendo il sito di scommesse, che è illegale, ma un sito costola che è punto sport.
0: Occhiolino, occhiolino.
1: Esatto, non è punto bet, è punto sport. E quindi poi quando l'Inter è andata a giocare in Spagna, gli hanno detto guarda questa cosa la potete fare. E loro gli hanno detto
0: Spagna.
1: Sì, e loro gli hanno detto guarda ma è punto sport. E loro gli hanno detto guarda che noi mica siamo fessi come voi che fatta la legge trovate inganno, e quindi alla fine l'Inter è andata senza lo sponsor. Perché non si può fare, non è che se tu trovi cioè punto sport,
0: cioè,
1: no,
0: lo capiamo
1: punto
0: fratello,
1: bet,
0: non cioè, mi hai rubato il naso veramente, cioè questa cosa del nonno, mamma mia, mamma
1: e quindi
0: mia.
1: Questa cosa è una tematica importante perché comunque pure DAZN quando fa quello l'angolo del bet e poi cioè questo intervistano questo esperto che però deve dare consigli di scommesse senza direttamente, quindi invece di dire che ne so primo tempo finirà under 2.5 dirà vedo una partita molto tirata, probabilmente con pochi gol, visto che le due squadre saranno molto chiuse nei primi 45 minuti. Cioè, noi abbiamo fatto la legge per trovare l'inganno. E quindi io trovo assurdo che non si discute in realtà del vero problema, cioè il gioco d'azzardo.
0: Le donne nude, ok, no, zero.
1: Nude, insomma.
0: Ero rimasta lì. Dipende, vedi, si parla anche di quello in questi giorni. Ma preferirei infilarmi delle dita in gola e vomitare. Come è andata la puntata di ieri di Malrumore?
1: Dipende, no? Perché quelle che vanno, cioè Sfera e Basta che va a San Siro con 10 modelle è un conto, Sidney Swiris che fa la pubblicità
0: è un altro
1: discorso,
0: certo,
1: no? Ci sono discorsi un po' paralleli ma comunque anche diversi. Ma perché abbiamo aperto su
0: le
1: questa cosa?
0: Le persone che
1: seria?
0: Vogliono manifestare, cioè, no, non lo dirò, Paola,
1: dillo.
0: Niente,
1: dillo,
0: siamo nel 2026 e a me il fatto che
1: Tu lo puoi dire.
0: Un vecchio dica delle cose fuori senso, fuori logica, e noi perché mi includo nella categoria. Un signore, Mr. T, ma non quel Mr. T, un altro Mr. T,
1: Mr. T,
0: vecchio, dica delle cose, e quindi noi nel 2026 ci sentiamo di rispondere a queste cose manifestando con delle storie Instagram in cui abbiamo delle mini
1: cose. Ah,
0: saprai
1: italiani te?
0: No,
1: stava a fare insalatiera,
0: allora,
1: tutti i problemi
0: a questa
1: collegati,
0: puntata di Malrumore possiamo aggiungere che torna la settimana in cui votare gli orsi più ciccioni. Abbiamo Mario James Keenan, che è il mio nuovo supereroe preferito. Abbiamo la bambola Ken di Lenny Kravitz. Signora i limoni, signora. Ma ieri invece...
2: Fatti appresi senza rimborsi in questo episodio di Malrumore. Sandro è tornato e ha fatto amicizie incredibili, ma tutte nell'estrema destra. Gli anziani d'oggi non bestemmiano più come una volta. Panther in cinese suona come amore e coccole. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma sicuro verranno chiusi dei cerchi, perché questo è Malrumore.
0: C'è da dire che abbiamo già fatto più cose oggi. Abbiamo capito più cose in questi primi 5 minuti insieme che in una puntata media. Quindi vedremo da dove partiremo e soprattutto vedremo poi come e dove finiremo. Nella novità appena sentito, io non so se ci trovo questa o Emilia Paranoica. Ditemi voi.

0: sa, rimango con il dubbio perché nel frattempo abbiamo chiacchierato troppo e quindi non mi ricordo come faceva. C'è un pezzettino, ma mi sa che è la parte di bombardieri su Beirut e quindi siamo in Emilia Paranoica, giusto? Non lo so, ditemi voi. 3899 106 600. C'è un Matteo risentito, Sandro.
1: Ancora così stiamo messi, che non sai quello che devi dire quando inizia il programma. Mamma mia.
0: Welcome to my life. Poi belli CCCP, prima che Ferretti sbroccasse male. Ma qui Marco è tutto uno sbroccare. Chi sbrocca prima, chi sbrocca dopo.
2: Dai.
0: Paolonia, Sandro, felicitazioni per rimanere collegato a quello che stavamo ascoltando.
3: Spera Iuri, spera Iuri.
0: Tutti che ringraziano per i CCCP, manco li avessi partoriti io. E poi arriva anche Andrea. Sono lui e Lucio in macchina che ci saluta. Molto
2: carino. Ciao Lucio.
0: Evviva rock and roll. Crescete bene, come state crescendo? Allora Sandro, minestronissimo abbiamo detto,
2: sì.
0: Da che cosa vogliamo partire?
2: Da quello che tu vuoi. E se vuoi possiamo, visto che noi abbiamo già comunque accettato certe cose della società, possiamo superare, no, i discorsi sull'oggettificazione e i ruoli della donna e andare direttamente agli orsi ciccioni.
0: Gli orsi ciccioni,
2: che
0: secondo
2: mi
0: me
2: sembra una notizia più
0: anche
2: rilevante.
0: Anche se pure i testimoni di Geova mi interessa come notizia. Non so se hai letto cosa hanno
2: fatto. Vedi tu, dai.
0: Si sono finalmente hanno cambiato idea. Ma cambiato idea sulle trasfusioni.
2: Che vuol dire?
0: Che adesso possono avere le trasfusioni.
2: Scusa, però chi gliel'ha detto che possono?
0: Allora, no, non è che gliela. Cioè, esatto, hanno detto: no, vabbè, ma nelle scritture tutto sommato si può fare.
2: Quindi non l'avevano lette bene.
0: Cioè, perché il discorso è: la tecnologia di oggi permette che il sangue dato in donazione viene poi scorporato, no? In plasma, piastrine. Quindi c'è un trattamento che ne garantisce il fatto che sia stato trattato.
2: Scusa, però il motivo per cui loro non lo usavano qual era? Vuoi parlare della cosa? Non
0: no,
2: sai la cosa.
0: No, a me non me ne frega un cazzo, io non voglio parlare della notizia. Voglio solo dire, è incredibile. Pensa,
2: ci hanno ripensato.
0: Pensa a tutti quelli che hanno parenti morti, figli morti, perché non hanno potuto fare trasfusioni.
2: C'è un capo dei testimoni di Geova.
0: Ci sono tante cose dei testimoni di
2: magari
0: Geova.
2: Magari di notte gli sarà apparso Geova o quello che cos'è e gli avrà detto: guardate, su quella cosa ci ho ripensato.
0: Il Movimento Cristiano ai Testimoni di Geova ha annunciato attraverso il suo organo direttivo una revisione del principale e più controverso precetto per cui il movimento è noto nel mondo: il divieto di donare il sangue o ricevere trasfusioni di sangue. Secondo la nuova direttiva, i fedeli possono donare e ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, cioè i quattro componenti principali del sangue, ma non il sangue intero.
2: Pure loro fanno punto sport.
0: Hai capito? È un punto uguale, è letteralmente punto sport. A me questa cosa mi fa non lo so che cosa mi fa veramente perché appunto non tanto per me, perché chi se ne frega di me, non sono testimone di niente e nessuno mai. Però io mi metto nella posizione di chi magari la fede non la comandi, vai, hai quella fede lì e hai accettato, perché se questa cosa avviene sempre tutti gli anni, da quando esistono, dal 1800 non mi ricordo neanche, sì. Cioè questa cosa avviene da sempre e quindi tanti hanno sacrificato per seguire questa direttiva la loro vita, la vita di persone care.
2: Cercando di capire, quindi se lo scorpori va bene. Ok.
0: Va bene, parliamo dopo il break, va? Che è meglio. Intanto un po' di Stone Sour, dannata.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
5: Proprio così, Malrumore con voi fino alle 21 qui su Radio Rock, ma sono solo le 18.35, abbiamo iniziato da poco, gli argomenti sono già tanti, ma anche la musica. Dire Straits per noi, Down to the Waterline.
4: Radio.

online. Contattaci quindi per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno. E voi non avete voglia di un altro po' di Corey Taylor? Brand new music right here. Brand new.

0: Grazie signor Caos, che così nel giro di 10 minuti ci fai rivivere entrambe le facce del buon signor Corey Taylor. Questa è la novità degli Slipknot, si chiama Arsenal ed è da votare sul sito radiorock.it. Oh, a me piace tantissimo, devo dire, le mie tre novità preferite in questo momento difficile, sicuramente questa, sicuramente quella dei Clutch, The Drifter Returns, anche se sembra Because I Got High, e poi anche Steven Wilson e i Weezer potrebbero battere. È difficile, difficile. Tu Sandro invece qual è quella che ti piace di più?
1: I Judas Priest
0: non sono tra le nostre novità, ma mannaggia, ci sei potuto andare vicino. Comunque torniamo in questo mal rumore dove c'è discussione, non tanto sui testimoni di Geova in quanto tale, ma su questa nuova notizia. Cosa succede? Sì. In pratica ora i testimoni di Geova possono ricevere cure mediche che utilizzano una o più parti del sangue, purché non sia sangue tutto quanto, no? Cioè questa cosa è incredibile. Quindi, per esempio, plasma, piastrine, globuli bianchi, globuli rossi, una o più, ma non può essere il sangue preso e trasfuso così com'è. Questa è la notizia. Ovviamente la risposta mia è: ma come, scusami? Infatti anche voi al 3899 106 600 dice: vabbè, abbiamo

0: scherzato, cioè sembra una cosa, no, molto fino adesso.
1: Mi sto informando, questo corpo direttivo, così si chiama, che ha cambiato la regola del signore Geva. Tra l'altro, se ci fosse il signore Geva all'ascolto, magari potrebbero aiutarci anche,
0: vi prego,
1: a comprendere come è stato possibile.
0: E,
1: ora
0: se,
1: vado
0: e se siete arrabbiati soprattutto.
1: E quindi quattro componenti principali, è quello che hai spiegato tu, insomma, hanno cambiato direzione.
0: Forse è stato il signor Jeffrey Jackson, uno dei dirigenti proprio del movimento, che ha presentato questa revisione in un video in cui ha descritto la donazione di parti del sangue come una libera scelta di ogni cristiano, cioè se vuoi donare dona.
1: Cioè parzialmente scremato, perché il latte intero e il sangue intero ancora non si può fare.
0: Però donare è intero per forza, non è che mentre doni ti prendono solo i globuli bianchi. Quindi la donazione, lui dice, donazione di parte del sangue è libera scelta di ogni cristiano, non per forza da rendere pubblica, ma comunque pienamente compatibile con i precetti della Bibbia. In una breve premessa ha parlato di fedeli che hanno bisogno di aiuto in aree del mondo recentemente colpite da terremoti e altre calamità naturali. Il nostro amore per le persone ci motiva a predicare, ma ci spinge anche a prenderci cura di chi sta affrontando delle difficoltà, perché da quando, dal 1800 ad oggi, le difficoltà le abbiamo solo adesso, cioè per carità, gravissimi terremoti, gravissime situazioni in aree di guerra, ma ci sono sempre state le difficoltà. Qual è stata la scintilla? Perché non mi raccontate qual è stata la vostra dannata scintilla?
1: Sto cercando, comunque sto vedendo che è scoppiato un bel putiferio anche, cioè gente si è incazzata.
0: È quello che, cioè la prima cosa che dire, io ricordo.
1: Gente che dice che peccato che Dio non abbia chiarito anni fa, quando era il capezzale di una donna morta per aver rifiutato la sfusione dei globuli rossi.
0: Capito!
1: E le persone si stanno un po' inalberando.
0: Io ho memoria di un collaboratore dei miei genitori, io ero bambina e parlava, non mi ricordo bene, ero piccola, di un fratello, di qualcuno, comunque morto, perché non ha potuto fare la trasfusione, perché testimone di Geova, e la sua, il suo dramma in quanto uomo adulto all'epoca, forse avrà avuto 35 anni, di riconoscere la follia di questa cosa, ma essendo quella la religione della sua famiglia, di non poter dare il dispiacere ai genitori di dire bene, l'altro fratello è morto e io abbandono la vostra religione. Quindi sì,
1: c'è da dire che però comunque meno male che hanno cambiato, no?
0: Beh, certo,
1: non cambiavano, uno gli diceva perché fate sta cosa primitiva, mo se lo cambiano è perché l'avete cambiato. Cioè io direi che comunque di fronte a vite che se ne vanno, forse è meglio che hanno cambiato, cioè meglio tardi che mai in questo caso, si può dire. No?
0: Certo, poi ci sono persone come voi bestie che dite ma non è che per caso, no aspetta, ho sbagliato messaggio, meno male che continuassero pure a sacrificare, dai, ma no, cioè, ma nel senso, no, no, non voglio entrare. Poi c'è un'analisi che inizialmente mi sembrava fuori luogo,
1: ma anche perché magari c'è, cioè, molto spesso quelli che sono anche i comandamenti, quelli più cattolici, diciamo, con cui magari siamo più avvezzi, erano solo, cioè poi alla fine ridotte all'osso, sono delle regole di quieto vivere.
0: Certo.
1: Per evitare che ci ammazziamo fra di noi o per evitare problemi diffusi sanitari, se ci pensi.
0: Certo.
1: La stessa circoncisione e quant'altro.
0: Sì.
1: Quindi magari semplicemente quella viene da un'interpretazione della Bibbia. Adesso con le tecnologie di adesso hanno valutato che appunto smembrando le quattro componenti si poteva comunque ottenere un qualcosa che non è tutto, e meglio così, dai. Cioè,
0: però
1: non
0: è tutta un'area di grigio.
1: Però,
0: Ci sono varie aree di grigio.
1: Sì, no, però dico meglio così che rimanere, no, a far morire le persone.
0: Chiaro, indubbiamente. E parlando di questo scorporo del sangue, che quindi è importante sia quando devi ricevere le cure, ma anche nel fatto della donazione, perché appunto adesso loro possono anche decidere di donare il sangue sapendo che quel sangue quasi certamente, CIT, subirà poi in laboratorio procedure di routine in cui viene scomposto. Non è chiaro poi se però debbano avere una garanzia formale ed esplicita nel centro di trasfusione e bla bla, ma c'è un ascoltatore che ci spiega molto bene la questione dello scorporo.
1: Comunque tante persone continueranno a rifiutarlo, anche scorporato, perché comunque è tradizione,
0: dogma.
1: Se
0: fosse
1: così
0: facile levare i dogma, santo cielo, saremmo veramente evolutissimi.
2: Ah, questa cosa mi ricorda mia madre,
0: ma
2: che
0: come?
2: Se mi mangio un'insalatina, pezzetto di carne, un pezzetto di pane e due cipollette, va bene, è salutare. Se invece faccio un bel panino, te mangi sempre le schifezze.
0: Vabbè, l'ha spiegato bene.
1: Beh, in realtà c'ha senso.
0: Potrebbe
1: assolutamente
0: essere
1: sensato.
0: Grazie
1: vero.
0: Per averci semplificato il lavoro.

0: Frida scorporata all'interno di Bounce System of a Down. Per noi un discorso acceso su questa questione. 3899 106 e 600. Siete troppi, non riesco a... ecco qua.
1: Premesso che mi vergogno di parlare sopra Boda degli Stone Sour.
0: Però concisi, regà, non un minuto di notare.
1: Con la vendita delle indulgenze ci hanno praticamente pagato tutta San Pietro, compresa l'appiattimento della collina per costruirci sopra quella cosa lì.
0: Certo, ma non allarghiamo.
1: E per carità,
0: troppo.
1: Va bene. Poi ci sono altre religioni, di cui non faccio il nome, che basta che ti rotei un pollo sopra la testa.
0: Cosa?
1: Lui si prende i tuoi peccati, tu sei libero e dici vabbè.
0: Sandro, qual è una religione in cui...
2: No,
0: rota...
2: penso lui intenda, provo a interpretare le sue parole. Se proprio dovete fregare le persone, almeno fateci un qualcosa di bello come basilica di San Pietro.
0: Oppure che ci sia un pollo che rotea, che scende dal cielo e vi dice da adesso
2: no,
0: potete...
2: fate roteare i polli sulle stesse persone, ma almeno costruiteci un qualcosa che poi rimanga nei secoli dei secoli, amen. No?
0: Sì, poi vabbè, sentiamo il resto.
1: È che è come la confessione cristiana, da un certo punto di vista. I peccati vengono perdonati, poi... Sì. Con le indulgenze era per soldi, qui con i polli, poveri polli, poli sgozzi, così tu ti sei liberato dai peccati.
0: Amico.
1: Però porco Giuda, ma possibile? Cioè, il positivismo a cosa è servito?
2: Vero. Che poi tra l'altro
1: l'illuminismo a cosa è servito?
0: Niente, siamo qua, niente.
2: Anzi, stiamo tornando indietro per andare avanti. Tra l'altro ho sentito proprio due persone al bar, proprio lì al village dove sono stato settimana
0: scorsa. I tuoi amici, quelli di destra, quindi
2: no, altri altre persone che passavano di là, insomma, ti sei accorta, ma più o meno tutta l'Italia ormai sta andando
0: tutta l'Italia
2: sta andando di là, e questo diceva altro che futuro. Ha detto questa frase, giuro, io non so, io non ho risposto. Io fino a mangiare il cornetto a testa bassa, proprio per evitare anche quei contatti visivi che ti fanno dire che poi magari vogliono che io debba dire qualcosa, e poi se io devo dire qualcosa poi finiamo a litigare. Altro che futuro, ha detto questo signore, altro che futuro, qua bisogna tornare al passato.
0: Cioè un altro po', signore.
2: Questa è la frase che so, e poi si sono dati di gomito, si sono dati certo perché così e cos'ha, quindi altro che futuro, qua bisogna tornare al passato, no? Perché l'opzione di un futuro invece fatto in un certo
0: meglio,
2: modo,
0: no, l'evoluzione
2: no,
0: ci
2: dobbiamo
0: fa
2: tornare
0: cacare.
2: Al passato,
0: e funzionava così bene, no?
3: Tutto questo da parte dei testimoni di Geova, ma di tutte le religioni, sempre perché nessuno c'ha il coraggio di dire: oh, mi dispiace se siamo sbagliati fino adesso, gli abbiamo imposto una cosa che era irragionevole,
0: sì, mettimela
3: che
0: così,
3: non aveva niente a che fare
0: carini,
3: con la vita e con la logica e con la razionalità. Però d'altronde
2: razionalità
3: non posso non andare d'accordo, diciamo,
0: ma va bene, purché serva a farmi uscire da cosa non lo so.
2: Qualcuno
0: da...
2: chiede: ma è il bensonismo la religione del pollo, giusto?
0: Ah, è vero, giustamente dovrebbe essere propriamente quella. Se non ricordo male, c'è anche Marco appunto che prova a spiegarci perché della donazione del sangue e delle trasfusioni che non si possono fare, non si potevano fare. Se non ricordo male, è una cosa legata alla risurrezione del corpo, per cui devi conservarlo esattamente com'è, se no ti è che cosa incredibile, come questa che volevo farvi sentire.
2: Però è ai questo.
0: No, no, è un povero Cristo.
2: Come fa a cantare così?
0: Vabbè. Diamo forse una nuova gasolina?

0: Giustamente sto leggendo che negli anni delle persone sono state allontanate dalla comunità per aver accettato il sangue.
1: Sì.
0: E quindi come facciamo con queste?
1: Quelli che hanno perso cari, quelli che hanno avuto problemi di salute per colpa di
0: questa
1: cosa.
0: No, io più veramente quelli che sono veri sono stati cacciati dalla comunità perché hanno accettato il sangue e dovranno essere
1: riammessi
0: in qualche modo, reintegrare. Comunque ho capito perché l'hanno fatto. Perché nel 2016 c'è stata uno studio, una ricerca e praticamente da statistiche si è stimato che circa 1000 testimoni di Geova ogni anno morivano per aver rifiutato il sangue.
1: Capisci che stai facendo un genocidio in un altro modo.
0: Stime ovviamente stabilite non solo decessi diretti, ma anche il tempo che il medico deve trovare la soluzione alternativa non fa in tempo a salvarti. Quindi non è una conseguenza diretta, ma una conseguenza indiretta. Fatto sta che è comunque un migliaio all'anno e quindi giustamente il consiglio direttivo a un certo punto ha cercato una soluzione. Però appunto adesso si stanno alzando vari polveroni sia da parte di chi si è affidato e ha affidato alla parola di Cristo e ha perso parenti, sia chi è stato cacciato dalla comunità con conseguenze ostracismo, perdita magari di affetti, cari, parenti, amici, che invece adesso Toria si ritrova a essere di nuovo legale a quanto pare. Quindi pensa, non sapremo come andrà a finire, perché per me può finire qua.
1: Esatto, infatti più o meno è qua che finisce. Abbiamo tante altre cose di cui parlare, di cui parlarvi. Questo era Anthony Vincent con la sua versione di Scatman, come se fosse stata fatta dai Korn. Potrebbe essere, come dicevo, la nostra nuova gasolina. Io ho urlato insieme a lui, quindi mi sto strozzando. Devo ascoltare un'altra canzone.

arriva l'autocombustione spontanea insieme a Biffy Clyro, Who's Got a Match? Visto che comunque siamo eretici, vari sbattezzati, varie persone contente di aver abbandonato la religione al 3899106600, possiamo farli arrabbiare ancora di più e darci tutti appuntamento a un posto molto bello con gli Electric Six, si chiama Gay Bar.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia, lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana da Cilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
11: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
18: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
17: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
19: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
22: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
23: CUP24, un paraprenota fatto.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
25: Ma settembre sta finendo.
24: Allora direi buona la prima, posso andare?
25: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
26: Rock. 19:07 minuti, quasi 8 in questo martedì 22 settembre. Qui su Radio Rock c'è Malrumore in compagnia di Paolonia Zumo e Sandro Canori, e arriva anche zio Peter Gabriel. Sempre bello quando ti viene a trovare lo zio, quello simpatico, non quello che ha perso qualche rotella. Questa è Big Time
0: Radio

0: Yes, un inno all'ottimismo, i Weezer tra le nostre novità, ed è vero, sono sonorità particolari, molto tranquille, però che vi devo dire, come vi ho elencato prima, tra le mie top 3 preferite delle novità che trovate in questo momento nell'alta rotazione ogni mezz'ora circa è sul sito radiorock.it. Sandro, un giro veloce tra i messaggi, sì. Voglio chiudere, quindi da questo momento stop alle telefonate, sì. Basta messaggi sulla religione, basta sì. Messaggi su... come si chiamano, i testimoni di Geova, sì. Perché non mi fare Trump, perché abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui questa cosa che mi ha confuso su Donald Trump.
1: Sta facendo Trump, sta facendo?
0: Sembravi, sì, vabbè.
1: No, non dice sì Trump.
2: Ma no, vabbè, è che gli
1: ma
2: angeli
1: no,
2: hanno
1: vedi,
2: rilasciato
1: sì,
2: una
1: no.
2: nuova pace.
1: Ma,
0: cosa?
2: No, è che gli angeli hanno rilasciato la nuova pace.
0: Esatto, sembra un aggiornamento del sistema e quindi adesso tu puoi fare quella cosa lì e avere, cosa ti serve? L'aggiornamento... come si chiamano? Non mi ricordo più nessuno. Plasma, tieni il plasma.
3: Certo. Cioè, quindi questi ci hanno messo 10 anni, perché è il 2016, per capire che 1000 di loro che morivano all'anno erano troppi? 10 anni, davvero?
0: 10 anni in proporzione, tra l'altro, che se lo studio mi parte nel 2016, cioè... capisci che però la religione mi parte nel 1800 e forse è un po', no? È grave in prospettiva, anche sì, perché beh, però... probabilmente prima morivano ancora di più, cioè no?
4: Già la burocrazia è uno dei mali di questo mondo, penso che se devi cambiare un dogma religioso penso che 10 anni sono anche pochi.
0: Infatti auguri e figli maschi a loro in qualche modo. Emiliano ci dice: la cosa più coerente fatta in vita mia è stata sbattezzarmi. I miei figli non li ho battezzati perché quando cresceranno decideranno loro della loro vita. Non so se ho colto l'argomento, mi sono appena collegato. Comunque per me la religione è la più grande truffa di massa fatta dal genere umano. Non è proprio l'argomento, allora, ma ti vogliamo bene lo stesso, Emiliano, per essere intervenuto.
4: Approvo questa modalità.
0: Sceglieranno senso, loro.
4: Probabilmente anche io farò così, cioè farei così. Però il fatto mi ha sempre fatto un po' sorridere il fatto di poi sceglieranno loro. Ma se la premessa del padre è
0: merda!
4: Del male, faccio passare che vinceremo. Penso che comunque in un certo senso stai comunque prendendo tu la decisione al posto loro.
0: Beh, ti posso dire, io Emiliano ho avuto dei genitori molto simili a te, nel senso madre valdese, quindi molto religiosa, ma di una religione chiamiamola clean, meno grave di altre, un padre mezzo religioso mezzo no, ma non fissato sicuramente con l'andare in chiesa eccetera, e loro hanno detto veramente vedrà lei. E questo è il risultato. Quindi sei ancora in tempo per fare marcia indietro e pensare che forse...
4: No, beh, perché è sempre spinoso, perché di solito, cioè, alla fine chi ci crede decide per il figlio e lo fa battezzare. Chi non ci crede e non lo fa battezzare, indirettamente decide uguale, perché se riesce a educarlo per come lui vuole, è difficile che un figlio poi sa, poi che per carità, mai dire mai, però insomma... In entrambi i casi, no? Magari io vengo obbligato a essere battezzato, ma poi prendo la strada dell'ateismo, come magari da una famiglia atea però nasce un cristiano cattolico, sicuramente sì, però in entrambi i casi comunque il genitore sta scegliendo un po' per il figlio, ma va bene, non è una critica, è una constatazione, va bene?
0: Assolutamente. 3899 8600.
5: Io vorrei avere maggiori informazioni su questa religione dei polli girati in testa, grazie.
0: E come dicevamo, il benzionismo alla fine penso sia proprio quello. Rispetto al, come si chiama, Scatman, la versione di Scatman che abbiamo sentito prima, c'è qualcuno che ci dice, mamma mia, Bold e De Sica nel cinepanettone con questa versione sotto di Scatman. Un mondo bellissimo. Comunque, riguardo al Signore dei Polli, l'illuminismo è servito a far vincere, almeno in questo caso, la scienza sulla religione, ricordando che laicamente si sono cosparsi per anni i bambini con il DDT per combattere i pidocchi, per poi prendersela con i testimoni di Geova e Banalotta. È un giro un po' complesso questo, sì. Che fa. Però basta, abbiamo detto. Passiamo alla musica. E passando alla musica, cioè, io mi devo arrabbiare per le richieste musicali. Che vita di... stenti, veramente. Fabio, ti si vuole bene, ma tu dici, beh, Lose My Religion dei Rem, quale brano è più indicato, visto che siamo qui tutti mezzi sbattezzati, queste cose. Allora, uno, Sandro, aiutami a essere
4: io pieno. Sono anche cresimato, ma parlate per voi. Io sono un soldato di Cristo, un soldato al servizio.
0: Mi fa sputare. Ma prego,
4: al servizio di nostro Signore.
0: Tanto questo sta dicendo che è un cavaliere di Cristo, quindi capisci bene che i problemi possono essere altri. Allora, intanto il brano si chiama Losing My Religion. E poi i Rem, no, i brani scontati, no, c'è pure chi dice, ma Ruby Soho, The Rancid, al momento rientra nelle sonorità che ti sentiresti di trasmettere? Se sì, ti rispetto molto come donna e come DJ. Ma io quanto mi devo incazzare oggi? Non non, no. Allora, anche qui, di tutta la discografia dei Rancid, per forza un brano che possiamo ascoltare più o meno ovunque, per favore no, siate più, e poi adesso, sto parlando come te, e adesso, no, perché volevo dire una cosa brutta, volevo dire, seguite il suggerimento dei terapi.
4: Sì, poi cerco un sinonimo però, no. Non è che la chiudo sul,
0: Dipende, se te arriva, lo dici, se no rimane, come si chiama l'attrice di prima, quella da...
4: Sei solo in questa cosa.
0: Sono solissima in questa cosa. Dicevo, stavo per dire una cosa orribile. Seguite il consiglio dei terapi, che è... No, no, è brutto, ciao.

0: preferita, i Therapy, Giorgio Mastrota approved. Senti qua che campanacci. Questo è Die Laughing. In realtà non vi stavo invitando a morire ridendo, era anche questa una canzone come la novità sull'ottimismo, sull'importanza di avere il sorriso sempre stampato sulla faccia. Sei d'accordo?
1: Certo, certo. È fondamentale ridere sempre nonostante il mondo crolla.
0: Vedi,
1: fatelo voi, io continuo a farmelo del culo, però
0: vedi, sembra... vedi gli insegnamenti, vedi che questo è un posto dove tutti i cerchi si chiudono. Da una parte abbiamo chi coglie la mia polemica completamente inutile, Alessandra, bellissima, e dice allora Judith degli A Perfect Circle. Esatto, questo era il tipo di richiesta che potevamo mettere insieme alla religione, ma abbiamo detto anche basta religione. Però perché A Perfect Circle? Perché arriveranno i Tool, perché a proposito di dire sempre sì, di andare avanti e di resistere in faccia a qualunque maligno sia quello
1: dobbiamo
0: che
1: parlare
0: ti
1: manda... dei Tool?
0: No, dopo
1: dei Tool di giorno, possiamo dire così?
0: Dei Tool di giorno, un piccolo miracolo, i Tool di giorno, il concerto dei Tool, incredibile. Beh, le cose incredibili, ve le anticipo, sono che vi ricorderete, vi abbiamo detto, Manuel James Keenan operato all'anca il 25 che cazzo in giorno era? Il 25 di settembre. No, 25 di agosto,
1: sì.
0: E si è ritrovato di nuovo dal vivo il 20 settembre, quindi l'altro ieri, ovviamente con il bastone, ovviamente con degli acciacchi. Si è già visto un grandissimo concerto, ma poi è successo altro, perché dici ti sarà bastato operarti nel minor tempo possibile, farti un culo così per tornare a muoverti. Non è facile che ti mettono la protesi e poi tu opla vai avanti, cioè è un percorso che ho seguito. Magari delle persone un po' più anziane di Manuel James Keenan, certo. Che però non ha 20 anni, quindi i suoi bei tempi di recupero. Sarà bastato farsi un culo così? Sarà bastato dire vado comunque in tour con tre band in 18 paesi del mondo? No, perché c'è sempre lì pronto qualcuno a dire ma alziamo l'asticella delle difficoltà, riuscirò a portarti a imprecare tantissimo. E invece fondamentalmente lui che cosa ha fatto? Ha detto, vediamo. Oh.
2: Up. Fucking storms running up our ass. No time for the hair hat. Let's do this shit.
0: No time for the hair hat. Let's do this shit. Mi sento male. Che cosa ha detto? Ha detto vabbè, hanno dovuto a Chicago spostare il set dei Tool, facendolo diventare un set pomeridiano. Quindi
1: certo.
0: Già una bestemmia per chi c'era, perché tre
1: certo.
0: Quarti della pill
1: e quant'altro.
0: Va bene, toccherà fare questa cosa, quindi non volevo farlo. Però Sandro, vedi cosa succede, mi fai parlare di una cosa che mi piace e siamo andati. Volevo tenerlo per dopo, quando eravamo calmi, ma sono troppo contenta. Era proprio un momento specifico, perché sorridere. Quindi siamo al Riot Fest. Arrivano al pomeriggio, devono per forza suonare in quel momento. Perché? Perché ci sono stati dei tornado, delle tempeste, sono stati cancellati i voli, spostati quei pochi che erano rimasti. Un macello ulteriore.
1: Per rispetto dei fans si suona uguale.
0: Si suona uguale,
1: ma
0: ovviamente
1: si sposta l'orario.
0: Si sposta l'orario, diventa pomeriggio e quindi già i fan dicono ma come, scusa, senza visual, senza quella parte artistica, senza l'oscurità. Ma non solo, arrivano talmente, come dicono in Francia, in culo al momento di dover salire sul palco, che salgono così come erano vestiti, scesi fondamentalmente dall'aereo. Quindi Maynard ha una camicia nera, un pantalone, gli occhiali da vista e non quello che lui chiama the hair hat, cioè il cappello coi capelli, fondamentalmente. Ma anche gli altri, Adam Jones, tutti normali, tutti vestiti normali,
1: casual
0: e il bastone. E il bastone, perché appunto Maynard è ancora comunque zoppo.
1: Certo, è vero, perché è ancora convalescente, diciamo.
0: E nonostante questo, lui che non parla mai col pubblico sale lì con questo sorriso che già è strano.
1: Si è sentito per giustificare quello che stavano per fare.
0: Signori, siamo qua, come si dice, il tornado sono tornato e ieri li hanno cancellati. Non c'ho avuto
1: la pioggia.
0: I don't have the hair hat, let's fucking do this shit. Qualunque testimonianza parla di un concerto incredibile, anche perché unico, vero, non hai visto i visual, non hai avuto quell'effetto, ma chi cazzo li ha visti? I Tool casual di giorno che li vedi bene, lui che è fotosensibile, fotofobico, che non si fa fare foto e video e che comunque di solito è truccato, pittato, non si è mai visto così bene in HD casual, neanche nelle sue stesse storie Instagram, quindi in realtà... posso dire più rivoluzionario della nuova scelta,
1: cioè, quindi da
0: che doveva
1: essere annullata in realtà hanno dato quasi una volta nella vita, il concerto da una volta nella vita
0: e qui veramente si chiude il cerchio.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.

al nostro Minecraft quotidiano, due forme di credo molto diverse e con effetti collaterali anche di conseguenza molto diversi. Nel mezzo del cammin di nostro malrumore si sono fatte le 19:40, arrivano i Beastie Boys.

0: Beastie Boys di Rhyming and Stealing, ma non c'è bisogno di rubare un bel niente perché
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ai concerti vi ci manda, in questo caso domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura due formazioni che amiamo particolarmente qui a Radio Rock, Urtica e Le Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, ma appunto Radio Rock ti regala un ingresso. Come fare? Io davvero mi metterei in ginocchio se poi il microfono non rimanesse troppo

troppo lontano, vi prego, partecipate bene, vi prego. Inviate adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen, come l'inizio di gennaio, al 3899 106 600. Chiunque vinca sarà poi ricontattato dalla nostra redazione in tempo per domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volci 126B a Roma. Anche questo un evento targato a Radio Rock.

0: Bridgers, Lost Boys, un momento di calma, di delicatezza, ci potrebbe stare anche quello, se non fosse che questo è Marrumore, preferirei solo fare rumore. Sandro, dobbiamo però cambiare base, perché in questi ultimi minuti mi devi aiutare a risolvere una... A parte che abbiamo ancora gli orsi ciccioni e tu te ne vai, me contro te e tu te ne vai, Lenny Kravitz e tutti gli altri VIP che sono diventati o diventeranno Barbie Ken, un macello, tante tante cose, ma poco fa eravamo qui e nel fuori onda su un telegiornale in TV è passato una specie di reel Trump fa cose, ok? Cioè... sembrava vero, cioè non sembrava, si capiva che non era più uno dei video del telegiornale, cioè un servizio.
1: Vabbè, sì, senza l'audio non sapevamo cosa stavano dicendo, il voice over.
0: Però le immagini erano tutte le peggio cacate, lui che lancia cose, lui che gli volano i capelli,
1: il balletto classico,
0: il balletto quello con i pugni, tutte cose piuttosto ridicole. E poi io ho passo la scritta Trump
1: Trump Show.
0: E allora sono finita in una notizia che effettivamente avrà dato in anteprima questo telegiornale in Italia, non sta ancora uscendo troppo, no è uscita veramente, però si trova solo qui. La Casa Bianca lancia la Trump TV, incredibile, per celebrare tutte le cose raggiunte da questa amministrazione. Parliamo di un video 24/7, quindi un canale sempre aperto, sempre on air, lanciato proprio dalla Casa Bianca, per disseminare i messaggi di Trump.
1: Ma io mi aspetto qualsiasi cosa. Ma guarda, l'unica cosa che manca è una bella aura battle nel cortile della Casa Bianca. Penso che poi
0: ti ricordi il compleanno con le botte? L'aveva già
1: fatto proprio l'evento UFC nel cortile della Casa Bianca.
0: Però chissà se poi l'avevano fatto, perché ti ricordi, gli avevano detto i permessi. Poi niente, gli dice sempre bene, incredibile. Però quello che mi chiedo io, ok, evidentemente quello che io ho visto senza audio in questo telegiornale era il lancio di questa cosa.
1: Allora vediamo, Trump TV is here, dura un minuto il primo video, già 3.24 milioni di iscritti 18 ore fa, e praticamente è una carrellata, però in questo caso di serie TV famose, tipo parte con Breaking Bad, e dopo Breaking Bad questo che cos'è?
0: Cioè questo è il palinsesto che stiamo guardando?
1: No, è un video montato, the show starting.
0: Ah, perché sono tutti, lo sto vedendo, ho visto Seinfeld anche.
1: C'è Seinfeld.
0: Incredibile, l'ho visto riflesso nella televisione, nella finestra.
1: E queste sono tutte le diffide che gli arriveranno poi.
0: Esatto,
1: dai,
0: perché lui dice tutti questi show, i Griffin addirittura, tutti questi show
1: Punch
0: e adesso
1: Bob.
0: C'è il Trump Show.
1: I Simpson, sì, tutti i show più famosi.
0: Ma il mio dubbio rimane sempre su
1: Mother
0: quel
1: Family.
0: Telegiornale, sì. Perché quel telegiornale mi ha presentato l'apertura di questo canale facendomi vedere i momenti più imbarazzanti di Donald Trump, cioè sembrava Paperissima Sprint, cioè era un inside joke, erano seri, non se ne sono accorti, chi ha fatto il montaggio ha detto oh, volevo un montaggio di Trump, non sono stati più specifici, io faccio questo scherzone. Spero di rivederlo da qui alle 21 prima di...
1: Sì, però questo Trump TV is here è un video del The White House, scusate.
0: Esatto,
1: quindi...
0: è un lancio ufficiale.
1: Però ci dovrebbe essere un canale che si chiama Trump TV.
0: Sì, è un video channel che adesso è stato presentato su X... E poi suppongo che sia una cosa americana.
1: Hanno disattivato i commenti al video, strano.
0: Ma I wonder why.
1: Che non c'è in descrizione sul video, quindi il video dice tutto quello che deve dire.
0: Ha detto che era un po' un mistero. Beh, ti dice tutto quello che è pezzi di altre
1: pensa,
0: serie.
1: Magari
0: TV.
1: Farà anche lui un suo podcast, magari. Chissà. Chi invita tutti
0: i ministri,
1: non l'ha già
0: le
1: cose. No, non penso che ci sia un podcast.
0: Tra l'altro, ho appena visto l'altro titolo che diceva Burnham. Interessante quello che mi ha detto Burnham. Ma chi? Bo Burnham.
1: No, non penso.
0: Sarebbe bello anche quello, vabbè. Quanti sogni che ho, alcuni un po' più così, alcuni un po' più colà, come questo di Wet Leg.

0: Leg, quando stiamo per salutare Sandro Canori, guardavamo un po' le informazioni fuori onda. Effettivamente, una parabola che conosciamo bene. Mi faccio i canali da me, perché no?
1: Sì, sto andando infatti adesso anche io a creare Sandro Canori TV, che tra l'altro già esiste.
0: Esiste il tuo canale YouTube, seguitelo.
1: Potete iscrivervi, ma da domani metterò un H24 di tutte le cose più grandiose che ho fatto nella mia vita, va bene? Tipo la cresima.
0: Ah, io perché? Questo è il tuo ultimo messaggio al popolo di Radio Rock?
1: Assolutamente sì, cresimatevi.
0: Sandro, andrà a fuoco la radio e saprai che sarà colpa tua.
1: Se lo dico io lo sminuiamo, va bene così.
0: Va bene, mi piace già di più. Grazie, ci ritroviamo domani.
1: Ciao, sì, domani che giorno è?
0: Mercoledì, sì, purtroppo saremo domani. Qua di nuovo, a meno che sappiamo bene. Vabbè, salutiamo Sandro Canori, ringraziamolo. Subsonica, in questo insieme di cose confuse, ci portano fino al break in una distanza.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele e Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
6: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
5: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
6: Ah, vabbè, e quindi?
5: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
6: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
5: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
18: 27 minuti, l'ultima ora di Malrumore qui su Radio Rock. Voi e io e voi, it's a sex type thing.
17: Radio

Purple Pilots per noi ad aprire quest'ultima ora insieme. Radio Rock Promotion. Mentre io vi ricordo che All the Air, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky, on demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in Giallo Rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta, quindi come diciamo spesso, accattatevi. Brand new music right here. Brand new.

prima novità per noi Mazingers, Chance Encounters. Quanto urla bene alla fine di questa novità, mi emoziona sempre. Votatela sul sito radiorock.it.

stai a vedere che sei proprio tu. Com'è? Buona? Me la fai assaggiare? Si vede che sei un esperto. Non ti sfugge niente. Cazzarola! Niente male! Sono accadute tante cose.

interessati e indifferenti, il teatro degli orrori. Ma siamo ancora col circo? Ma no, circo, forse una base più adatta sarebbe questa qui, in cui viene qua nello studio di Marrumore Licia Paolò, perché in realtà voglio celebrare con voi una cosa bellissima. L'abbiamo anticipato prima con Sandro, purtroppo mi tocca parlarvene da sola in quest'ultima ora. È tornata la Fat Bear Week, la settimana dedicata agli orsi più cicciotti. Che cosa incredibile, sì, lo so, ne abbiamo parlato, ma era la scorsa edizione, era un anno fa quando mi avete sentito dire più o meno le stesse parole. Pensate il tempo quanto vola quando ci si diverte. Un premio che viene dato in Alaska, che viene dato a chi accumula più grasso per affrontare il lungo sonno invernale. Quindi, con tutta l'estate che è andata alle spalle, il periodo di caccia florido, gli orsi bruni, già di per sé molto molto grandi, adesso sfoggiano pance a dir poco prominenti, fianchi arrotondati. E che cosa succede? Succede che ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si collegano a internet proprio per partecipare con le loro votazioni alla Fat Bear Week. Io ho visto solo le foto di 10 dei tanti candidati e sono già innamorata. Vi ricorderete ovviamente che l'anno scorso, evento che si tiene dal 22 al 29 settembre quest'anno, l'anno scorso aveva vinto l'orso Bear 32, orso 32, soprannominato Chunk, con il torneo dell'anno scorso che ha raccolto oltre 1,7 milioni di voti da più di 100 paesi nel mondo. Quindi insomma, ma perché ingrassare così tanto è una questione di vita o di morte, quindi per loro è molto importante. Noi invece semplicemente, vicari come siamo, guardiamo questo loro, no? Come si dice? Vabbè, non lo diremo perché non serve dirlo, però sono così carini che fa piacere. Tra poco vi spiego anche come votarli, perché lo so che non resistete.

0: degli orsi polari, ma questa dei Millen Collin è troppo bella. Penguins and Polar Bears, 3899 106 e 600. Che cosa volete?
1: Licia Paolo mi ha fatto ridere forse più del dovuto.
0: Ma perché da quando Marrumori si è spostato al di fuori del fine settimana è un personaggio che appare poco. L'avete nominata voi? Perché pensate, addirittura prima che ci fosse Animal House, l'altra pazza ossessionata dagli animali che parlava solo di animali ero proprio io, e quindi Licia Paolo. Siamo in questo caso all'interno del Katmai National Park and Preserve in Alaska, come vi dicevo, è dal 2014 che si celebra la Fat Bear Week, e nonostante questo nome un po' da body shaming, in realtà è una vera e propria celebrazione della sopravvivenza animale. Ve lo ricordo ancora una volta, dal 22 al 29 settembre 2026 si possono votare online dei confronti fotografici tipo prima e dopo, scegliendo quindi un... No, tra il confronto, perché non è solo l'orso più bello, è proprio quello che secondo voi è il concorrente che è riuscito ad ingrassare di più dopo mesi di scorpacciate, fondamentalmente a base di come si chiamano, salmoni, perché a loro piacciono proprio quello. La cosa più bella dell'anno scorso è che questa preparazione alla letargia invernale, così seguita da, ovviamente è un parco naturale, no? Quindi questi orsi sono comunque monitorati, microchippati, collari, cose varie ed eventuali. L'edizione del 2026 si preannuncia ricca di colpi di scena e con un fattore tenerezza, perché gli scienziati al parco hanno rilevato una presenza record di piccoli. Ci sono 19 famiglie di orsi con 37 cuccioli avvistate lungo il fiume Brooks River. È bellissimo, perché insomma non è una cosa così facile, e in un mondo in cui ogni giorno più o meno parliamo di animali che, se non sono estinti, poco ci manca, sapere che lì, almeno in questo National Park, i cuccioli vanno, che è un piacere. Meno male. Honey Bear, yeah, yeah, yes!

canzone molto adatta, Honey Bear, yeah yeah yes, per noi, va bene, basta, dice Paolo, cioè nel senso continuiamo a parlare di orsi, indubbiamente, ma non con questa base, perché sennò mi addormento qui e tra mezz'ora quando arriva Matteo Strano diventa scomodo, mi deve levare dal mixer, sono guai. Stavo guardando alcuni dei candidati, abbiamo l'orso 131 che è una signora che sembra più grassa quest'anno che mai dalle sue foto passate. Effettivamente la signora orso 131 ha fatto uno sviluppo soprattutto nella zona dei fianchi incredibile. Poi abbiamo Studios che ha preso il suo soprannome per la sua abitudine di sollevare continuamente la testa mentre pescava accanto alla famosa mamma Grazer, vedi, incredibile. Orso 909, facile riconoscere la sua abitudine di sollevare continuamente la testa anche lei, incredibile, tutta un'abitudine di famiglia. Abbiamo Backpack, bello Backpack, ed è anche uno dei più famosi, il campione della settimana grassa di qualche anno fa, perché si chiama così, Backpack, cioè zainetto, perché andava in giro sulla groppa della mamma Holly mentre nuotavano, ma adesso è grande e grosso anche lui. Bellissimo, bellissimo, seguite con attenzione questa gara, ovviamente lo faremo insieme qui su Marrumore da quando? Questa settimana, quindi ci saranno degli aggiornamenti sicuramente, non nella prossima mezz'ora però, eh no.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50ª edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
15: Rock. 20:36 minuti, gli ultimi 24 da trascorrere insieme qui con Malrumore. Paolo Agnazzumo vi sta per salutare, ma intanto un'altra fetta di buona musica arriverà a partire dai Pixies.
1: Radio Rock, back in time.

Steven Wilson, che conosciamo bene come leader dei Porcupine Tree, ha annunciato questa settimana, anzi la scorsa se non vado errata, l'uscita del prossimo album il 6 novembre, Requiem for a Village, si chiamerà proprio come questa novità entrata tra le nostre targate Radio Rock, sarà il suo nono album in studio e noi non vediamo l'ora di sentirne il resto se questi sono i presupposti iniziali, quindi votatela sul sito radiorock.it. è anche l'ultima novità di Malrumore per questa sera, e già che ci siamo, tuffiamoci magari in qualche altro album di quelli usciti nell'ultimo tempo, almeno nell'ultimo anno, ecco, mettiamola così. Anatomy of a Brief Romance, vale a dire anatomia di una breve relazione romantica in qualche modo. Loro sono i Block Party e la traccia numero 5 si chiama Lagoon Blue ed è molto dolce.

Block Party dal loro ultimo disco Lagoon Blue. Se mi fossi ricordata di quanto doloroso è questo testo, non l'avrei passata, ma abbiamo deciso così che questa fine di Marromore sarà dolce, una canzone sullo scegliersi. I choose you with grace, I choose with sensitivity, I choose to reveal day after day. Soprattutto sul finale si va verso un crescendo di emozioni, di come anche solo una giornata passata con una persona che ci smuove queste emozioni può farci dimenticare tutto quanto e come ci possa far pensare o forse illudere che il mondo contiene ancora della dolcezza. Illusi. Non faremo la stessa cosa, non tradurremo alcun testo del prossimo album in cui ci tuffiamo, anche questo uscito nel 2026, poco tempo fa, è stato anch'esso tra le rotazioni delle novità targate Radio Rock. Parlo dei Death Cab for Cutie. L'abbiamo imparato, no? Che non si traducono mai i testi dei Death Cab for Cutie. Credo che sarà il penultimo brano di questo Marromore. Ho scelto proprio quello che dà il titolo a tutto il disco, I Built You a Tower, la versione A.

0: maledetti sempre i Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, la quarta traccia del disco che si chiama nello stesso modo, uscito da qualche mese. Abbiamo ascoltato più cose, come dicevo, anche tra le nostre novità. Stiamo per salutarci con l'ultimo atto di tenerezza, ma manca una cosa fondamentale, cioè capire che cosa abbiamo capito.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Cambiare religione da Geova al Signore dei Polli a Maynard è un attimo. Ai montatori video di Sky quasi certamente piace fare gli scherzoni.
0: Mi sa.
1: E in onda la nuova Sandro TV, dove vedere H24 tutte le cose più interessanti di Sandro, tipo la sua cresima.
0: La cresima, sì.
1: Quello che apprenderemo domani avvolto nel caos, così come il destino dell'orso Shank. Sarà ancora l'orso più ciccione o verrà sconfitto dalla zona fianchi della signora Orso 31? Lo scopriremo a Marrumore.
0: Mi raccomando, pronti a votare gli orsi ciccioni, eh? Prontissimi, noi in questa settimana siamo lì con loro, in Alaska. D'altronde, dove altro volete essere in questo momento se non in Alaska? Io, insomma, scelgo facile la destinazione, così come vi dico che facilmente ho appena pubblicato la playlist di questo appuntamento con Malrumore, che dovrebbe ripetersi nello stesso orario, ma speriamo con una forma diversa, domani dalle 18 alle 21. Come sapete e come detto, lascio tutto quanto nelle mani di Matteo Strano con Bring on the Night, a cui oggi srotoliamo questo tappeto rosso della tenerezza. Ultimo brano per noi, i Blur di Tender. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: eccetera.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene.
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
18: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come sta andando questo vostro martedì 22 di settembre? Vi confesso che per me oggi, insomma, sta venendo fuori un po' come una giornata infinita. Molto contento però di chiuderla in vostra compagnia qui in diretta. Partiamo adesso e ci salutiamo intorno a mezzanotte. Tornando invece alla nostra musica, stasera la playlist si apre in questo modo. Radio Rock, back in time.

0: Io non so se sei d'accordo con me, ma che bel modo stasera per iniziare la nostra playlist ritrovando questo classico degli Shocking Blue. Loro una vecchissima band che veniva dall'Olanda della fine degli anni 60. Tra l'altro formazione, come molti di voi potranno ricordare, era stata coverizzata anche dai Nirvana per un'altra canzone intitolata Love Buzz. Devo dire, prima canzone che di sicuro stasera mi mette di ottimo umore, tutte le altre, molte delle altre in realtà le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo in generale il sito internet radiorock.it. Saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio e saluto poi anche i primi fra di voi che mandano messaggi fra Telegram e WhatsApp al 3899 106 600. Saluto intanto il nostro Fede, anche lui mi racconta di aver avuto una giornata particolarmente lunga, stessa cosa che accennavo anch'io prima di ascoltare con voi la prima canzone della nostra serata che come al solito parte adesso e si concluderà intorno alla mezzanotte. Ci saranno poi gli scolopendri a portarvi fino all'una, nel frattempo qualche chiacchiera e soprattutto una bella po' di musica come ci piace fare da queste parti. Di sicuro intanto un grande abbraccio anche a Pau e Sandro, loro invece vi aspettano domani per una nuova puntata di Mal Rumore e tempo per noi per ascoltare insieme la prima novità di questo martedì.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: so, magari sono solo io, ma devo dire che ci sento qualcosa degli AC/DC in questo brano dei Social Distortion intitolato Walk Away e contenuto all'interno dell'ultimo bel disco della band americana. Noi avevamo già ascoltato qualcosa nel corso dell'estate, passa qualche settimana e torniamo ad estrarre un brano all'interno proprio dell'ultimo dei Social Distortion. Questo per quanto riguarda la prima novità di stasera. Per quanto riguarda invece il brano degli Shocking Blue che avevamo ascoltato giusto qualche minuto fa, prego maestro.
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Che poi comunque le Bananarama ne hanno fatto una versione pop anni 80, assolutissimamente meno lisergica, meno fattona, che ha comunque una sua dimensione distinta e separata, una bella cover slegata dall'originale, ma che c'è una bella sua dignità.
0: Dice assolutamente bene, caro il mio amico, fra l'altro quella canzone, no? La Venus degli Shocking Blue, ricordando anche la cover delle Bananarama, è davvero un brano particolarmente famoso, insomma se ricordo bene si ascoltava anche in qualche spot televisivo giusto qualche anno fa, e poi mi aveva particolarmente incuriosito, mi aveva sempre incuriosito il fatto che il Nirvana per la loro produzione avessero comunque pescato un brano della stessa band, formazione che insomma ogni tanto ci piace ancora riascoltare qui su Radio Rock. Per continuare e per iniziare per davvero la nostra playlist, subito una delle vostre richieste.

questa qui all'interno di un lavoro del 2023 della band chiamata Diedric. Ci chiedeva di ascoltare la canzone il nostro amico Dan, che intanto ci chiedeva un po' di carica per affrontare la sua nottata al lavoro, e poi ci raccontava di stare anche in un periodo un po' blu, magari uno di quei periodi un po' malinconici che, cioè, in un modo o nell'altro forse potrei dire che un po' tutti noi ogni tanto ne viviamo. Ne fra l'altro, non so, magari sarà il mese di settembre, chiusa di sicuro la parentesi delle vacanze estive, torniamo tutti al lavoro, e in questo mese un po' di passaggio può capitare di sentirsi magari un po' giù di morale. Fra l'altro, in un modo o nell'altro, questa cosa me la ricordava anche Anto nel suo messaggio attraverso WhatsApp, e perdonate se sto per dire davvero una stupidaggine, ma questa storia dell'estate che si chiude, di questa nuova stagione che si apre, ci pensavo anch'io quest'oggi in riferimento alle novità in rotazione di Radio Rock, perché insomma, ognuno di noi ha le sue fisse, ha le sue fisime, e ovviamente per noi speaker le canzoni che ascoltiamo insieme in radio possono avere anche un valore del genere, nel senso che con l'infornata di questa settimana di novità lasceremo alle nostre spalle tutte le canzoni che ci tengono compagnia fin d'agosto, ma a questo punto per far iniziare per davvero una nuova stagione anche in tal senso. E a proposito di novità, sono tornati a farsi sentire anche gli Spirit Box, direi in un modo un po' più sereno, un po' più tranquillo del solito.

Mentre suonava la nuova degli Spirit Box, arrivava un altro messaggio di Dan attraverso Telegram con scritto: capire settembre è complicato dopo tutto. Grande, grandissima citazione da parte di un ottimo brano dei Fine Before You Came. Come al solito mi date sempre grandissime soddisfazioni. Un grande abbraccio a te, caro il mio Dan. Leggevo poi con interesse anche il messaggio di Marco, che dice: ma posso fare un piccolo sfogo? Adesso, senza entrare troppo nei particolari, lui si sfogava nei confronti della viabilità romana, o soprattutto della nuova viabilità romana. Non so se magari anche nelle zone che voi frequentate avrete notato di sicuro negli ultimi anni un bel po' di lavori, magari con marciapiedi allargati, sparti traffico ancora più grandi, che in teoria dovrebbero dare una mano al tremendo traffico della città. Magari dovrebbero anche in certe zone proprio scoraggiarci nel prendere la macchina. Io per esempio era un po' che non finivo dalle parti di Termini, della stazione Termini qui a Roma, e mi sono salvato perché era proprio letteralmente la settimana di Ferragosto, quindi insomma in un periodo dell'anno vagamente più tranquillo. Mi sono immaginato magari in una serata come quella di martedì 22 di settembre dover andare a prendere qualcuno che scendeva dal treno con la mia automobile, e devo dire che mi venivano i brividi soltanto a pensarci. Vedremo poi magari nel corso davvero del 2026 e del 2027 se questi interventi sulla viabilità potranno avere l'effetto sperato. Ci speriamo, no? Visto che spostarsi a Roma è una di quelle cose decisamente complicate, ma insomma, capisco bene quello che scrivevi, caro il mio Marco. Forse neanche a farla apposta, lui ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei New Model Army, una canzone all'interno di un disco intitolato Thunder and Consolation.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
10: Questo qui al tempo era un brano che aveva avuto davvero un gran successo, si intitolava Chelsea Dagger e loro erano i De Fratellis.

questa qui aveva un po' un ritmo da marcetta, ma era insomma di sicuro una canzone particolarmente divertente, ancora oggi una delle più celebri rimaste nella produzione dei De Fratellis, che con questa ed un altro paio di singoli insomma al tempo avevano avuto davvero un grandissimo successo, direi anche in questa mezz'ora. Partiamo con un ascolto di sicuro divertente. Saluto intanto il nostro amico Marco attraverso Telegram, si accennava al discorso anche della fra virgolette nuova viabilità romana. Giustamente su WhatsApp mi segnalate anche gli infiniti lavori che sono stati fatti sulla linea del tram 8. Io vi racconto che le finestre di casa mia affacciano esattamente sulle rotaie di quel tram, che per mesi e mesi sono state più o meno disabitate. Nel corso di questo weekend vedevo un po' di tram viaggiare completamente vuoti, insomma con la classica scritta sopra di collaudo, e se dico bene da lunedì la tratta dovrebbe aver ripreso la sua attività proprio su rotaia, cosa che di sicuro ne mi auguro. Magari questa è una cosa un po' personale, ma a seconda della zona della nostra città ognuno di noi ha una linea fra virgolette preferita, nel senso che il tram 8 è stato costruito più o meno che io ero ragazzino, e quindi è la linea che da piccolo mi portava in centro. Insomma, mi ricordo perfettamente le prime volte con gli amici di quel periodo salivamo sul tram, ci fermavamo o a Trastevere o un paio di fermate ancora più in là. Adesso dire che quel tram equivaleva alla libertà per me ragazzino è un po' troppo, però insomma, è una linea che di sicuro mi sta molto a cuore. Nel corso della storia della musica, hai voglia, quante canzoni sono state scritte anche su temi del genere. Noi qui in trasmissione di sicuro abbiamo giocato con le canzoni sulle automobili, sugli aeroplani, sui treni. Non saprei dire, non mi ricordo se abbiamo mai giocato sulle canzoni dedicate o ispirate alle linee urbane, quindi autobus, tram e magari anche metropolitane. Chi lo sa, se vi viene in mente qualcosa, 3899 106 600. Brand new music right here. Brand.

l'intero nuovo lavoro delle Lambrini Girls uscirà alla metà del prossimo gennaio. Ci diamo appuntamento precisi al 15 di gennaio del 2027 con quello che sarà il secondo album nella carriera di queste ragazze inglesi, che erano partite decisamente bene con il debutto e che anche con questa canzone di sicuro ci fanno ben sperare per il secondo lavoro. Si parlava di temi, direi, particolarmente settembrini, almeno per noi che abitiamo in una grande città, quindi la viabilità, il traffico. Qualcuno di voi segnalava anche una linea di uno dei tram di Roma. Allora, provando a seguire magari per qualche canzone un'idea del genere, torniamo nell'Inghilterra degli Who all'interno del disco intitolato The Kids Are All Right. Ci si ascoltava anche una canzone intitolata Magic Bus, canzone direi di sicuro abbastanza celebre nel repertorio degli Who. Quella storia, volendo, è anche particolarmente romantica. Il narratore prende ogni giorno questo autobus per andare dalla sua ragazza, dialoga con l'autista ogni volta che ne ha modo, fino a provare a chiedergli di vendergli quell'autobus, che insomma per lui significa di sicuro arrivare da una persona che gli sta particolarmente a cuore. È direi un quasi classico degli Who che non ascoltiamo da un po' di tempo. E allora, visto le nostre chiacchiere, stasera andiamo proprio con Mad.

andando ad ascoltare qualcosa di grandissimi Who. Stasera con loro ci infiliamo a bordo del Magic Bus, di questo autobus magico che potremmo dire anche essere un po' l'autobus dell'amore, visto il testo della canzone. Ci sono poi brani che sono andati su questo argomento in una maniera ancora più specifica. Parlavo prima di un tram che qui a Roma io prendevo e ancora oggi in realtà prendo spesso e volentieri come la linea numero 8. Nella musica inglese è stata cantata almeno un paio di volte invece la Route 19, e quindi insomma l'autobus 19 che attraversava Londra più o meno per quasi tutta la sua grandezza, e parliamo di una città davvero sterminata nel periodo in cui i Clash mettono a punto le canzoni di London Calling, quindi proprio alla fine degli anni 70. La linea 19 attraversava Londra da Finsbury Park fino a Battersea, passando poi anche per diverse zone particolarmente centrali come per esempio Piccadilly Circus e Chelsea. Si dice che al tempo di quell'album anche gli stessi membri dei Clash spesso e volentieri prendevano l'autobus magari per spostarsi in città, magari anche per godersi qualche momento libero. E allora da una grande band inglese come quella degli Who passiamo a Rudy Can't Fail, saliamo sul 19 in compagnia dei Clash.

Mi scrivete su Telegram, io per andare all'università prendevo proprio il 19 come i Clash, oppure il 3, dipende da quello che passava prima. Capisco bene una distinzione del genere, caro il mio Marco, ma devo dire che questa linea 19 degli autobus di Londra è forse una linea che ha un record del mondo, perché a memoria davvero non ricordo di due canzoni di due famosissime band dove viene citata in una maniera così precisa una linea di autobus. Qui il riferimento c'è proprio nei primissimi istanti della canzone, dice: adesso canta Michael, canta, sul percorso che fa l'autobus 19, per poi sviluppare tutto il testo di Rudy Can't Fail. Vi dicevo di un'altra famosissima band che fra l'altro sempre alla fine degli anni 70 in una sua canzone cita in maniera molto chiara questa linea di Londra, e in realtà in compagnia dei Dire Straits ci facciamo proprio una passeggiata per quella zona della capitale inglese. Questa è proprio letteralmente una passeggiata di cui Mark Knopfler si fa nostro cicerone, e oltre a citare appunto questa linea di autobus si citavano dei luoghi che al tempo erano dei veri luoghi del West End londinese, come un paio di locali, uno chiamato Angelucci dove il protagonista si ferma a prendere il caffè, ogni tanto lì, ogni tanto invece al Barocco Bar, e poi c'è la descrizione proprio della signora che lavorava a bordo della 19, che ogni tanto guidava e ogni tanto magari ci metteva qualche secondo in più per riprendere la corsa del suo mezzo, perché ti cambiava anche gli spiccioli per il tuo biglietto. Questi qui i Dire Straits di Wild West End.

sapere quanti messaggi che sono arrivati per i grandi Dire Straits, cosa che mi fa davvero molto molto piacere leggere, che giustamente si concentra sulle manine sante del signor Mark Knopfler, mentre lui ci descriveva anche le mani, appunto un po' sporche di grasso per maneggiare tutti i soldini, tutti gli spiccioli per dare il cambio dei biglietti, appunto, di questa signora che lavorava sulla linea 19. Ne saluto poi attraverso WhatsApp anche il nostro Mauro, che dice: certo, i Dire Straits, quando volevano fare i mollaccioni, mi permetto di dire i morbidoni, ci riuscivano alla grande. E pensavo che per un londinese, che insomma ha ovviamente dimestichezza con quelle zone della sua città, questa canzone deve essere stata davvero un gran bel ascolto, no? Magari capita un po' a tutti noi, speriamo di avere quella mezz'oretta un po' più libera per girare anche nel nostro quartiere, perdere tempo, lasciarci affascinare da quelle cose che vediamo ogni santo giorno. Qui appunto la linea 19 diventa quasi arredamento urbano, insieme ai vari bar nominati all'interno del testo della canzone. Mi piaceva intanto davvero parecchio l'idea del nostro Cecius, che citava Rino Gaetano con il brano intitolato Tu, forse non essenzialmente tu, citando a memoria una parte della canzone. Il nostro amico dice: ma conosco bene le coincidenze del 60 notturno, ed è una canzone, un riferimento che in questa parte di playlist davvero ci sta benissimo, no? Qui Rino Gaetano diceva: avrei bisogno di un passaggio, ma conosco le coincidenze del 60 notturno, lo prendo sempre per venire.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Iniziamo la seconda ora insieme. Per il momento riascoltiamo The Power of Love.
11: Radio Rock, back in time.

0: Classicone davvero questa, The Power of Love. Voi intanto una marea al 3899 106 600. Con grande piacere saluto il nostro Carletto, mi scrivete su Telegram che anche noi a Roma in realtà abbiamo la nostra canzone sui mezzi di trasporto tipo Air Traffico de Roma, delle radici del cemento. Guarda, mi verrebbe da risponderti con una stupidaggine: caro il mio amico, saremo una grande città quando anche i musicisti di Roma spesso e volentieri potranno dedicare le loro canzoni agli autobus o alle metropolitane della nostra amata Roma, che insomma ogni tanto ci fanno anche un po' disperare. Sono però contentissimo, ancora più del solito, di poter salutare stasera, proprio in questo momento della playlist, il nostro amico Roscio che ci inviava questo vocale.
1: Buonasera Matteo. A proposito di autobus, Roscio ha staccato, ha riposato l'organetto dentro la rimessa di Portonaccio.
0: Perfetto.
1: Tutti a casa felici e contenti.
0: Ottimo.
1: E mo vado a mangiare pure io. Se mi hanno lasciato qualcosa, se
0: speriamo.
1: No, mi tocca preparare qualcosa a me. Va bene, buona serata, ciao Matteo.
0: Guarda, come detto, stasera la parte di playlist in cui intervieni Carlo Roscio è proprio la tua. Se poi vuoi, io questa piccola selezione di brani te la invio ben più che né volentieri, ovviamente ringraziandoti anche per il lavoro che svolgi, e faccio il tifo per te, eh. Insomma, spero che a casa tua ti abbiano lasciato qualcosa di buono da mangiare lì, mi perdonerai, ma insomma Radio Rock di sicuro può dare una mano fino ad un certo punto. Per quanto riguarda le canzoni, avremo ancora un po' di cose da ascoltare, magari dopo questa novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand

ci sta piacendo anche la nuova produzione di una band storica come gli Europe. Questo nuovo singolo gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Vi rimando al sito internet radiorock.it per votare la vostra preferita. Prima del prossimo giro in autobus che faremo più o meno dalle parti di New York in compagnia del boss, vi ricordo che Radio Rock è sbarcata anche in televisione sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, visibile in tutta Italia. Arrivate al numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e dal menu che vi viene proposto potete poi scegliere Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa però, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'applicazione Smart TV Italia, disponibile proprio per smartphone e smart TV. Questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

che il titolo di questa canzone, te la immagini, te lo immagini proprio pronunciato dalla protagonista del brano, una cosa del tipo: scusi, ma questo autobus si ferma anche sulla 82esima strada? Questa qui era all'interno di Greetings from Ashbury Park, New Jersey, ovviamente il grandissimo Bruce Springsteen, che evidentemente non aveva grande dimestichezza con quella zona di New York, dovremmo essere in Uptown Manhattan, e quindi magari per andare a trovare la fidanzata dell'epoca aveva anche un po' di dubbi su quale linea prendere. Non è citata in questa canzone una linea specifica di quel periodo di New York, però visto il tema delle nostre chiacchiere ci stava anche ascoltare questa qui. Mi avevate proposto un classicone che mi piace particolarmente come Long Train Running da parte dei Doobie Brothers. Perdonatemi se magari la prendo un po' alla larga, un treno urbano potrebbe essere considerata la metropolitana, insomma per il momento eravamo rimasti sul ciglio della strada, andando invece qualche metro sotto le nostre città. Anche di canzoni dedicate alla metropolitana ce ne sono state un bel po', rimanendo proprio a New York City. Potremmo ascoltare questa qui, intitolata proprio Subway Train.

se vi è mai capitato di prendere la metropolitana a New York, insomma, sapete bene che si incontra gente davvero di ogni tipo. Credo che anche oggi, nel settembre del 2026, se dovessi incontrare in quei vagoni gente vestita come New York Dolls, sarebbe comunque, insomma, di sicuro un gran spettacolo. Questa Subway Train all'interno del loro omonimo e grandioso disco. Visto che si parla di metropolitana, qualcuno mi dice anche: ma vogliamo accennare ai lavori della metro qui a Roma, a Piazza Venezia? Insomma, anche quella lì sta diventando una fatica biblica. Vedremo se prima o poi si riusciranno a finire anche lavori del genere, che insomma, sono banalmente all'interno del cuore della nostra città. E su questo tema mi proponete un altro grande artista, un'altra grande canzone come Last Train Home da parte di Pat Metheny. Ci arriviamo più che volentieri, se faccio bene i conti, probabilmente nella prossima mezz'ora, che pensavo che forse le 2-3 metropolitane più cantate nella storia della musica, anche per evidenti motivi, sono quella di New York, lì ci abbiamo già fatto un giro, quella di Londra, e non potrebbe essere altrimenti, ma in generale la città di Berlino è stata di sicuro spesso cantata nelle canzoni della storia del rock, e in particolare una certa fermata della metropolitana di Berlino apriva un celeberrimo disco degli U2. Sono sicuro che già avete capito che mi riferisco proprio a Zoo Station, che apriva Achtung Baby dell'inizio degli anni 90 in maniera proprio super, ma super banale. Qualche tempo fa mi sono concesso una piccola vacanza a Berlino, avevo creato la mia brava playlist di brani che mi sarebbe piaciuto ascoltare da quelle parti, e questa qui, insomma, non poteva davvero mancare.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Questo è
8: Bring on the Night.
9: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: Come questo brano, stasera si apre la seconda metà della nostra trasmissione. Loro erano i Wallflowers.

0: non so come la pensate voi, ma questo brano mi sembra si possa classificare sotto quella dicitura che dice di canzoni on the road. In un modo o nell'altro stiamo un po' giocando in questa maniera stasera. E allora ci stava bene anche questa One Headlight da parte dei Wallflowers. Avevamo prima chiuso girando per Berlino, ci eravamo fermati nella stazione sotto lo zoo di quella città in compagnia degli U2. Ci dite qualcosa riguardo quel brano?
1: Uno dei brani di apertura di un disco meraviglioso come Acton Babies è uno dei brani che dal vivo, anche questo d'apertura, è fighissimo come lo faceva all'epoca.
0: Vero, sì.
1: Pezzone, discone, che fermata di metro.
0: Guarda, fra l'altro ammetto che mi ero proprio divertito a scegliere quella playlist per quanto riguarda il mio piccolo giro a Berlino, fra le città spesso cantate nella storia del rock. Ecco, insomma, la città tedesca occupa di sicuro uno spazio importante. E a proposito di fermate di metro, mando davvero un grande abbraccio e ringraziamento alla nostra amica Cla, che attraverso WhatsApp mi manda un po' di fotografie che proprio lei ha scattato. Dice: particolari in una fermata della metro di New York. Sono letteralmente impazzita con queste piccole sculture, mi verrebbe da dire, insomma sarebbe anche un po' difficile raccontarvele a parole. Per me sono delle piccole sculture messe lì in una fermata della metro di New York. In questo momento per esempio vedo una piccola persona vestita in giacca e cravatta con al posto della testa un sacco di dollari, no? Avete presente il sacco di dollari di Zio Paperone? Ecco, esattamente una cosa del genere. Ma cioè, se nella mia vita ho visto un posto un po' particolare, un po' strano, a tratti inquietanti, ma davvero incredibile, ecco, quello è stata proprio la metropolitana di New York. Mi ricordo come se fosse ieri, insomma, il mio piccolo giro che mi ero fatto da quelle parti. Sono poi arrivate altre idee musicali, se vi va di aggiungervi 3899 106 e 600. Questi qui intanto gli Interpol.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

parlavamo di New York, della sua linea metropolitana, e a quel punto nella città ci arriviamo per davvero in compagnia degli Interpol, che tornando a casa hanno di sicuro trovato una bella ispirazione per il loro ultimo disco. Insomma, parliamo di una band decisamente celebre. Se magari non lo avete ancora ascoltato, ecco, secondo me gli Interpol hanno tirato fuori davvero un gran bel lavoro prima del prossimo giro, anzi dei prossimi giri che ci faremo a bordo di un po' di treni. Mi prendo due secondi per ricordarvi di un'iniziativa davvero davvero bella ed importante, Radio Rock Promotion, perché domenica 27 di settembre torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma. Insomma, sapete bene quanto qui a Radio Rock ci sta a cuore l'Isle Roma, e quindi ci fa piacere parlare ed invitarvi anche a quest'anno ad uno dei suoi eventi a Villa Borghese nel Parco dei Daini. Ci godremo tutti insieme una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Fra l'altro, nel villaggio organizzato dall'AIL ci sarà spazio anche per screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli, un laboratorio di falegnameria, e al traguardo ci sarà anche una sorpresa musicale in compagnia del ragazzo del Pincio. Vi ricordo che le iscrizioni sono aperte fino al 25 di settembre presso l'Emporio Solidale AIL Roma, che si trova in via Benevento al numero 2, ma anche online sul loro sito internet ailroma.it/manifestazioni. Potete poi recarvi direttamente al villaggio del Parco dei Daini domenica mattina dalle ore 9 fino alle ore 10:30, e l'iscrizione sarà disponibile fino all'esaurimento dei kit. L'appuntamento è alle 9, la partenza della camminata alle ore 11, e allora mi raccomando, segnatevi sul calendario questa gran bella iniziativa Fit Walking for Isle Roma, domenica 27 di settembre, Parco dei Daini a Villa Borghese.

Successone classicone degli Electric Light Orchestra, questa canzone intitolata Last Train to London, una di quelle canzoni volendo anche un po' appiccicose. Però ammetto che oggi pomeriggio, girando su internet, mi era capitato di leggere qualche riga proprio su questa band. E allora, visto che qualcuno di voi nominava i treni per la playlist di stasera, insomma, il gioco era davvero facile da portare a casa. Bastava fare 2 più 2, Elo, Train, e quindi Last Train to London. C'è il nostro Marco che dice invece i Pain of Salvation. Hanno fatto tutto un disco sulla strada, in senso però più filosofico. Il lavoro era intitolato Road Salt Ne One, ma insomma è una cosa che di sicuro sappiamo e che volendo anche stasera può un po' ne dimostrare. Ci sono delle band che hanno scritto delle canzoni proprio in senso specifico sui mezzi di trasporto all'inizio di questo giro, addirittura un paio di brani proprio sul numero 19 che attraversava Londra. Poi per estensione, insomma, una cosa del genere può stare a significare davvero tante cose: il mezzo che ti porta dalla persona amata, il mezzo che magari ti porta lontano da un posto che non ne ti piace più. E insomma, avremo davvero giorni e giorni di playlist da poter creare insieme anche su questo singolo specifico argomento. Di sicuro un grande artista, una grande canzone, me l'avete segnalata proprio voi. E qui si sente proprio, no? Il rumore del treno che sta per partire e che ci riporta a casa. Last Train Home, da parte di Pat Metheny.

0: Diceva Pat Metheny di essere cresciuto in una zona del Missouri dove vicino a casa sua spesso e volentieri passavano dei treni, e quindi proprio questo rumore, no? Che viene mimato dal batterista e dal bassista della sua band, era proprio un rumore familiare, e quindi insomma questa canzone gli veniva quasi di getto, soprattutto per quanto riguarda questa parte. Per quanto riguarda invece una apparizione di Pat Metheny sulla TV italiana, prego maestro.
1: Come non citare quel capolavoro di supercazzola di Pippo Baudo Sanremo, sì, con Pat Metheny?
0: Che diceva?
1: Quando per un problema tecnico non si sentiva la chitarra, uh-huh, e lui disannunciandolo disse che sembrava che non si sentiva la chitarra, ma invece era una scelta stilistica dell'artista. Portaci
0: piano,
1: tua.
0: Piano, mi raccomando, piano, ma insomma, come adesso io dire che sono un conduttore come Pippo Baudo, figuriamoci, ovviamente mai mi permetterei, però ecco, no, anche saper cavarsi d'impaccio in quei momenti che qualcuno può definire il bello della diretta è di sicuro parte del talento di un conduttore. Certo, forse così si era andati un po' troppo al di là, no? La pezza che è peggio del buco, saremo proprio in tema di arte concettuale. Inviti un grande chitarrista, la sua chitarra per un motivo o per l'altro non si riesce ad ascoltare, e quindi puoi dire ma era proprio una scelta dell'artista, siete voi che non avete né capito. E vediamo un po' che ci dice anche il nostro amico Pavo, che combini, che ci racconti stasera.
2: Allora, visto che il tema è quello dei treni, io propongo Locomotive Bread dei Jethro Tull.
0: Come no, grande, grandissima idea la tua, caro il mio amico. Perdonami se per il momento almeno ti rispondo con una stupidaggine, perché insomma, no, ho visto questi ultimi titoli, dicevamo degli ultimi treni, no? L'ultima corsa, e se la perdi rimani lì in stazione. Mi sono divertito a fare un esperimento davvero molto sciocco su Google. Ho scritto Last Train To, provando a cercare magari anche qualche canzone che al volo non mi era venuta in mente, e potete immaginare che con un inizio di titolo del genere sono state scritte davvero una marea di canzoni. Ammetto che per quanto mi piace questo che è stato un grande chitarrista, vale a dire Peter Green, questa qui proprio non me la ricordavo, ed è intitolata Last Train to St. Anton, che è un modo colloquiale con il quale si può chiamare la città di San Antonio negli Stati Uniti. Peter Green ovviamente è stato uno dei Fleetwood Mac, è stato un personaggio che ha avuto una vita anche un po' complicata. Nella sua produzione da solista ci ha fatto ascoltare delle cose geniali e magari un po' cervellotiche o folli, e magari anche delle cose forse un po' meno interessanti. Sta di fatto che questo ultimo treno per Sant'Antonio, per quanto canonico, mi sembra comunque un buon blues. E allora saliamo a bordo fino alla prossima pausa.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
3: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
4: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questo è
11: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
12: Arriviamo dall'altra parte del mondo per aprire l'ultima ora insieme di stasera. Ce ne andiamo in Australia in compagnia dei Men at Work. Questa qui era Down Under.

0: anche il loro classicone per aprire l'ultima ora insieme di questo martedì 22 di settembre. Prima di continuare la playlist, prima di continuare le nostre chiacchiere fra Telegram e WhatsApp, prego regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: È un piacere con l'inizio di questa nuova stagione avervi invitato ad un paio di concerti. Fra l'altro grazie di cuore a tutti quelli che fra di voi hanno partecipato questo weekend anche al concerto di Klimt 1918. A questo punto vi parlo della prossima data organizzata anche di Radio Rock. Ci diamo appuntamento per domenica 18 di ottobre, quando ci vedremo alla Wishlist qui a Roma nella zona di San Lorenzo per il concerto delle Gen. Loro sono un quartetto post-punk anglo-maltese che debuttava 3 anni fa con il primo disco intitolato Yunam. Le Gen saranno in giro per tutta l'Europa e per fortuna si fermano anche a Roma in compagnia di noi di Radio Rock per quella che sarà di sicuro una gran bella serata. Concerto arricchito anche da altre due band di casa nostra come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma appunto, come detto, provo a regalarvi un po' di ingressi. Dovete inviare in questo momento attraverso WhatsApp un messaggio con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione in attesa di vederci domenica 18 di ottobre alla Wishlist con la musica di queste ragazze. Wow!

cerchiamo ancora qualcosa all'interno delle nostre novità in rotazione. Tutti questi brani vi ricordo che li trovate pubblicati sul sito internet radiorock.it. Da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. E vi confesso che anche per noi la classifica che si crea con i vostri voti è una di quelle cose davvero particolarmente interessanti e sorprendenti. Ogni settimana vado a dare un'occhiata, soprattutto fra il mercoledì ed il giovedì. Quindi mi raccomando, andate a votare nei prossimi due giorni, così che la classifica che guarderò sarà aggiornata al 100%. Saluto intanto attraverso WhatsApp Cinzia, saluto anche Claudio che evidentemente ci sta guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Mi scrive: vedo con piacere che anche tu sei un barbuto. Buona musica sempre, ci saluta il nostro Claudio. Sì, proprio barba per davvero, forse direi di no, una barbetta più o meno ne accennata. Questa cosa devo dire che mi fa sempre piacere, mi regala sempre un sorriso. Io ormai sono qui da un bel po' di anni, quando la visual radio non era forse neanche nella nostra immaginazione, e quindi ogni tanto quando commentate, che ne so, una maglietta un po' più particolare del solito, un nuovo taglio di capelli, come in questo caso la barba, devo dire che sembra ancora un po' una sorpresa, un po' una cosa nuova, ma insomma ormai dopo questi anni mi dovrei essere decisamente abituato. Continuiamo intanto la nostra playlist. Avevate proposto un brano del genere, e di fronte a certe proposte davvero non ti puoi voltare dall'altro lato.

Mi scrivete su Telegram: bello il concerto dei Jethro Tull, quando si poteva ascoltarli senza chiasso al Palasport. Ma quindi capisco bene, magari caro Claudio, ti è capitato di vederli in concerto diverse volte, magari una volta in una situazione un po' più raccolta che ti permetteva di concentrarti sulla musica di questa incredibile band al 100%, magari ogni tanto invece in situazioni con un po' più di casino. Io devo dire che Jethro Tull purtroppo non li ho ancora mai visti dal vivo, sono ancora in attività. Devo dire che anche i loro ultimi dischi, insomma, senza stare a fare sciocchi paragoni con i capolavori del passato, sono comunque dei dischi che ho trovato interessanti. Di sicuro ogni tanto, quando sono su YouTube e magari ho una mezz'oretta libera, ecco, devo dire che qualche vecchio live della band è una di quelle cose che mi piace sempre vedere, un po' proprio per la qualità della musica davvero di grandissimo livello, un po' anche proprio per i personaggi, no? Che erano magari durante gli anni 70 i Jethro Tull, insomma, particolarmente divertenti anche da vedere per il loro look. Un altro grande disco che mi avevate segnalato, insomma, stasera partendo dalle linee degli autobus qui di Roma, abbiamo provato a costruire una playlist un po' su quell'argomento, poi per estensione anche le metropolitane, quindi perché no i treni, e quindi no, tutto un po' un concetto di playlist on the road. Di sicuro un buon suggerimento in tal senso arrivava per questo gran disco dei Pain of Salvation. Nel 2010 usciva Road Salt One, che è un disco non proprio un concept album sul discorso di on the road, no? Di viaggio in senso né stretto. È un lavoro che in realtà ci invita a goderci il percorso, no? Insomma, piuttosto che partire da un punto A, passare per il punto B per arrivare al punto C, qui si parla di tutto quello che c'è nel mezzo, quindi magari anche di quella polvere che si può accumulare sulle nostre scarpe, sui nostri vestiti, quando magari ti capita di fare un bel po' di strada. È un grande disco che, devo dire, è un po' di tempo che non ascoltiamo. Stasera quindi estraiamo da questo lavoro una delle più celebri.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Ring on the Night on Radio Rock.
9: Fra qualche minuto lasciamo lo studio di Radio Rock agli scolopendri, ma abbiamo tempo ancora per le ultime canzoni della nostra serata, a partire da Shine. Loro erano i Collective Soul.

Nelle ultime settimane ci capita di riascoltare anche qualcosa dei Collective Soul, che con questo brano intitolato Shine al tempo ebbero davvero un gran bel successo. Si parte da qui per questi ultimissimi minuti in reciproca compagnia, ma come detto anche pochi secondi fa sono sicuro, davvero sicuro, di lasciarvi in ottime mani quelle di Edoardo e Matteo all'interno della scolopendra notturna. Per il momento, se vi va di scegliere insieme le ultime canzoni, come sempre qui su Radio Rock gli assoluti benvenuti al 3899 106 600, dove per il momento saluto la nostra Isa, che mi racconta che è appena tornata dal laboratorio teatrale, addirittura nella scuola del nostro Marco Muscarazzo. Ti sei scelta un maestro di tutto livello come il nostro amico. Continuando a leggere il messaggio, dice: a questo punto ci tengo ad annunciare che non è vero che Marco Muscarà va a dormire presto. Mi era capitato di intercettare questa storia raccontata da Tatiana, e quindi un abbraccio a lei, un abbraccio soprattutto a Marco e alla pazienza che ci mette ogni giorno per sopportare anche che le angherie della nostra Tati. Ovviamente mi permetto di scherzare con due amici e colleghi della radio. Fra l'altro ammetto che oggi ho beccato più o meno tutti nei corridoi di Radio Rock per banali questioni di orario, ecco, invece loro due mi mancavano all'appello, e quindi recupero i saluti ben più che volentieri. Questi qui invece Editors, protagonisti dell'ultima novità per quanto ci riguarda. Brand new music right here. Brand.

l'ascensore brasiliano, lo potete vedere anche da oggi su Sky On Demand e poi in streaming su Now TV. Il documentario è diretto da Simone Godano e racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo profondo legame con la squadra e la città, legame che va ben oltre le 13 stagioni che lui ha giocato in giallorosso, che se uno ci pensa 13 stagioni sono davvero una cifra folle. Ci godremo insomma un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria che parte da Rio de Janeiro e arriva poi fino alla città eterna di Roma. La voce narrante di Claudio Amendola, ci saranno testimonianze di altri campioni come per esempio Francesco Totti, Zico e molti altri. Ci sarà anche un tifoso d'eccezione come Carlo Verdone e le musiche erano curate da Nepiotta. La prossima canzone invece la cura per noi il grande Alice Cooper.

Buon album, questo qui di Mr. Alice Cooper, che usciva nel 2023. Il titolo del lavoro era intitolato Road, me lo sono ricordato perché in un modo o nell'altro abbiamo parlato di mezzi di trasporto stasera attraverso le nostre canzoni. Questo qui era più o meno un concept album sulla vita di un artista sempre on the road, ovviamente per andare in giro e proporre la sua musica, cosa che Alice Cooper direi può di sicuro raccontare verso la sua lunghissima ed incredibile carriera. Anche in questo caso magari inutile fare paragoni.

paragoni con i grandi dischi del passato dell'artista in questione, ma devo dire che si è sicuramente difeso Alice Cooper negli ultimi anni. Visto che ci siamo, mi era tornata in mente sull'argomento anche questa canzone, scritta tantissimo tempo fa da un artista australiano che era andato in giro più o meno letteralmente in ogni città della sua nazione, tanto da scrivere un brano intitolato I've Been Everywhere. Ascoltiamo una versione decisamente più moderna ed aggressiva rispetto all'originale. I was toting my pack along the dusty Winnemucca Road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're gonna win a Winnemucca Mac with me, you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand.

canzone era intitolata I've Been Everywhere. Questi qui gli LA Rats, una super band messa in piedi anche per l'occasione da Mr. Rob Zombie. Magari qualcuno di voi aveva riconosciuto la sua voce, il suo tocco, mi verrebbe da dire, visto che questo è un personaggio ancora oggi sempre decisamente riconoscibile. Curiosa anche la canzone, la storia di questa canzone, appunto dicevamo, dell'artista australiano che l'aveva scritta davvero una marea di anni fa. È una canzone evidentemente verso la quale molti artisti si sono poi sentiti a proprio agio, si sono sentiti raccontati, tant'è vero che esistono letteralmente decine e decine e decine di versioni diverse di questa canzone, insomma, per citarne uno, anche Mr. Johnny Cash. È un giochino divertente che ogni tanto una nazione di una specifica, una band di una specifica nazione declinava questo brano proprio su casa sua. Qui si nominavano un po' di città americane, esiste la versione australiana e via discorrendo. Chissà se prima o poi direi che qualcuno in Italia scriverà anche la sua versione del brano. Detto questo, stasera ci salutiamo con una di quelle che di sicuro avrete già riconosciuto. Per quanto mi riguarda, un saluto e soprattutto un ringraziamento a tutti voi, in attesa poi di risentirci domani sera. Se nel frattempo vi va, playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it per proseguire. Fra qualche minuto arrivano gli Scolopendri.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: La mezzanotte è passata da 56 secondi, Dodone. Questo significa che sta per iniziare ennesimo vergognoso appuntamento con la Scolopendra by Night. Super, iper, mega classico. Arriviamo.
2: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io ho appena attaccato la listeria.
0: Scolopendra.
5: Accendo il motore.
2: Non si fuma.
5: No. E parte la scolopendra. Incredibile. Timing perfetto.
6: Radio Rock, no?
7: Alcuni gatti delle nevi,
8: sì,
7: sono andati via in polemica dalla redazione della scolopendra.
8: Ma questo mi spiace tantissimo. Ma che è successo?
7: Una cosa che non andava bene nel catering.
8: Non ci credo, di nuovo.
7: Lo so.
8: Di nuovo.
7: È una cosa pesantissima da gestire, però insomma dobbiamo accettare.
8: Che abbiamo messo? Merluzzo?
7: Basta in realtà.
8: E basta, solo merluzzo. Beh, allora io posso capire.
7: Un po' stucca, però.
8: Secondo me un po' sì.
7: E vabbè, insomma, ragazzi, c'è di peggio, c'è di meglio, cioè l'avvocato del popolo, però Giuseppe Conte.
8: Esatto, tra l'altro, c'è di molto meglio,
7: certo.
8: Naturalmente. Merluzzo, non l'ha mai detto Merluzzo.
7: Non ci sono prove.
9: Volevo dire, prima cosa, Merluzzo.
8: Non l'ha mai detto.
7: Non ci sono assolutamente.
8: Perché non hai il coraggio di dire Merluzzo?
7: Questo è un tema, Matteo, però insomma non voglio affrontarlo perché ho dei figli e ci tengo alla loro incolumità.
8: Lo capisco, lui può veramente diventare evil avvocato del popolo, Dodone. Allora, impazza la campagna elettorale, Dodone, siamo in piena entrati, facciamo proprio di tutto, tetto al numero di stranieri nelle aule, il burka, sì. Rincorsa a vannacci, razzismo, sprofondo
7: qualsiasi
8: più totale,
7: cosa.
8: Qualsiasi cosa ci inventiamo, facciamo partita, colpiamo questo anche per vincere le elezioni, qualsiasi cosa. Non hanno avvertito il ministro degli esteri, nessuno l'ha chiamato per dirgli Antò, siamo in campagna elettorale,
7: è il momento,
8: non dire cazzate,
7: delle uscite felici, è il momento di stare attenti tendenzialmente, insomma si promettono grandi cose, abolizione del bollo auto, intanto il signor Tajani si è lasciato sfuggire però delle parole che forse non aiutano tantissimo, le sentiamo anche se sono arcinote, però sono veramente belle.
10: Ma i miei figli sono sposati,
8: che bella voce,
10: dare un consiglio a mio figlio che sentiamo. Mi chiede,
7: ma chi te l'ha chiesto?
10: Ragazza, devo sposare?
7: Classico consiglio.
10: Una ragazza magari affascinante.
8: Ah.
10: Beh, sì,
8: no,
10: certo, una ragazza affascinante, è bello a sposarsi.
7: È bello a sposarsi.
8: Mamma mia.
10: Ma quella ragazza affascinante,
7: sì.
10: Che carattere ha?
7: Ecco.
10: Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portato
8: un po' come padre.
10: A mettere qualche cornetto, sì, però, ma
8: cornetto?
10: Sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente.
7: Solo queste due donne, cioè,
10: però è più affidabile, più seria.
7: Una e
10: una che sarà una buona madre di famiglia.
8: Beh, ma è bellissimo,
7: cioè, questo è certo.
8: Questo
10: che manterrà fede all'amore che,
8: cioè, un colpo di tosse,
10: conferma con il matrimonio.
7: Muore dietro.
10: E allora io a mio figlio dico, ecco. Scegli la seconda.
7: Il saggio padre di famiglia, la seconda.
10: Che quella,
7: quella
10: che magari ti può apparire affascinante.
7: Che fuma magari.
10: E poi ti tradisce.
7: Qua c'è il consiglione.
10: Non va bene.
8: Non va bene.
10: Magari. È carina, ma
7: è complesso.
10: Però quella è una persona stabile che ti garantisce, la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io
7: gli obiettivi.
10: Scelgo sempre quella carina.
8: Lo sceglie sempre lui.
7: Che
10: seria,
7: credibile,
10: che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre quando lo chiami.
8: Quando esce non esce con le amiche. Non esce con le amiche.
10: Un giorno può piacere. È un po' così. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure
7: una
10: ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe dell'altra. Oppure il ragazzo, quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio.
7: Non è solo contro le donne.
8: Sarà salvato poi.
10: Il fusto, però.
7: Il fusto contro i fusti.
10: C'ha 10 fidanzate.
8: Ma come? Lui è bellissimo. Ma
10: consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
7: Ecco la metafora, cioè,
8: ci siamo arrivati al centrodestra.
7: Vedi, era una metafora politica, cioè il centrodestra sarebbe la donna affidabile con la gonna lunga.
8: Comunque veramente una voce rilassante, ci vorrebbe un Tajani, Tajani che dà il consiglio al figlio sulla donna da sposare, giusto?
7: Sì.
8: Ho capito bene, ci vorrebbe, sai quando fanno quei video 24 ore di Tajani che consiglia,
7: esatto,
8: al figlio la donna da sposare. Lo vorrei, mi ha rilassato tantissimo Dodone, e il bello è che queste parole sono state pronunciate festa del movimento giovanile di Forza Italia, pensa l'altro.
7: Vabbè, sono concetti giovani, belli freschi, questi proposti da Tajani, caro Cillone. Insomma, ha prestato un merdone, chiaramente lo stanno prendendo per il culo tutti.
8: Beh, come si fa, ragazzi?
7: Anche la Meloni. insomma, ha detto uscita infelice in qualche modo. Anche, uscita infelice.
8: Anche perché lei intanto gridava la parità fra uomo e donna, parlando del burka.
7: Nel frattempo poi c'è Tajani che te sfonda tutto.
8: Maledizione, allora, maledizione, cucciolo di ministro degli esteri. Però Dodone, dunque 3899 106 e 600, può succedere a tutti.
7: Ma sì,
8: magari
7: succedere.
8: Non tutti sono ministri degli esteri, non così, non così,
7: non così
8: tanto,
7: non così, non così e non da ministro degli esteri, ma può succedere.
8: Ma può scivolone. Succedere,
7: magari l'avete sentito in giro.
8: Esatto, quindi 3899 106 e 600, i che cosa chiediamo, Dodone?
7: Storie di uscite, come abbiamo detto,
8: infelici,
7: infelici, infelici. 3899 106 e

0: La novità dei Kings of Leon, Dodino, da votare sul sito radiorock.it, quello pieno di punte, ve l'abbiamo detto, piante carnivore, ma con grande coraggio e con grande dedizione, con grande un grande spirito di avventura. Fabrizio Guerrieri, guarda questo.
1: Sta affondando tutto.
0: Fabrizio Guerrieri.
1: Non arriveremo alla fine.
0: Si può riuscire a votare persino una novità di Signore dei Kings of Leon. Allora, stavamo dicendo, Dodone, iniziata la campagna elettorale, momento di dire le cose che fanno bene, che fanno bene al consenso della propria parte politica, non dico il proprio partito, insomma, la propria fazione politica, di destra, centro-sinistra. Lo dicevamo, non è stato avvertito il ministro degli esteri, Antonio Tajani, non è colpa sua, nessuno gliel'ha detto, e quindi lui ha continuato a fare quello che fa di solito, sparare minchiate.
1: E ha continuato imperterrito a sparare puttanate, sostanzialmente. In questo caso ha detto sostanzialmente meglio sposare una donna con la gonna un po' più lunga, meno appariscente, ma più affidabile. Caro Cellone, questo è il messaggio ultramoderno del nostro Antonio Tajani. Vogliamo però ricordare anche le preziose parole da ministro degli esteri riguardo la situazione difficilissima in Medio Oriente nei giorni della guerra, primi giorni della guerra. Netanyahu, sentiamo insomma come consigliava di difendersi dai droni.
0: Bisogna di confortare la gente.
1: Importante questo messaggio.
0: Confortare il popolo.
2: I nostri connazionali all'estero, qual è la situazione?
0: Dice cosa abbiamo.
3: Preoccupa per l'incolumità. Non siamo preoccupati per l'incolumità.
0: Preoccupa o non preoccupa? Preoccupa per l'incolumità.
1: Preoccupa per l'incolumità, ma non ci preoccupa l'incolumità degli italiani nell'area. Io lo trovo già un messaggio grandissimo.
0: Bellissimo, è
1: strepitoso.
0: È vero.
1: Cioè, quindi a lui di quello non gli interessa. L'incolumità non gli interessa.
0: È sempre originale. È sempre originale. Preoccupa l'incolumità, non preoccupa l'incolumità degli italiani.
3: Siamo preoccupati per l'alto numero di italiani concentrati negli Emirati Arabi che devono rientrare nel paese. Al momento
0: solo
3: quelli
0: devono rientrare. Solo questo.
3: Gravi muoiono per l'incolumità. Che sono seguiti dalle autorità emiratine, sono seguite da tutti quanti noi, dall'ambasciata, dal consolato, quando ci sono questi droni che arrivano.
1: Attenzione, arrivano i droni.
3: Vanno sempre nei garage.
1: Che si fa?
3: Nei garage. Quindi l'invito è quello di non affacciarsi e di non andare per strada. Questo vale per tutti gli italiani.
1: Numero uno. Non vi affacciate. Quando, si rischia di scivolare.
0: Secondo me il drone esplosivo, non scivolare. Non ho capito, bisogna stare lontani anche dai garage.
1: Sì, lontani dai garage da morire.
0: Ma perché piacciono tantissimo ai droni. E i garage, non tirare fuori la testa. Ragazzi, ma se questa cosa, io adesso noi ridiamo. Ma se non te lo dice un ministro degli esteri, no, questa cosa, la prima cosa che fai quando ti ritrovi in quella situazione è aprire la finestra e tirare fuori la finestra.
1: Fuori,
0: lo vuoi vedere? La curiosità batte la paura della morte.
1: Chi ha studiato ti dice, Matteo, no, assolutamente fermo questo istinto di tirare fuori la capoccetta in quel momento. Allora, vi stiamo chiedendo quindi che cosa al 3899 106 e 600, molto importante questa notte.
0: E un po', insomma, la Tajani story della notte, storie di uscite infelici. Può essere capitato anche a voi, lo diciamo, capita a tutti. Alcune di queste persone a cui capita, appunto, dicevamo, non sono ministri degli esteri, ma non importa. Uscite infelici vostre o di qualcuno che vi circonda,
1: allora,
0: o vi ha circondati.
1: Ci scrive Stefania su WhatsApp: quando ho fatto gli auguri a una donna pensando fosse incinta, invece aveva solo una grande pancia piena di altro. E poi ci sono un sacco di puntini.
0: Piena di altro, e questo è un grande classico, Questo è un grande classico. In ascensore. Ma che mese sta? Silenzio.

0: scolopendra. Vi stiamo parlando delle sagge parole del ministro degli esteri Antonio Tajani. Caro Cillone, che insomma ci ha deliziato con una massima veramente dannata: meglio sposare una donna con la gonna un po' più lunga, meno appariscente ma più affidabile. Partita la polemica.
1: Guarda che secondo me Dodone oggi questa dichiarazione che ci sembra così, cioè forse è troppo avanti per noi, capito? Magari
0: sì,
1: sarà
0: fa il giro, magari
1: sarà l'epitaffio di molti di noi.
0: Può essere, può essere. Mi piace anche l'immagine del figlio che va a chiedere al padre chi sposare, siamo in Iran.
1: È successa questa cosa?
0: Si sa.
1: Mamma. No, vabbè, magari non così. O magari proprio così piccolo.
0: Da subito.
1: E con questa voce meravigliosa da orsacchione del governo di destra a destra, lui ti risponde in questo modo che veramente in qualche modo riesce a scavarti dentro al cuore. Partiamo da qui, o Dodone, per chiedervi di utilizzare il 3899-106-600 e rivelarci storie di uscite quantomeno infelici vostre, o magari un'uscita infelice che avete sentito e vi ha colpito tanto, come quella del signor Tajani, ministro.
0: Però così ci scrivono su Telegram.
1: Allora Dodone, andiamo a vedere qua. Vabbè, questo è un grande classico. Valerio dice: quando il nonno è già di un compagno di scuola alla festa dei bambini disse una cosa sul duce.
0: Vabbè, quello può succede spesso anche a tanti dei nostri redattori.
1: È vero.
0: Non possiamo farci niente.
2: In that hour of revision, you revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night
2: on Radio Rock.
4: Pododone, ministro stellare degli esteri, Tony Tagliani, ci delizia con una delle sue perle. Dodone, meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente, ma più affidabile. Partiamo da qui per chiedervi di utilizzare il 3899-106-600 per raccontarci storie di uscite infelici. Signori Dire Straits, torniamo.
2: Radio Rock, back in time.

0: scolopendra, caro il mio Cillone.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del supremo ministro degli esteri, signore Antonio Tajani.
1: A proposito di ciò che è supremo, Dodone, un saluto infinito alla nostra amica Lea.
0: Come no, è vero.
1: Che racconta di avere dei disagi nell'accensione, nell'attivazione del podcast della scolopendra.
0: Aia, aia, aia.
1: Eppure è stato testato, ci sono degli animali che non ci sono più.
0: Assolutamente.
1: Cioè, testato sugli animali. È stato testato e partiva, Lea.
0: Ci sono alcuni agenti dei servizi segreti deviati che si stanno occupando di questa faccenda, quindi io credo, insomma, che verrà risolta.
1: Sì.
0: Caro Cillone, nel frattempo oggi c'è stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha partecipato anche Donald Trump.
1: Ma l'ha detto un po'.
0: Ha detto che l'intelligenza artificiale d'ora in poi sarà definita, perché lo vuole lui, super intelligenza.
1: Sì, ho sentito che c'è
0: che
1: questa fissazione
0: tutto,
1: adesso.
0: Dice tutti i documenti degli Stati Uniti e speriamo anche quelli del resto del mondo saranno modificati per utilizzare il termine molto più preciso di super.
1: Mamma mia.
0: È veramente un coglione.
1: Non riesce a non nasconderlo. Cioè,
0: più che altro è questo. Poi anche altro, per carità. Però principalmente credo che sia questo. Poi ha detto anche che finché ci sarà lui non sarà assolutamente toccata. L'intelligenza artificiale non va fermata.
1: Vedi, è che è l'unico a dirlo. Cioè, neanche chi la produce ormai lo dice più questa cosa.
0: Lui,
1: è l'unico, solo lui nel mondo. Già che c'era un passante ha detto che se insomma lui vuole, perché non ha voluto, ma se volesse l'Iran scomparirebbe dalle cartine geografiche.
0: Ha detto anche
1: perché non voleva, non gli andava. Fino a questo momento non gli andava. E c'era lì, naturalmente, la delegazione iraniana che lo guardava.
0: Che
1: non so se si sono dati. Qualcuno si è dato lo soldati loro, vero? Mi sa che si sono dati loro. I cubani pure, mi sa che se ne sono andati. Mi sa che se ne sono andati anche i cubani.
0: Comunque,
1: le cose su Cuba, paese fallito. Paese nel Medioevo, non ho capito. Come se non fosse lui a renderlo così oggi.
0: A proposito di Medioevo, parliamo del ministro degli esteri italiani, insomma, con le sue dichiarazioni sulla gonna lunga, gonna corta, donne appariscenti e donne invece affidabili,
1: che
0: secondo
1: bello.
0: Lui. Insomma, c'è questa
1: distinzione
0: ben precisa. Caro Cillone, allora cosa chiediamo al 3899 106 e 600 questa notte?
1: Ebbene, storie di uscite quantomeno infelici. Questo ci ispira, questa ispirazione ci viene data dal nostro ministro degli esteri.
0: Sentiamo la vostra viva voce, il nostro amico Marco.
1: Forse. Marco, il numero 71 di ogni Marco. Si vergogna, non vuole iniziare. Non vuole dire
0: c'è la rotella,
1: cose gravi.
0: Dico solo questo, c'è la rotella, quella colorata.
1: Devi dire delle cose gravissime. Quando c'è la rotella.
0: Fermi tutti.
1: Perché sta caricando. Forse. Vediamo.
2: Signora Brunella, lei non ha detto nulla perché sa benissimo che suo marito.
0: Brunella.
2: L'italiano ancora non l'ha imparato bene. Ricosiamolo.
0: Non
2: da quell'altra
0: lo so,
2: parte. Vabbè.
1: Ma il
2: c'è
1: Tony,
2: un posto
1: Tony Tajani.
2: Per le persone che non conoscono l'italiano non si sanno esprimere.
1: Perché Tony Tajani. Ma che scherzi?
2: È proprio imbarazzante.
0: No,
1: ma no,
2: così
1: perché
2: è importante lo stato italiano?
1: Ma non è vero.
2: Che dice delle cose così shock, stupide.
1: Ma è impazzito, Marco.
2: E di conseguenza gli risponde quell'altro benemerito sciocco, stupido.
1: Ah, sì.
2: Come le preferisce lei, le donne? Con la gonna corta o la gonna lunga? Questo lo

0: Sono i Queens of the Stone Age. Questa era Insignificant Other. Dodone qui su Radio Rock.
1: Sì, però calmi, veramente, ragazzi. Insomma, capisco essere molto centrati su se stessi, però
0: non mi sembra un atteggiamento positivo.
1: Molto positivo, molto positivo, dai.
0: Non mi sembra.
1: Diamola così.
0: E molto positivo invece Lodone. Vabbè, quando dici la parola positivo il gancio è ovvio, tutti pensano, senti la parola positivo. Senti e pensi, scusami, a Antonio Tagliani,
1: il principe della risata. Sentiamo sì. Le sue ultime dichiarazioni.
0: Ti prego.
2: Vabbè, miei figli sono sposati, ragazzi. Dovessi fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede
1: consiglio, dice, al figlio
2: che
0: SMR.
2: Ragazza mi devo sposare?
0: Fai con l'SMR.
2: Una ragazza magari affascinante. Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, bella sposarsi.
1: È una bella figa.
0: È una bella, bella conversazione.
2: Ma quella ragazza affascinante.
1: Attenzione.
2: Che carattere ha?
0: Oh, c'è la lezione.
2: Non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì.
0: No, i cornetti, ho detto cornetti.
2: E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente.
0: Ecco la genialità.
2: Però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia.
0: Pure. Ma
2: che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio.
0: Mamma mia,
1: sempre
0: perché?
2: E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda.
1: Eh beh,
0: perché anche Papa Leone,
2: che magari ti può magari apparire affascinante,
1: eh?
2: E poi ti tradisce.
1: Senti che bella riflessione finale.
0: È bellissimo. No, perché è arrivato il messaggio geniale, no? Cioè, lo aspetti. E alla fine arriva. Non so se è peggio l'uscita in sé o il fatto di non rendersi conto di che cosa il mondo avrebbe pensato dell'uscita stessa.
1: È evidentemente palese che nel 2026, insomma, concetti del genere sono ampiamente superati. Quindi, insomma,
0: strano, è particolare.
1: La possibilità di essere investiti da un tornado di cacca dopo queste dichiarazioni così, insomma, c'era, quindi anche solo come spirito di conservazione, ma non è subentrato neanche quello.
0: Un po' lontano dalla realtà. Dunque, abbiamo chiesto al 3899106600, dunque, di rivelarci e di parlarci di uscite infelici. E vabbè, ragazzi, Federico dice: ero con il padre della mia ragazza, che è la situazione proprio, insomma, motore delle uscite infelici. E un calabrone mi volò sulla faccia. Mi volò. Non ci ho potuto fare niente, ho bestemmiato fortissimo.
1: Vabbè.
0: Poi dopo degli interminabili secondi di silenzio siamo andati avanti con la conversazione come se nulla fosse. Tutto finito, tutto superato.
1: Bene, così.

0: si prova anche fastidio fare questo con la bocca.
1: Ma sì, devo dire, effettivamente.
0: Non con la bocca piena, quanto non ci si gioca col cibo.
1: Non si gioca col cibo, quante volte ve lo dobbiamo dire? Con la bocca. In generale, non si gioca
0: con la bocca.
1: Non si gioca con la bocca. E Show Me How to Live, devo dire esattamente, insomma, quello che ha portato poi alla creazione di questa meravigliosa risposta, no? Il bambino chiede al ministro degli esteri, papà, show me how to live, e lui se ne esce con veramente dei sogni, delle intuizioni e dodone che sono date veramente a pochissimi.
0: Delle immagini dal futuro, cioè scegliti la donna con la gonna lunga, delle cose veramente immaginabili.
1: No, ma te l'ho detto, non le capiamo.
0: Sarà un futuro lontano questo.
1: Bravo, no, non le capiamo. È troppo presto per noi.
0: Non è troppo presto.
1: Ai vostri figli piacerà.
0: Invece per il demone del centro Italia, Matteo, ovvero signore Fabrizio Guerrieri.
1: È ancora vivo.
0: Come lo chiamano nella notte.
1: Mio Dio.
0: Si perde nella nebbia. Senti.
1: Oh mio Dio. È lui, è lui.
2: Tucker Capone. End of episode, finisce la trasmissione. Aspetta.
1: Che succede?
0: Che è?
1: No.
2: Oh. Monzone, Metadone e Ore Capone.
1: In che senso?
2: E il Dodone e il Cillone e il Maestrone.
0: Certo, anche Masterone.
2: Tu, Ore Capone, è offerto da alcuni gatti delle nevi che sono andati via in polemica con la redazione della Scolopendra. Qualcosa che non andava bene col catering. Avevamo messo solo merluzzo. Dopo un po' stucca. Conte non l'ha mai detto merluzzo. Perché non ha mai detto merluzzo? Storie di uscite infelici. Quando ho fatto gli auguri a una donna pensando fosse incinta, ho fatto pure io questo. Invece,
1: no, un'amica,
2: invece aveva la pancia piena di altro. Che figura di me. Quando il nonno di un compagno di scuola alla festa dei bambini disse una cosa sul Duce, stasera è tutto così.
1: Ma non c'è da ridere.
2: Ho dei disagi nell'attivazione del podcast della Scolopendra. Chissà come mai.
1: No,
2: ma tipo dal 30 di giugno che non si sente
1: più.
2: I cornetti e il fusto. Guardare Totaro senza l'audio e sentire solo sto dicendo bugie, ma dicendole da incazzato sembrano verità. Finirà Brunella non dice niente perché sa che il marito Re Colsiamolo. Vabbè, persone che non conoscono l'italiano, cose così sciocche e stupide, e quindi ti risponde: come preferisci, donne? Mo lo fanno all'asilo, ma noi lo facevamo alla prima superiore. Lo sto rivalutando il bagaglino, quello senza bombolo. Ma quando c'è stato bombolo? Ero lì con il padre della mia ragazza. E un cabrone mi volò sulla faccia. Non ci ho potuto fare niente, ho bestemmiato fortissimo. Poi, dopo secondi di interminabile silenzio, abbiamo ricominciato come prima, come se niente fosse.
1: È bruttissimo il momento, però.
2: Tu, Gerson Capone, torna forse domani. Bella la pausa. Ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che sto lanciando delle palle di carta stagnola sul muro della cucina. E nei gusti quanti? Io non vi dico da dove sto tornando a casa del cinema, perché non mi va di dirvi che sono andata a vedere Amore e Incantesimi 2. Buonanotte, ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici del Radio e Rock. Il momento in cui ci si vergogna di essere andati a vedere Amore e Incantesimi 2 è quello che vorresti non finisse mai.
1: Vorrei attaccarlo come ogni sera, Dodone, per il suo odio, per l'odio che ha nei confronti degli animali, ma ha messo l'inno del Monzone. Non si può fare niente.
0: Poi, tra l'altro, è anche un fusto, quindi
1: è un super fusto. Monzone che
0: non andare contro di lui.
1: Ricordi, Dodone, il Monzone ha vinto la prima giornata del campionato. Ha vinto il Monzone. Se l'è portata a casa 2-0 contro il Pontasserchio.
0: Allora, la Scolopendra ritorna domani dalla mezzanotte alla 1.
1: E non fate gli stronzi.
0: Mai.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand